Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

può. Su facciamo presto, andiamola a incontrà con la banda in testa. Zazza, zazza, zazza, tutto quando è malucca, zazza, zazza, Isaia stacca, Isaia stacca.

Era la festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni, chi se può dimentica. C'era la banda di Vignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano un cantà. Come allora quel via vai, ritorno per

Morta se me, se non troverò lei che è tanto bella, ma accontenterò e tua sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che ta.

0: fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, la carrozziata addosso mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante, troppo umana, ti faccio arrazzare.
1: Avete
0: io conosco la roba da Trianda, tu ora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, già vedi, non servono di più, ma che voi non parlate, già che passate la

pensa che in biglia con la tuista sera, io non napolitana e voi straniera, che destra sbaglio no, ma che se una volta l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

se confidai con ora, ma sta straniera era una spia d'amore, da chi tu hai a picco, via te conosce non ma l'Adriana, stamana da cercata l'Adriana, tu condannata a morto prata via, e in matta vandica, un chiedo un

0: vita fatta, la vita accesa, non da mettere a paura così, a sua musica da frata, ma a stessa da così.
1: E oggi, ospitale, ospitale!
2: Rai Radio Live Napoli.

Tnabuda, nabuda, nabuda. Tnabuda, gaticcia, formaggio, non dai no coraggio, nemmeno parla. Sì, sapisci, sì, vedisci, dingo cuore mio che c'è. Cumbiatis, mi dicis,

me ne parla. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinata.

Io ce l'asso, con un terreno sospire chiaro, mentre più trista luna, ma sta guardando, luna luna che mi guarda, mo si rossa, mo si argenta, mo si meta, mo si torna. Tiene tu.

solo mai solo se vai sereno, per fare un luto con una ferita, con una ferita che sa da sanare. E mo una guerra, mo una carestia, e mo sono libero e mo ipocondria, e mo è paura tua e mo è paura mia. Mamma schiavona, turca e marrucchina, nera, figlia guerra, clandestina, padrona, luna, provocatore, mondo una

Goppo Cardiella steva amore tragica, è una figura femmina scannata. S'era ne fatta una ventina replica e la sala stava già tutta affollata. E gente pura, astuccia cinematografa.

che se tu ornasti cinema d'ombra, o vuoi sapere che mi piace assai, e che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai, non c'è venire, è meglio assai, non porta.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la palla nettamente a me.

Io la ricetta assetto te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta da ci sentere, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Piazza Schrapp. Si è arrivata a piazza sto mese ship. Un margancio mette da coppa. Nu valme non si racchia e spara trappa. Su se Schrapp. Femmina bella sembra una duzzina.

tua vagabusa. Fronne garota, manga qua curtisana carcerata. Però chi non ci manna nata poco, sa fanno adesso sempre nudo auto. Fronne garota.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Cá sou bela, vou amora. É mais curto.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Da che sono uscite tante invenzioni, tutte le case sono modernizzate. Mia madre mezza pazza è diventata, s'attacca in erba e non ci può passare. Direte voi, forse si è fissata, perché di queste cose assai nemica. La caffetta rasoia, quella antica, dice che quella in casa può bastare. Papà va sulle furie quando a vera, continua a dire se non si è scassata. Chissà quando ti scendi intantata, vengi in cucina e te l'ha già scassata. Mamma per la paura quando è a notte, se cocca sembra che fetterà sotto. Mamma si lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana. A caffettera tene sempre mano, pur in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma voluzzata è nuova. Scusate se che lo può passare da radio e prova, perché ho presente non andava a funzionare. Papà in certi

voi non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che solo col caffè lo trovo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ciao, mamma mia.

e mo l'amica che guardava e sorrideva, come a cianiello pronti già teneva. Disse mia madre, si può carregò, ma che ne fate voi in amore espressa? Se fecero due da zambressa, l'amica disse, ma guarda che espressa.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Spaghetti, spaghetti con sola di Cecilia. Spaghetti, spaghetti da Roma Marachiar. Spaghetti, spaghetti per tutta la Versilia. Spaghetti, spaghetti, cia cia. Spaghetti, spaghetti da Rimini a Palenza. Spaghetti, spaghetti di Capri che punta. Spaghetti, spaghetti a Dice che fragranza. Spaghetti, spaghetti, cia cia. E così da chi ma viene qua l'Italia conoscere si fa, ma è solo meglio pubblicità, più concludente, più convincente. Spaghetti, spaghetti, Venezia vi regala, spaghetti per tutti, serviti a volontà. Spaghetti, spaghetti, da Brennero a Marsala, spaghetti.

Din cana chiesa, tu fuerte rosa, manta l'altar piega a pie sembra con me. E cata senta, con l'occhio chianta, te sto vicino e m'inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo me di sposa, e tengo pronte carta.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: do you love me?
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono? Ci pensa per te. Ha, ha, ha, ha. Fama di me.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound. Pulicinella.

0: pazienza.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Buongiornissimo, dite la verità con Napoli Senza Confini, con me Fabiola Cimminella. Siete diventati super mattutini perché sono le 7 e il buongiorno si vede dal mattino, mi raccomando, sempre pimpanti e soprattutto pieni di sogni, di obiettivi e di cose belle che vi circondano. Siamo qui e io sono con un ospite speciale anche questa mattina. Buon lunedì intanto, buon lunedì a tutti. Non parlare, ora ti presento perché ho preparato per te una presentazione meravigliosa. Insomma, oggi a Napoli Senza Confini entriamo in un mondo che a me piace tantissimo, il cosiddetto backstage, il dietro le quinte, perché dovete sapere che dietro le quinte, nelle preparazioni, nei momenti di prova, nei momenti di sudate, di sacrifici, succede di tutto che ovviamente voi pubblico, voi popolo, voi telespettatori, radioascoltatori non sapete, non vedete, perché siamo anche bravi un po' a nascondere, perché facciamo vedere tutto più bello, tutto perfetto e tutto in scena, ma dietro succedono cose meravigliose e noi artisti ricordiamo, e anche agli addetti ai lavori, soprattutto quelle cose belle che succedono dietro le quinte. Oggi entriamo appunto in questo mondo. Il nostro ospite ha fatto del make-up per lo spettacolo una vera e propria arte, pensate, ed una professione, attraversando televisione, cinema, moda e grandi produzioni. Io direi di presentarlo così insieme a me, chiacchiere, si fa ascoltare. Diamo il benvenuto a Luciano Carino, ciao!
3: Ciao Fabiola, buongiorno a tutti, è un immenso piacere trovarmi qui con te e parlare del mio mondo.
2: Che bello, io sono felicissima e contenta, ma intanto mi hai odiato che ti ho fatto svegliare prestissimo per essere qui.
3: No, devo dire che, come ben sai, io sono reduce dalla settimana della moda di Milano e quindi distrutto, però dai,
2: meno male che non sono venuta, Luciano, lo no, sai, ti volevo raggiungere.
3: Lo so, però peccato che non sia venuta, perché veramente si è visto di tutto quest'anno è stato veramente qualcosa di incredibile Milano.
2: Ma ora entriamo e raccontiamo bene, no, di cosa hai fatto lì a Milano durante la Fashion Week, e poi ti ho promesso che da gennaio ci sarà ancora, vero?
3: Assolutamente sì, sono appuntamenti istituzionali per la primavera, estate, autunno, inverno, quindi a gennaio non devi mancare.
2: Non raccomando. Devo assolutamente mancare. Lui è Luciano Carino, makeup artist, formatore e fondatore di HM Makeup Italy, un professionista con un percorso importantissimo, perché pensate, lui ha iniziato a lavorare in Rai dal 1995. Io avevo, esatto, 5 anni, Luciano, mannaggia, poi sono arrivata dopo qui.
3: Sì, parliamo della Rai di Roma, di tutti gli studi di Roma, che per due decenni ho lavorato all'interno con un gruppo di 50 persone, perché in quel momento la Rai aveva dato in appalto i reparti e il sistema americano, no? Che gli americani danno tutto in appalto, quindi non hanno niente e sul groppone. La Rai ci ha provato e poi invece ha dovuto riprendere tutti i vecchi impiegati, perché non ha funzionato a livello burocratico e giuridico, però siamo usciti sì dagli studi, ma ancora da tanti anni continuiamo a collaborare con la Rai in fiction, produzioni che sono esterne agli studi Rai.
2: Esatto, perché internamente, ecco, ti sei occupato sempre di trucco parrucco per poi, sì, proseguire negli anni anche con produzioni esterne, quindi una vita tra set, cinema, moda, grandi eventi. Ma la cosa bella di te è che hai sempre avuto uno sguardo poi nel tempo, e poi ne parliamo e approfondiamo questo momento, proprio per affacciarti alle nuove generazioni, perché oggi non ti sei fermato solo al backstage, tutto quello che hai fatto e fai ancora, ma formi nuovi professionisti attraverso percorsi dedicati, no, al
3: assolutamente c'è stata un'esigenza, Fabiola, a un certo punto, perché poi io dico sempre che bisogna essere generosi nella vita, no? Non bisogna tenere per sé le conoscenze, il sapere delle cose e metterlo a disposizione dei giovani. E io per fortuna collaboro con tanti giovani, ce n'è una su tutte che è mia figlia, che ha conseguito.
2: E salutiamo, ciao, Miriam. Prima o poi Miriam mi deve anche, sì, preparare, sì, Miriam, te lo,
3: sì,
2: dico.
3: Che... perché anche lei adesso ha il suo percorso, fa tantissime cose importanti all'estero, la chiamano dappertutto, per me è una soddisfazione ovviamente, perché
2: e certo bene. Ecco, lo sai perché mi devi preparare? Perché il tuo papà ti ama, parte dalla follia, mi parla sempre di te ed è fiero,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: poi
3: sì, sì,
2: penso
3: sì.
2: che lei si sia affidata, no, inizialmente,
3: sì,
2: da piccolina,
3: ma
2: a te.
3: C'è stata anche da parte sua proprio una voglia personale di andare oltre, no? Perché c'è curiosità nel nostro mondo, il mondo della bellezza è sempre in evoluzione continuamente, devi seguire, devi stare attento a quello che succede. Per noi gli appuntamenti di moda come Milano, ma non solo, come New York, come Londra, ci aiuta veramente ad anticipare i tempi e stare sul pezzo, importante.
2: Ed è importantissimo, ma c'è una parte della tua storia che mi piace tantissimo, e poi ecco, poter parlare ai microfoni, al pubblico, alle persone, è importante far arrivare determinati concetti e insegnamenti, no? In un certo senso da padre del tuo mestiere, perché tutto quello che poi lega è fondamentalmente la parola Napoli, no? E hai portato la tua esperienza anche fuori dalla nostra città per poi riportarla qui anche con il tuo mondo e con la tua accademia.
3: Esattamente, io per circa 30 anni ho lavorato fuori da Napoli, no? Ho iniziato il mio lavoro a Roma, la città del cinema, della televisione, però in cuor mio c'era sempre quel sogno, ho sempre difeso Napoli dovunque mi sono trovato, quindi anche con dei pregiudizi molto forti, perché purtroppo ci sono stati, e adesso stiamo vedendo la Napoli che io conosco, quindi la Napoli che lavora, la Napoli che fa tanto. E da un po' di anni, per questioni cinematografiche, mi sono ritrovato a venire di nuovo a Napoli, quindi a lavorare nel mio mondo a Napoli, e questa è una cosa meravigliosa. E sto adesso, tra un po' avremo una sede di formazione proprio a Napoli, vicino
2: da dove Piano. Tutto è partito.
3: Da dove tutto è partito, si ritorna
2: che
3: sempre dove si è stato bene.
2: Assolutamente sì. Noi ci fermiamo un attimo, a proposito di Napoli, di musica, di radici, di territorio, vi regalo questo artista con Iso Pazzo, come non sembrano poco noi, Luciano, di Pino Daniele. Poi torniamo qui, a tra poco.
3: A tra poco.

0: Iso pazza, anche io. Chi è pazzo? Che alza la mano, alzatela adesso insieme a me qui con Luciano Carino.
1: Ma essere pazzi e anche andare contro i preconcetti, contro le chiusure, contro chi non vuole vedere le cose, quindi questa pazzia buona,
0: quella
1: ben
0: sana,
1: venga,
0: no? Follia,
1: ben
0: venga, ci vuole un pizzico
1: assolutamente
0: di sana follia. Allora, abbiamo raccontato tanto di te, ecco, a grandi linee, ma voglio tu farmi insieme a te un po' nel tuo passato e quindi capire come Luciano Carino è arrivato ad essere quello che è oggi. E ti chiedo, che bambino eri, che ambiente avevi intorno?
1: Ma io, mamma mia, dove cominciare? Non me l'aspettavo, perché non ho mai parlato del personale.
0: Ma non lo vuoi fare? Se non lo vuoi
1: guarda, un piccolo aneddoto ci tengo a dirlo, perché sì, io ho vissuto in una famiglia al femminile. Vale a dire, io non ho avuto papà, non ho avuto nonni, e quindi la mia famiglia era composta da sole donne, quindi la nonna, la zia, la mamma, le cugine, pochi cugini, e quindi mi sono ritrovato a crescere in un mondo
0: per questo
1: femminile.
0: Poi hai dovuto fare il make-up art, che ma ti non obbligavano era... a truccarle.
1: Non era proprio in previsione questo lavoro per me, perché intanto ho studiato ragioneria, quindi puoi immaginare, poi ho fatto lingue. Però ho avuto un mio caro amico che mi ha introdotto, no, in questo mondo, e mi sono trovato catapultato senza sapere che poi avevo un'attitudine. Io ho sempre avuto la passione del disegno, quindi ho amato sempre disegnare, no? E quindi questo chiaramente mi ha aiutato molto in questo lavoro del trucco.
0: Ecco, comunque qualcosa in te c'era d'artista, no?
1: Ma mai a immaginare, perché parliamo anche in un'epoca in cui c'erano tanti preconcetti, Fabio, nel senso che c'erano chiusure, se facevi il truccatore
0: chissà da che lato, ballerino oppure qualsiasi...
1: Esattamente, quindi queste sciocche idee che si aveva, e sì, un'etichetta, no, che si dava a chiunque, e un po' mi frenava, perché poi pensavo, oddio, adesso che penseranno di me, no?
0: Quindi l'hai vissuta
1: stupidamente
0: un po' male inizialmente.
1: Ma non tanto male, cercavo quasi di nascondere quando uscivo con amici, che fai?
0: Rimanevo sempre
1: sul vago, studio e quant'altro, e tenevo un po' nascosto questa cosa. Poi è venuta fuori, perché poi mi sono ritrovato a fare dei lavori cinematografici internazionali, e quindi si venne a sapere.
0: Meraviglioso. Luciano, sì. Ti ricordi il tuo primo set?
1: Il mio primo set è stato praticamente un film americano con attori appunto incredibili, e mi è stato detto una settimana prima che avrei lavorato a quel film. Per una settimana non ho dormito, ovviamente. Assolutamente, un'emozione, paura di non farcela. Poi sono stato sul set, mi sono catapultato, ho messo in opera la mia conoscenza,
0: passione,
1: la mia passione, e da lì è partito tutto, insomma, non mi sono mai più fermato.
0: Che meraviglia, vedi, ecco, da un momento particolare, non di buio, però penso che una persona viva stretta in questo senso, non devi, libero.
1: No, io a 15 anni praticamente... Tornati dalla Svizzera, dove ho passato l'infanzia, sono arrivato a Napoli, immagina un po' dalla Svizzera, no?
0: Svizzera-Napoli, mondi separati, distantissimi.
1: Infatti il primo giorno, avevo i miei 15-16 anni, il primo giorno di liceo sembravo la Madonna di Lourdes che lacrimava, fermo.
0: Madonna.
1: E lacrimavo, perché dico, ma dove mi trovo, cos'è questo mondo?
0: In una giungla? No, scherzo.
1: No,
0: però
1: era tutto molto fatiscente, quindi io che amo il bello, e infatti io dico sempre che l'Italia aiuta questo lavoro, perché vivere nel bello ti aiuta poi a creare il bello. Mi trovavo invece in una struttura bruttissima, fatiscente, tutto rotto, i banchi rotti, e quindi... È stato veramente traumatico. Questo poi mi ha dato la spinta di andare a Roma, quindi presso una mia zia che viveva da sola, perché i figli erano all'estero e aveva questa stanzetta.
0: Che storia incredibile.
1: E io da lì sono partito a studiare, e poi mi sono ritrovato appunto nel cinema e nella televisione, nello spettacolo, che poi mi ha fatto crescere tanto, avere a che fare con tanti artisti, con tante produzioni buone, cattive, è la vita, no? Non è tutto buono, non è tutto negativo, Ci sono alcune produzioni che mi porto dentro, alcuni amici fraterni, altre produzioni che non voglio nemmeno pensarci per come sono stato male. Ma è normale.
0: Questo è normale, è vero.
1: È normale.
0: E Luciano, se incontrassi la persona che eri all'inizio, no? Il giovane, quello anche un po'... inesperto, ma non inesperto nella tua competenza, attenzione, proprio inesperto nel modo con cui stare nei
1: vita,
0: contesti,
1: chiaro.
0: Cosa gli diresti oggi?
1: Ma gli direi bravo.
0: Te la sei cavata, soprattutto da quei banchi rotti, perché penso sia stata una parentesi importante di crescita.
1: È stata la spinta, diciamo, altrimenti magari non so cosa avrei fatto, non lo so immaginare.
0: Magari fossi rimasto in Svizzera.
1: Allora, in Svizzera,
0: il pensiero di Roma.
1: In la Svizzera c'è un ricordo meraviglioso, perché era tutto sereno, tutto tranquillo, una parentesi della mia vita da ragazzo veramente bella. C'erano anche i presupposti di far bene, dopo invece mi sono ritrovato da un momento all'altro di nuovo a Napoli, perché mia madre decise di ritornare a Napoli, perché noi napoletani abbiamo questo problema enorme con la nostra città, che non riusciamo a distaccarcene. Che poi devi sapere che i miei fratelli, io ho un fratello che vive a Parigi, un fratello che vive in Brasile e una sorella che vive a Brescia.
0: Wow!
1: Quindi c'è questa maledizione che non riusciamo a stare nella nostra città.
0: Tutti a Napoli?
1: No, purtroppo ognuno di noi è capitato delle parentesi in cui ci siamo ritrovati tutti insieme con i figli, i nipoti,
0: che poi ci sono i nipoti, figli,
1: esattamente,
0: parenti dei parenti,
1: esattamente, quindi però ognuno, sai, è preso talmente dalla propria vita che diventa, però quello che abbiamo è che di tanto in tanto io mi metto in aereo, vado a Parigi, mio fratello che sta in Brasile viene, mia sorella a Brescia, Ivana, insomma
0: c'è l'unione.
1: Poi per fortuna questo mezzo disgraziato qualcosa di buono lo fa con le videochiamate, quindi riusciamo a stare in contatto
0: e parliamo dei nostri cellulari. Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, ti faccio ascoltare Tu vuoi fa l'americano del nostro Renato Carosone, intanto ci ballicchiamo un pochettino insieme e torniamo qui tra pochissimo con Napoli Express. Tu vuoi fa l'americano.

0: Americano, americano.
1: Che meraviglia, che personaggio.
0: Tutta Renato Napoli, che bello, che bello. Ma ci lavoravi
1: avanti
0: intorno all'ambiente in quegli anni, perché eri piccolo?
1: No, in quegli anni ero già abbastanza grandicello, però era più televisione che cinema.
0: Okay.
1: Carosone ha fatto tanta televisione, a concerti in tutto il mondo. Conosciutissimo, stava 50 anni avanti, no? C'è stato un film bellissimo con il nostro amico in comune Edoardo Scarpetta, che ha reso proprio un omaggio bellissimo al personaggio. Quindi l'ho sempre seguito, l'ho sempre amato, ho amato questa sua modernità, questo swing che ci faceva ballare, ci fa ancora oggi ballare.
0: Amici radioascoltatori, vi ho promesso Napoli Express, quindi partiamo, allaccia le cinture, lui vuole sbirciare sulla mia scaletta iPad perché ce l'ho, ogni tanto do una sbirciatina anch'io, e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Ecco, giri tantissimo, sei fuori, sei Parigi, Milano, no, torni a Napoli e dici stasera mangia magnà
1: la mozzarella.
0: Vedi, ha risposto di solito la pizza.
1: No,
0: la mozzarella.
1: La mozzarella
0: col prosciutto crudo.
1: No, la mozzarella, cioè proprio addentarla come il film
0: di Paolo Sorrentino. Della signora
1: Zanna.
0: Che sbrodola!
1: Che sbrodola, proprio così, la mozzarella va mangiata così.
0: Buonissima. Invece una parola napoletana che usi sempre, Luciano.
1: E ce ne sono tante.
0: tua.
1: Una parola mia. Guarda, non ti saprei dire, perché purtroppo nelle produzioni si parla poco napoletano, molto inglese, perché parlando di produzioni, però la cosa simpatica che mi piace molto scherzare con qualche
0: o insegnare,
1: per esempio,
0: qualcosa.
1: Tu sai bene che abbiamo finito da poco una serie, no? Una serie che poi andrà sulla Rai, questa serie, e c'erano una ragazzina filippina, poi le altre romane, e poi c'era qualcuno svizzero della produzione, e ho introdotto un'esclamazione più che altro, no? Che Uanama.
0: Bellissima, eh sì, assolutamente.
1: E quindi quando succedeva qualcosa, non so, un fine ciacca, allora...
0: Ecco perché usavano questa parola,
1: ho capito.
0: Da chi proveniva. Sì, perché stiamo parlando delle Fortini, che sono anche arrivate qui in radio.
1: Sì,
0: tra pochissimo
1: seguito,
0: saranno, esatto, su la loro serie uscirà a breve, e loro, guarda, non le furbette, l'hanno detto, non ricordo che è stato Lucia. Sì, mi sa l'hanno detto, ci hanno insegnato nel backstage durante il trucco e parrucco.
1: Ci siamo divertiti
0: ed è stata la loro parola.
1: Non so, quando si vestivano, si truccavano, allora c'era questa, guardavo loro e dicevo Uanama. Addirittura Paolo, uno dei produttori, poi un cantante, Paolo Meneguzzi, ha detto: io farò una canzone con questo Uanama.
0: È vero.
1: Ah sì, perché vuol dire tante cose, no?
0: Sì, nel tuo caso penso che Uanama era Uanama, come vorrei ritornare anch'io a avere 14 anni come voi, un po', vero? Invece, Luciano, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente o che ti fa sentire a casa, ti fa sentire bene?
1: Io amo molto la zona Flegrea, che si dice sempre Napoli, via Carace. Io amo molto la zona Flegrea, amo molto Pozzuoli, e mi piace come posto. È un piccolo paesino, un porto sul mare, ecco, mi piacciono molto luoghi in cui puoi partire, ecco, anche Napoli ovviamente puoi partire, c'è un porto, però diciamo Pozzuoli è un po' più raccolta, è un po' più intima
0: e forse più tranquilla,
1: sì, e quindi quando sto a Napoli mi piace molto andare lì, mangiare vicino al mare, però poi chiaramente mi faccio delle lunghe passeggiate nel centro storico di notte, soprattutto, e poi adesso che mi ritrovo a lavorare sui set
0: bisogno un po', no? di staccare.
1: Sì. Per fortuna, ripeto, abbiamo finito prima dell'estate una produzione meravigliosa che parla delle regine di Napoli in costume, è quello che nel mio DNA c'è come lavoro, mi piace molto lavorare ai film storici, e qui raccontavano le regine di Napoli dal 700 fino ai primi del 900.
0: Quindi che bella, come
1: è stata,
0: si chiama?
1: Regina. Verrà proiettata in anteprima al Teatro San Carlo.
0: Wow!
1: Non so quando, però insomma a breve, spero prima della fine dell'anno.
0: E poi andrà in onda?
1: e in tutto il mondo. Ci sono tanti attori, non posso spoilerare.
0: Ah, non spoilerare, non siamo mai riusciti a contratti giusto, firmati, cose particolari, facciamo
1: quindi,
0: qualche danno. No, infatti
1: ho potuto dire soltanto il titolo, non posso nemmeno dire chi sono gli attori.
0: Ma lo devi dire?
1: Sì, il titolo lo posso dire.
0: E
1: anche che verrà proiettato al San Carlo, però non posso dire nient'altro.
0: Dai,
1: però
0: allora
1: è stato veramente una cosa magnifica, perché figurati, poi abbiamo girato al Museo di Capodimonte, a San Leucio, al San Carlo, quindi immagina, no, per
0: bello.
1: Me entrare in questi luoghi pazzeschi, meravigliosi, più belli del mondo, no?
0: Pieni di storicità, anche perché poi essendo napoletani tante volte non andiamo a visitare quello che abbiamo in città.

0: Il nostro lavoro è crescita, Fabiola, perché tu, ecco, anche attraverso una sceneggiatura, una produzione, tu devi studiare, e quindi continuamente, quindi non ti fermi mai, e quindi devi conoscere bene chi sono i personaggi. Napoli è qualcosa di incredibile. Incredibilmente,
1: sì, è vero.
0: Sì, è
1: invece, Luciano, una tradizione che non vorresti mai perdere di Napoli, napoletana.
0: Ma guarda, io sono molto tifoso.
1: Bene.
0: Nonostante ho vissuto, forse quando stai fuori sei ancora più tifoso, quindi vamo
1: il calcio.
0: Ho giocato,
1: come potevi non
0: da ragazzo, ho giocato a calcio,
1: in
0: una squadra svizzera.
1: Sì,
0: perché quando vivevo in Svizzera ero nelle giovanili di questa squadra del Friburgo. Avrei avuto anche una carriera se mia madre non ci faceva ritornare a Napoli, però insomma. E quindi il calcio mi è rimasto dentro, quindi seguo molto il Napoli, ho sempre seguito molto. Poi,
1: e quindi è una tradizione, perché c'è
0: un'unione,
1: c'è il momento partita,
0: sì,
1: post partita, c'è la lacrima.
0: Bene, ho avuto un'enorme fortuna di lavorare alla festa del Napoli, ai 100 anni, che abbiamo preparato tutti questi attori orchestrali, quindi è stata una cosa meravigliosa. Nello stadio Maradona abbiamo
1: vedi preparato. Ti ha permesso, ecco,
0: mi
1: queste sono le fortune che dicevo prima del nostro lavoro, anche di entrare proprio oltre le mura,
0: di vedere la statua di Diego, quindi
1: che bello,
0: è stato meraviglioso veramente.
1: Invece una cosa che di Napoli non apprezzi e che ti piace meno, magari perché abbiamo una bellezza, no?
0: Io dico sempre siamo troppo e non ce ne sarebbe bisogno, perché Napoli è una città veramente che ha una cultura millenaria, no? E invece il fatto di ostentare troppo a me non piace, ti dico la verità, anche perché tu, Fabiana, sai bene, chi lavora dietro le quinte non piace stare al centro, non piace mettersi in mostra.
1: Però facevi il conduttore, anche perché hai anche un aspetto lo potresti fare, diciamo, è vero.
0: E quindi quando abituato a stare dietro, non
1: vuoi
0: ti
1: restare
0: piace,
1: dietro.
0: Vuoi restare dietro. E io credo che il napoletano in genere non ha bisogno di fare troppo rumore, di fare troppa confusione, non ce n'è bisogno.
1: E sono d'accordo
0: e
1: con
0: purtroppo
1: te.
0: Purtroppo invece si vede che c'è questo ostentare troppo la napoletanità. Non mi piace.
1: Cioè si vede, ce l'abbiamo dentro, non c'è bisogno
0: piace.
1: Di sottolinearlo.
0: Esattamente, tu anche in una parola dici e capiscono che sei napoletano, no? Quindi non c'è bisogno di fare troppo.
1: Che poi si pecca di rientrare nella presunzione, no? Che il napoletano di base non ha.
0: No, ma infatti il napoletano nell'indole è una persona umile, no? Perché poi la conoscenza porta all'umiltà, nel senso, quando tu sei conosci la tua vita, conosci il tuo lavoro, non ostenti, no? E quindi non mi piace questa parte di noi napoletani, che siamo troppo.
1: Tu perfettamente chiarissimo in linea. E chiudiamo questo momento di Napoli Express, Luciano, chiedendoti: per te Napoli è una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere?
0: È così, una parte del mio carattere.
1: E allora, rispostona meravigliosa, anche un po' casa, no?
0: Sì.
1: Noi ci fermiamo ancora per un attimo e vi lascio ascoltare questa volta Come saprei.
0: Ah, bellissima.
1: Di Giorgia. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E dopo queste lacrime, ecco, grazie alla nostra Giorgia, ecco, Giorgia si mette quando vuoi fare esatto. Training introspettivo e occuparti
1: quando
0: di te.
1: Quando vuoi pensare all'amore.
0: All'amore, ai tuoi momenti, ai tuoi un po' alla solitudine, sì. Che poi la solitudine, l'amore, la nostalgia, penso siano comunque cose belle, no?
1: Sì, è anche una parte di noi napoletani, no? Noi siamo molto nostalgici, appunto ci piace la solitudine, nonostante siamo abituati a stare sempre...
0: Mezza gente,
1: però ogni tanto ci piace.
0: Allora Luciano, voglio far ascoltare e raccontare ancora di più il tuo lavoro, quello che c'è dietro, come nasce tutto quello che c'è dietro, e poi grazie anche a voi, no? Un set diventa magico e le persone sono tra virgolette trasformate, anche perché tu ti occupi e ti conoscono in tantissime anche per il trucco cinematografico, quello scenico, quello sì. Che bisogna dedicare anche un po' più di un'ora. Guarda, a me mi hanno sempre odiato per questi tatuaggi quando faccio
1: copertura, sì,
0: ma
1: sì. Non so,
0: anche questo, lo
1: poi,
0: vedi?
1: Sì, lo so bene.
0: Appena
1: abbiamo...
0: dicono quanti ne hai, mi guardano tipo malissimo.
1: Sì, per noi quando ci chiedono le coperture dei tatuaggi, ovviamente per
0: la botta
1: fortuna...
0: a fronte, Luciano.
1: No, ti devo dire che adesso con nuovi prodotti, nuove tecniche che sono veramente innovative e non tutti sono capaci.
0: Ma infatti nell'ultimo set di giugno, quindi in pochi mesi fa, c'è ancora quella tecnica lenta dell'arancione,
1: no,
0: del
1: no,
0: verde.
1: No, adesso...
0: Io ero su un set di Paolo Sorrentino,
1: sì.
0: No? Comunque un set meraviglioso,
1: certo.
0: Grande. Le truccatrici, ma non te la potevi prendere senza i tatuaggi? Ma che dove? Capito?
1: Sì, di solito sì, diciamo. Però,
0: non è divertente.
1: Però è il bello. Abbiamo fatto un film francese che uscirà a novembre,
0: sì.
1: Che ha fatto man bassa di premi. A Cannes ed è stato l'unica produzione, coproduzione italiana, e questo è un peccato, presente a Cannes, perché non c'era nessun film italiano quest'anno a Cannes, quindi stiamo messi un po' male sotto questo aspetto. Questo film di produzione italiana-francese ha vinto il premio della critica, quindi questo film parla di studenti che vengono in Italia a fare una vacanza a vedere Pompei, quindi Napoli, quindi anche lì è stato bello visitare, e c'erano alcune scene in cui questo giovane attore aveva dietro la schiena interamente tatuata e doveva essere senza, e doveva anche farsi il bagno a mare.
0: Quindi il trucco doveva tenere, ma non per il bagno a mare,
1: con una tecnica,
0: come sappiamo, una scena, no, va fatta,
1: no, anche perché
0: più volte,
1: no, non solo la vecchia tecnica di copertura e tatuaggi, il problema è che se ti bagni oppure se passa, sai, una manica può sbiadirsi, invece con questa tecnica riusciamo a fare la copertura perfettamente naturale, come se fosse la pelle, e addirittura ti puoi buttare più volte al mare e non si
0: muove così, qua, perché le scene, ecco, non è che va fatta una volta, ma 10, ma 20, magari c'è una pausa a pranzo,
1: ma
0: intanto
1: infatti poi la regista, ma sicuro, siamo sicuri, tranquilli, insomma.
0: E invece il lavoro scenico più bello che hai fatto con un trucco, con un make up?
1: Beh, io ho la fortuna,
0: oltre ferite, incidenti, sangue,
1: no, guarda, sì, diciamo che quello, quando c'è il sangue
0: è all'ordine, insomma, del giorno,
1: è
0: no?
1: All'ordine delle cicatrici e sgozzamenti fiumi di sangue, quello poi è divertente.
0: Ma toglimi una curiosità, è pittura?
1: No, è sangue
0: o salsa al pomodoro?
1: No, assolutamente, e sono prodotti naturali che addirittura puoi, appunto, ingerire, non succede nulla, no, è sangue e sembra sangue vero, insomma, poi chiaramente dipende da che cosa compri,
0: okay.
1: Dipende la produzione che ti mette a disposizione,
0: quanti soldi ha? Ecco, detta proprio,
1: ecco, noi, ecco, parlando di questo, diciamo una valenza importante sui lavori dipende dai budget, quindi se una produzione è ricca non dovresti avere problemi di nessun genere.
0: E poi il lavoro si vede, si percepisce,
1: poi
0: che è diverso.
1: Dice, magari ha fatto quella, ha combinato. E per fortuna, insomma, però io dico sempre, quando ai miei allievi, dico sempre, ragazzi, voi immaginatevi una borsa, dovete mettere quanto più strumenti è possibile all'interno di questa borsa, perché all'occorrenza vi servirà uno di quegli strumenti. Quindi la formazione è quella, bisogna imparare tanto, bisogna avere conoscenza, perché ti possono chiedere di tutto, anche in una sceneggiatura che non prevede quella cosa, ma il regista dice: ma sai cos'è? Io qui una botta in fronte gliela
0: quindi essere lungimiranti
1: e quindi
0: no?
1: devi essere preparato ad ogni evenienza, anche se nella sceneggiatura, ripeto, non c'è quella scena, ma può essere richiesta, no? E quindi devi essere pronto a tutto. Quindi ti ripeto, io i film a cui amo lavorare sono quelli storici amo, perché lì puoi veramente trasformare, no? Con l'aiuto delle parrucche, con l'aiuto del trucco, un
0: ti
1: film che amo
0: particolarmente.
1: Molto. Beh, io considero che ho avuto la fortuna di lavorare con registi come Martin Scorsese, come Mel Gibson, no?
0: Quando che lavorato, tra pochissimo uscirà, vedi, a proposito
1: uscirà,
0: di Scarpetta, l'abbiamo nominato prima.
1: Al primo film di Mel Gibson, quello appunto di cui ho avuto la fortuna di lavorare, come la fortuna di lavorare a Gang of New York di Martin Scorsese e tante altre produzioni. E chiaramente ti rendi conto poi la differenza, no? Di
0: la volevo arrivare, Luciano,
1: le differenze.
0: Me le racconti, sono curiosissima.
1: Beh, la differenza, cioè, per fortuna noi italiani, poi tra virgolette, soprattutto noi napoletani, riusciamo a trovare sempre le soluzioni, cosa che magari uno straniero, se si trova di fronte a una difficoltà, si ferma, perché dice: questo non mi compete, quindi io mi fermo. Perché
0: che
1: non
0: vai a capire
1: mi...
0: se meglio o peggio,
1: ma
0: è proprio forse, un modo di vivere.
1: Forse per rispetto professionale credo che sia meglio, però visto che quando tu abbracci, tu sai bene, quando lavori ad una produzione te la sposi, no? Devi lavorare
0: come
1: per quella
0: come
1: se fosse tua, quindi non puoi pensare che per un motivo si debba fermare, no? E quindi devi trovare le soluzioni. Quindi perciò dico, gli strumenti devi avere quanti più strumenti a disposizione per non accada che ti devi fermare una produzione, insomma.
0: Assolutamente, non è mai capitato, non mi piace proprio l'idea di dover pensare di creare un problema, ecco, perché è lì la differenza, anche per chi lavora in questo mondo, ci sta ascoltando, ecco, reparto backstage, dietro le quinte o davanti le quinte,
1: i costumi.
0: La cosa importante è proprio la risoluzione del problema, perché oggi poi si vive in modo talmente veloce, smart, che non c'è nemmeno il tempo di dire dobbiamo fermare una produzione, chiamo l'amico del mio amico. Quindi abbiate gli strumenti, strumenti possibili.
1: Su quello che tu stai dicendo, tu pensa, prima quando facevamo un film normale durava, che ti posso dire, 3 mesi. Oggi un film si gira in 5 settimane. Quindi
0: guarda, ne parlavo l'altro giorno con un attore, è una serie anche importante, e che ha avuto un successo meraviglioso, La Preside,
1: sì.
0: Lui è del 90, quindi comunque di set,
1: c'ha un
0: cinema, teatro,
1: bella esperienza, certo.
0: Ha una buona esperienza, mi diceva mi ricordo 3 mesi, prima una serie durava 7-8 mesi,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Proprio una differenza.
1: E quindi puoi capire che le tempistiche poi aiutano alla qualità del lavoro, non che non sia una buona qualità, però devi correre, devi fare più ore. Ma io ho avuto una disavventura con una produzione americana che ancora oggi con Miriam ne discutiamo.
0: Che la ricordi con piacere?
1: No, con terrore.
0: Tipo,
1: perché,
0: che è successo?
1: Ma perché gli americani, contrariamente a noi, abbiamo il sindacato
0: Certo. Che
1: fa rispettare delle norme.
0: I ruoli,
1: delle norme, tipo le ore, che non puoi andare troppo al di là delle ore, non puoi lavorare 13-14 ore, e quindi meno male.
0: Ah, lì loro senza regole, cioè proprio notti senza mangiare,
1: allora,
0: bere, respirare.
1: Ti racconto questo piccolo episodio che ci è capitato. Mi chiama una mia amica produzione: Luciano, ho bisogno di te, c'è questa produzione importante americana che deve venire a girare una settimana, le ultime scene a Roma, un film sulle corse di auto. Sì, ok, dico, mandami la sceneggiatura così mi rendo conto, mandami i raccordi, perché se hanno già girato devo capire come erano i trucchi, le acconciature e quant'altro. Sì, non mi arriva mai sta sceneggiatura.
0: Quindi arrivi così?
1: No, arriva all'ultimo giorno, dico, ma dai, Simona che saluto. Simona, mi vuoi mandare sta sceneggiatura? Io, se ho bisogno di qualche cosa, dove la prendo all'ultimo momento, no? Comunque non mi arriva questa sceneggiatura, ci troviamo appunto con Miriam e poi un'altra assistente catapultata in questa produzione. Allora, normalmente devi sapere che un film si gira con un minimo di 80 scene, un film totale. Ti dico solo che quella settimana abbiamo girato 87 scene.
0: No, vabbè.
1: È stato
0: non ci credo.
1: Pensa che abbiamo girato 17 ore di continuato.
0: Mamma mia.
1: È rimasta nella storia questa cosa. E quindi
0: questo succede
1: perché erano due unità che registravano, ma attori importanti c'erano in questo film, no?
0: Ma non si lamentavano prime donne, sai?
1: No.
0: Loro andavano
1: assolutamente.
0: Gli
1: americani girano come se non ci fosse un domani.
0: Così, però devono portare il risultato a casa.
1: Devono portare il risultato.
0: Una vita spericolata abbiamo come lui, come il nostro Vasco Rossi. Ci fermiamo un attimo e torniamo qui ancora a parlare di set.

0: È una vita spericolata di Vasco Rossi, senza pause, senza stop, un po' come noi, quindi anche noi siamo come gli americani, senza pause. Allora Luciano, io voglio chiederti se ti va insieme a me di fare questo giochino molto molto carino, si chiama Vero o Falso, quindi senza filtri, proprio come diciamo noi spesso. Uanima, prepariamoci.
1: Mamma
0: e
1: mia,
0: partiamo.
1: Che mi aspetta?
0: Ti capita di dubitare di te stesso? Vero o falso?
1: Vero.
0: Ancora oggi?
1: Ancora oggi.
0: È umile, è umiltà, è vero, è così. Sei una persona competitiva?
1: Ma una giusta competizione ci vuole. Ci vuole, non puoi non competere. Assolutamente.
0: Vero, siamo competitivi.
1: Assolutamente.
0: Hai paura di fallire?
1: Ma guarda, non è presunzione, però io credo che tutto sta che quando tu fai una cosa ti prepari e non vai ad improvvisare, non devi avere paura di niente.
0: Assolutamente, giusta tesi. Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: No, per fortuna non mi interessano delle approvazioni. Sono sempre stato concentrato a vivere la mia vita, l'ho trasmesso anche alle mie figlie. Io ho sempre detto, se voi pensate di vivere la vita perché qualcuno vi dica bella e brava, avete buttato una vita. Quindi pensate a vivere, pensate a voi stessi, concentrati, ma non vi aspettate che per star bene qualcuno vi debba dire bravo.
0: Esatto. Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no, Luciano? Con le famose produzioni, no? Perché
1: sì. Ho appena parlato di quella produzione, lì avrei detto volentieri no, ti assicuro.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri spesso?
1: Sempre.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Ma io ti dico, guarda, sono stato fragile, lo sono stato. E col tempo ho cercato di lavorare su questa fragilità, che poi ti dico, guarda, la fragilità poi nasconde anche degli aspetti positivi, perché ti porta più a riflettere quando si è fragili, però anche lì bisogna sì essere fragili, però non farne approfittare agli altri.
0: E hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: No, guarda, io...
0: Non vedo l'ora, vado in vacanza.
1: No, io per fortuna ho sempre avuto l'aspetto che non ho mai vissuto solo per lavorare. Io credo che bisogna sempre ritagliarsi del tempo e dedicare del tempo a se stessi, alla famiglia, ai cari. E quindi questo l'ho sempre avuto, quindi ho sempre lavorato tanto, lavoro tanto, però ho i miei spazi che non me li deve toccare nessuno, i miei momenti, e accontentarsi anche di un bagno fatto all'improvviso. Che no. Ti racconto questo, una produzione l'anno scorso in Sardegna, ed era novembre, non è che facesse caldo, è stata una cosa meravigliosa, perché assieme al direttore della fotografia e insieme a uno dei cameraman stavamo alla
0: Guarda,
1: Pelosa.
0: Guarda, lo racconti, mi piace tantissimo, perché voi, scusa se sì. ti interrompo, però è un momento bellissimo, come se avessi gli occhi di un bambino.
1: Sì, perché sono quei momenti.
0: No, ma poi quanto è importante, capito, poter fare il lavoro che amino.
1: Ma fare e poi io
0: una
1: credo
0: cosa bellissima.
1: Una cosa importante che serve nella vita, ma non soltanto per il lavoro, io credo è la condivisione. Se tu non hai con chi condividere quello che fai, è triste, è molto triste. E quindi quando condividi è tutto più bello, è tutto assume un'altra luce, quindi appunto io stavo lì con questo mare fantastico, faceva freddo,
0: a novembre
1: non avevamo addirittura nemmeno il costume da mare, ci siamo guardati senza parola, noi tre che stavamo sugli scogli in silenzio, ci siamo vestiti, ci siamo buttati a mare.
0: Che
1: è stata
0: bello.
1: Una cosa meravigliosa. Ancora,
0: immagino dopo una giornata, no, di lavoro.
1: Dopo una giornata di lavoro molto molto forte, e quindi noi spesso, che poi sai ci sono questi gruppi di produzioni che rimangono aperte, ogni tanto ci si saluta. Ci,
0: sono bellissimi, no?
1: E sono ci ricordiamo
0: delle famiglie,
1: sono dei micro mondi che nascono in quei momenti. Ripeto, alcuni belli e altri anche non belli.
0: Non è il multiverso, ragazzi, no, è vita reale.
1: È vita reale, brava, è vita reale.
0: Luciano, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza mai tradurla. Ti puoi anche ricollegare a quella. Che magari sì. Qualcuno dice, ecco, sei fuori a Parigi, sei a New York, come la traduco? Non te la può, cioè,
1: no,
0: così.
1: infatti io credo proprio questa qui di cui parlavo prima, che poi è diventato un divertimento sul set, io me la porto, Uanama.
0: E allora chiudiamo questo momento identitario con Uanama. E Luciano, io ti ringrazio tantissimo qui con noi, però mi dicevi prima, microfoni spenti, che tra pochissimo sei di nuovo sul set.
1: Sì, inizia tra poco la nuova stagione di Clan.
0: Ah, che bello, allora un forte in bocca al
1: lupo.
0: No,
1: ma poi lavoro a Napoli, quindi.
0: Lavori qua a Napoli, noi ci vedremo tantissimi perché abbiamo anche dei nostri progetti da condividere insieme.
1: Assolutamente, poi ne parleremo.
0: Tornerai qui a trovarmi.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Vogliamo salutare qualcuno? Hai pochi secondi per dire qualcosa?
1: Ho talmente tanti amici, per fortuna. E abbraccio la mia famiglia, abbraccio quelli che mi supportano e mi sopportano, soprattutto mia moglie, che è un'eroina, che ha avuto tanto coraggio ad affrontare un uomo che fa questo
0: che
1: tipo
0: ha mille
1: di lavoro,
0: mondi intorno,
1: che ha mille
0: anche,
1: mondi
0: aggiungo.
1: Intorno, però è stato veramente la forza che mi ha permesso di fare tutto questo, quindi
0: che
1: la
0: bello.
1: Ringrazio.
0: Che bello. E io ringrazio voi amici per averci ascoltato. Mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo un reparto podcast, una sezione podcast dove si ritrovano lì tutte le puntate, magari se qualcuno si fosse perso qualcosa. Luciano Carino, grazie mille per essere stato qui.
1: Grazie a voi e un abbraccio a tutti i napoletani a Napoli e nel mondo.
0: E ci vediamo magari in qualche camera di hotel, dicevo, perché allora spiego questa cosa, perché siamo stati ai palinsesti Rai e Luciano col suo team, con aiutami Alessandra e Salvatore, abbiamo ci siamo divertiti cosa succede? Ecco, il backstage, ragazzi, è bellissimo, è da vivere. Sì. Mentre mi truccavo e mi facevano i capelli per andare poi ai palinsesti, ore meravigliose di divertimento per poi apparire wow tutti perfetti al photocall. Grazie a Luciano Carino che mi segue nei miei eventi. Ciao amici, buon lunedì a tutti e vi lascio con Pino Daniele, Quando Chiovo. A domani, ciao.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, dite la verità con Napoli Senza Confini, con me Fabiola Cimminella. Siete diventati super mattutini perché sono le 7 e il buongiorno si vede dal mattino, mi raccomando, sempre pimpanti e soprattutto pieni di sogni, di obiettivi e di cose belle che vi circondano. Siamo qui e io sono con un ospite speciale anche questa mattina. Buon lunedì intanto, buon lunedì a tutti. Non parlare, ora ti presento perché ho preparato per te una presentazione meravigliosa. Insomma, oggi a Napoli Senza Confini entriamo in un mondo che a me piace tantissimo, il cosiddetto backstage, il dietro le quinte, perché dovete sapere che dietro le quinte, nelle preparazioni, nei momenti di prova, nei momenti di sudate, di sacrifici, succede di tutto che ovviamente voi pubblico, voi popolo, voi telespettatori, radioascoltatori non sapete, non vedete, perché siamo anche bravi un po' a nascondere, perché facciamo vedere tutto più bello, tutto perfetto e tutto in scena, ma dietro succedono cose meravigliose e noi artisti ricordiamo, e anche agli addetti ai lavori, soprattutto quelle cose belle che succedono dietro le quinte. Oggi entriamo appunto in questo mondo. Il nostro ospite ha fatto del make-up per lo spettacolo una vera e propria arte, pensate, ed una professione, attraversando televisione, cinema, moda e grandi produzioni. Io direi di presentarlo così insieme a me, chiacchiere, si fa ascoltare. Diamo il benvenuto a Luciano Carino, ciao!
3: Ciao Fabiola, buongiorno a tutti, è un immenso piacere trovarmi qui con te e parlare del mio mondo.
2: Che bello, io sono felicissima e contenta, ma intanto mi hai odiato che ti ho fatto svegliare prestissimo per essere qui.
3: No, devo dire che, come ben sai, io sono reduce dalla settimana della moda di Milano. E quindi distrutto, però dai,
2: meno male che non sono venuta, Luciano, lo sai, ti volevo raggiungere.
3: Guarda, lo so, però peccato che non sei venuta, perché veramente si è visto di tutto quest'anno è stato veramente qualcosa di incredibile Milano.
2: Ma ora entriamo e raccontiamo bene, no, di cosa hai fatto lì a Milano durante la Fashion Week, e poi ti ho promesso che da gennaio ci sarà ancora, vero?
3: Assolutamente sì, sono appuntamenti istituzionali per la primavera, estate, autunno, inverno, quindi a gennaio non devi mancare.
2: Non devo assolutamente mancare. Lui è Luciano Carino, makeup artist, formatore e fondatore di HM Makeup Italy, un professionista con un percorso importantissimo, perché pensate, lui ha iniziato a lavorare in Rai dal 1995. Io avevo 5 anni, Luciano, mannaggia, poi sono arrivata dopo qui.
3: Sì, parliamo della Rai di Roma, di tutti gli studi di Roma, che per due decenni ho lavorato all'interno con un gruppo di 50 persone, perché in quel momento la Rai aveva dato in appalto i reparti e il sistema americano, no? Che gli americani danno tutto in appalto, quindi non hanno niente e sul groppone. La Rai ci ha provato e poi invece ha dovuto riprendere tutti i vecchi impiegati, perché non ha funzionato a livello burocratico e giuridico, però siamo usciti sì dagli studi, ma ancora da tanti anni continuiamo a collaborare con la Rai in fiction, produzioni che sono esterne agli studi Rai.
2: Esatto, perché internamente, ecco, ti sei occupato sempre di trucco parrucco per poi proseguire negli anni anche con produzioni esterne, quindi una vita tra set, cinema, moda, grandi eventi. Ma la cosa bella di te è che hai sempre avuto uno sguardo poi nel tempo, e poi ne parliamo e approfondiamo questo momento, proprio per affacciarti alle nuove generazioni, perché oggi non ti sei fermato solo al backstage, tutto quello che hai fatto e fai ancora, ma formi nuovi professionisti attraverso percorsi dedicati, no, al trucco.
3: Assolutamente, c'è stata un'esigenza, Fabiola, a un certo punto, perché poi io dico sempre che bisogna essere generosi nella vita, no? Non bisogna tenere per sé le conoscenze, il sapere delle cose, e metterlo a disposizione dei giovani. E io per fortuna collaboro con tanti giovani ce n'è una su tutte che è mia figlia che ha conseguito.
2: Che salutiamo, ciao, salutiamo prima Miriam. O poi Miriam mi deve anche preparare,
3: sì,
2: Miriam, te lo dico.
3: Che anche lei adesso ha il suo percorso, fa tantissime cose importanti all'estero, la chiamano dappertutto, per me è una soddisfazione ovviamente, perché
2: e certo bene. Ecco, lo sai perché mi devi preparare? Perché il tuo papà ti ama, parte dalla follia, mi parla sempre di te ed è fiero,
3: sì,
2: perché
3: sì,
2: poi
3: sì,
2: penso
3: sì,
2: che lei si sia affidata, no, inizialmente,
3: sì,
2: da piccolina,
3: ma
2: a te.
3: C'è stata anche da parte sua proprio una voglia personale di andare oltre, no, perché c'è curiosità nel nostro mondo, il mondo della bellezza è sempre in evoluzione continuamente, devi seguire, devi stare attento a quello che succede. Per noi gli appuntamenti di moda come Milano, ma non solo, come New York, come Londra, ci aiuta veramente ad anticipare i tempi e stare sul pezzo, importante.
2: Ed è importantissimo, ma c'è una parte della tua storia che mi piace tantissimo, e poi ecco, poter parlare ai microfoni, al pubblico, alle persone, è importante far arrivare determinati concetti e insegnamenti, no? In un certo senso da padre del tuo mestiere, perché tutto quello che poi lega è fondamentalmente la parola Napoli, no? E hai portato la tua esperienza anche fuori dalla nostra città per poi riportarla qui anche con il tuo mondo e con la tua accademia.
3: Esattamente, io per circa 30 anni ho lavorato fuori da Napoli, no? Ho iniziato il mio lavoro a Roma, la città del cinema, della televisione, però in cuor mio c'era sempre quel sogno, ho sempre difeso Napoli dovunque mi sono trovato, quindi anche con dei pregiudizi molto forti, perché purtroppo ci sono stati, e adesso stiamo vedendo la Napoli che io conosco, quindi la Napoli che lavora, la Napoli che fa tanto. E da un po' di anni, per questioni cinematografiche, mi sono ritrovato a venire di nuovo a Napoli, quindi a lavorare nel mio mondo a Napoli, e questa è una cosa meravigliosa. E sto adesso, tra un po' avremo una sede di formazione proprio a Napoli.
2: Da dove tutto è partito,
3: si ritorna sempre dove si è stato bene.
2: Assolutamente sì. Noi ci fermiamo un attimo, a proposito di Napoli, di musica, di radici, di territorio, vi regalo questo artista con I So Pazzo, come ne sembrano poco noi, Luciano, di Pino Daniele, poi torniamo qui, a tra poco.
3: A tra poco.

0: Io sono pazza, anche io. Chi è pazzo? Alza la mano, alzatela adesso insieme a me qui con Luciano Carino.
1: Ma essere pazzi e anche andare contro i preconcetti, contro le chiusure, contro chi non vuole vedere le cose, quindi questa pazzia buona,
0: quella
1: ben
0: sana
1: venga,
0: no? Follia,
1: ben
0: venga, ci vuole un pizzico
1: assolutamente
0: di sana follia. Allora, abbiamo raccontato tanto di te, ecco, a grandi linee, ma voglio tu farmi insieme a te un po' nel tuo passato e quindi capire come Luciano Carino è arrivato ad essere quello che è oggi. E ti chiedo, che bambino eri, che ambiente avevi intorno?
1: Ma io, mamma mia, dove cominciare? Non me l'aspettavo, perché non ho mai parlato del personale.
0: Ma non lo vuoi fare? Se non lo vuoi fare, Luciano,
1: no. Anzi, no, guarda, un piccolo aneddoto ci tengo a dirlo, perché sì, io ho vissuto in una famiglia al femminile. Vale a dire, io non ho avuto papà, non ho avuto nonni, e quindi la mia famiglia era composta da sole donne, quindi la nonna, la zia, la mamma, le cugine, pochi cugini, e quindi mi sono ritrovato a crescere in un mondo
0: per questo
1: femminile.
0: Poi ho dovuto fare il make-up art, che ma ti obbligavano a truccarle. No,
1: non era proprio in previsione questo lavoro per me, perché intanto ho studiato ragioneria, quindi puoi immaginare, poi ho fatto lingue. Però ho avuto un mio caro amico che mi ha introdotto, no, in questo mondo, e mi sono trovato catapultato senza sapere che poi avevo un'attitudine. Io ho sempre avuto la passione del disegno, quindi ho amato sempre disegnare, no? E quindi questo chiaramente mi ha aiutato molto in questo lavoro del trucco.
0: Ecco, comunque qualcosa in te c'era d'artista, no?
1: Ma mai a immaginare, perché parliamo anche in un'epoca in cui c'erano tanti preconcetti, Fabio, nel senso che c'erano chiusure, se facevi il truccatore
0: chissà da che lato,
1: esatto,
0: ballerino oppure
1: esatto,
0: qualsiasi
1: esattamente, quindi queste sciocche idee che si aveva, e sì, un'etichetta, no, che si dava a chiunque, e un po' mi frenava, perché poi pensavo, oddio, adesso che penseranno di me, no?
0: Quindi l'hai vissuta
1: stupidamente
0: un po' male inizialmente.
1: Ma non tanto male, cercavo quasi di nascondere quando uscivo con amici, che fai? Rimanevo sempre sul vago, studio e quant'altro, e tenevo un po' nascosto questa cosa. Poi è venuta fuori, perché poi mi sono ritrovato a fare dei lavori cinematografici internazionali, e quindi si viene a sapere.
0: Meraviglioso. Luciano, sì, ti ricordi il tuo primo set?
1: Il mio primo set è stato praticamente un film americano con attori appunto incredibili, e mi è stato detto una settimana prima che avrei lavorato a quel film. Per una settimana non ho dormito, ovviamente. Assolutamente, un'emozione, paura di non farcela. Poi sono stato sul set, mi sono catapultato, ho messo in opera la mia conoscenza,
0: la mia passione.
1: E da lì è partito tutto, insomma, non mi sono mai più fermato.
0: Che meraviglia, vedi, ecco, da un momento particolare, non di buio, però penso che una persona viva stretta in questo senso, non libero.
1: No, io a 15 anni praticamente, tornati dalla Svizzera dove ho passato l'infanzia, sono arrivato a Napoli, come immagina, un po' dalla Svizzera, no?
0: Svizzera-Napoli, due mondi separati, distantissimi.
1: Infatti il primo giorno, avevo i miei 15-16 anni, il primo giorno di liceo sembravo la Madonna di Lourdes che lacrimava.
0: Amore,
1: fermo.
0: Madonna.
1: E lacrimavo, perché dico, ma dove mi trovo, cos'è questo mondo?
0: In una giungla, no, scherzo.
1: No,
0: però
1: era tutto molto fatiscente, quindi io che amo il bello, e infatti io dico sempre che l'Italia aiuta questo lavoro, perché vivere nel bello ti aiuta poi a creare il bello. Mi trovavo invece in una struttura bruttissima, fatiscente, tutto rotto, i banchi rotti, e quindi è stato veramente traumatico. Questo poi mi ha dato la spinta di andare a Roma, quindi presso una mia zia che viveva da sola, perché i figli erano all'estero, e aveva questa stanzetta.
0: Che storia incredibile.
1: E io da lì sono partito a studiare e poi mi sono ritrovato appunto nel cinema e nella televisione, nello spettacolo, che poi mi ha fatto crescere tanto, avere a che fare con tanti artisti, con tante produzioni buone, cattive. È la vita, no? Non è tutto buono, non è tutto negativo. Ci sono alcune produzioni che mi porto dentro, alcuni amici fraterni, altre produzioni che non voglio nemmeno pensarci per come sono stato male, ma è normale.
0: Questo è normale, è vero.
1: È normale.
0: E Luciano, se incontrassi la persona che eri all'inizio, no? Il giovane, quello anche un po' inesperto, ma non inesperto nella tua competenza, attenzione, proprio inesperto nel modo con cui stare nei
1: vita,
0: contesti,
1: chiaro.
0: Cosa gli diresti oggi?
1: Ma gli direi bravo.
0: Te la sei cavata, soprattutto da quei banchi rotti,
1: sì,
0: perché la penso
1: sì,
0: sia
1: sì.
0: stata una parentesi importante di crescita.
1: È stata la spinta, diciamo, altrimenti magari non so cosa avrei fatto, non lo so immaginare.
0: Magari fossi rimasto in Svizzera.
1: Allora, in Svizzera,
0: il pensiero di Roma.
1: In la Svizzera c'è un ricordo meraviglioso perché era tutto sereno, tutto tranquillo, una parentesi della mia vita da ragazzo veramente bella. C'erano anche i presupposti di far bene, dopo invece mi sono ritrovato da un momento all'altro di nuovo a Napoli, perché mia madre decise di ritornare a Napoli, perché noi napoletani abbiamo questo problema enorme con la nostra città, che non riusciamo a distaccarcene. Che poi devi sapere che i miei fratelli, io ho un fratello che vive a Parigi, un fratello che vive in Brasile e una sorella che vive a Brescia.
0: Wow!
1: Quindi c'è questa maledizione che non riusciamo a stare nella nostra città.
0: Tutti a Napoli?
1: No, purtroppo ognuno di noi. È capitato delle parentesi in cui ci siamo ritrovati tutti insieme con i figli, i nipoti.
0: Che poi c'erano nipoti, figli,
1: esattamente,
0: parenti dei parenti.
1: Esattamente, quindi però ognuno, sai, è preso talmente dalla propria vita che diventa. Però quello che abbiamo è che di tanto in tanto io mi metto in aereo, vado a Parigi, mio fratello che sta in Brasile viene, mia sorella a Brescia, arriva a Napoli, insomma.
0: C'è l'unione.
1: Poi per fortuna questo mezzo disgraziato qualcosa di buono lo fa con le videochiamate, quindi riusciamo a stare in contatto.
0: E parliamo dei nostri cellulari. Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, ti faccio ascoltare Tu vuoi fa l'americano del nostro Renato Carosone. Intanto ci ballicchiamo un pochettino insieme e torniamo qui tra pochissimo con Napoli Express. Tu vuoi fa l'americano.

0: americano, americano.
1: Che meraviglia, che personaggio.
0: Tutta Renato Napoli, che bello. Ma ci lavoravi
1: avanti
0: intorno all'ambiente in quegli anni, perché eri piccolo?
1: No, in quegli anni ero già abbastanza grandicello, però era più televisione che cinema.
0: Okay.
1: Carosone ha fatto tanta televisione, vabbè, a concerti in tutto il mondo. Conosciutissimo, stava 50 anni avanti, no? C'è stato un film bellissimo con il nostro amico in comune Edoardo Scarpetta, che ha reso proprio un omaggio bellissimo al personaggio. Quindi l'ho sempre seguito, l'ho sempre amato, ho amato questa sua modernità, questo swing che ci faceva ballare, ci fa ancora oggi ballare.
0: Amici radioascoltatori, vi ho promesso Napoli Express, quindi partiamo, allaccia le cinture, lui vuole sbirciare sulla mia scaletta iPad perché ce l'ho, ogni tanto do una sbirciatina anch'io, e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Ecco, giri tantissimo, sei fuori, sei Parigi, Milano, no, torni a Napoli e dici stasera mangia magnà
1: la mozzarella.
0: Ah, e vedi, ha risposto di solito la pizza.
1: No, la mozzarella.
0: La mozzarella col prosciutto crudo.
1: No, la mozzarella, cioè proprio addentarla come il film
0: di Paolo Sorrentino. Della signora come
1: Zanna.
0: Che sbrodola
1: proprio così la mozzarella va mangiata, così.
0: Buonissima. Invece una parola napoletana che usi sempre, Luciano.
1: E ce ne sono tante.
0: tua.
1: Una parola mia. Guarda, non ti saprei dire, perché purtroppo nelle produzioni si parla poco napoletano, molto inglese, perché parlando di produzioni, però la cosa simpatica che mi piace molto scherzare con qualche
0: o insegnare,
1: per esempio,
0: qualcosa.
1: Tu sai bene che abbiamo finito da poco una serie, no? Una serie che poi andrà sulla Rai, questa serie, e c'erano una ragazzina filippina, poi le altre romane, e poi c'era qualcuno svizzero della produzione, e ho introdotto un'esclamazione più che altro, no? Che Uanama.
0: Bellissima, eh sì, assolutamente.
1: E quindi quando succedeva qualcosa, non so, un fine ciacca, allora...
0: Ecco perché usavano questa parola,
1: ho capito.
0: Da chi proveniva. Sì, perché stiamo parlando delle Fortini, che sono anche arrivate qui in radio.
1: Sì,
0: tra
1: ho
0: pochissimo
1: seguito,
0: saranno,
1: ho seguito.
0: Esatto, su la loro serie uscirà a breve, e loro, guarda, non le furbette, l'hanno detto, non ricordo che è stato Lucia. Sì, mi sa, l'hanno detto. Ci hanno insegnato nel backstage durante il trucco e parrucco.
1: Ci siamo divertiti
0: molto, ed è stata la loro parola.
1: Non so, quando si vestivano, si truccavano, allora c'era questa, guardavo loro e dicevo Uanama. Addirittura Paolo, uno dei produttori, poi un cantante, Paolo Menegozzi, ha detto: io farò una canzone con questo Uanama. Mi è piaciuto molto.
0: È vero.
1: Ah, sì, perché vuol dire tante cose, no?
0: Sì, nel tuo caso penso che Uanama era Uanama, come vorrei ritornare anch'io a avere 14 anni come voi, un po', vero? Invece, Luciano, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente o che ti fa sentire a casa, ti fa sentire bene?
1: Io amo molto la zona Flegrea, che si dice sempre Napoli, via Carace. Io amo molto la zona Flegrea, amo molto Pozzuoli, e mi piace come posto. È un piccolo paesino, un porto sul mare, ecco, mi piacciono molto luoghi in cui puoi partire, ecco, anche Napoli ovviamente puoi partire, c'è un porto, però diciamo Pozzuoli è un po' più raccolta, è un po' più intima
0: e forse più tranquilla,
1: sì, e quindi quando sto a Napoli mi piace molto andare lì, mangiare vicino al mare, però poi chiaramente mi faccio delle lunghe passeggiate nel centro storico di notte, soprattutto, e poi adesso che mi ritrovo a lavorare sui set
0: bisogno un po', no? di staccare.
1: Sì. Per fortuna, ripeto, abbiamo finito prima dell'estate una produzione meravigliosa che parla delle regine di Napoli in costume, è quello che nel mio DNA c'è come lavoro, mi piace molto lavorare ai film storici, e qui raccontavano le regine di Napoli dal 700 fino ai primi del 900.
0: Quindi che bella, come si chiama?
1: Regina. Verrà proiettato in anteprima al Teatro San Carlo.
0: Wow!
1: Non so quando, però insomma a breve, spero prima della fine dell'anno.
0: E poi andrà in onda?
1: e in tutto il mondo. Ci sono tanti attori, non posso spoilerare.
0: Ah, non spoilerare, non siamo in Luciano, contratti giusto, firmati, cose particolari, facciamo
1: quindi,
0: qualche danno. No, infatti
1: ho potuto dire soltanto il titolo, non posso nemmeno dire chi sono gli attori.
0: Ma lo potevi dire?
1: Sì, il titolo
0: okay,
1: lo posso dire.
0: E
1: anche che verrà proiettato al San Carlo, però non posso dire nient'altro.
0: Dai,
1: però
0: allora
1: è stato veramente una cosa magnifica, perché figurati, poi abbiamo girato al Museo di Capodimonte, a San Leucio, al San Carlo, quindi immaginano per
0: bello.
1: Me entrare in questi luoghi pazzeschi, meravigliosi, più belli del mondo, no?
0: Pieni di storicità, anche perché poi essendo napoletani tante volte non andiamo a visitare quello che abbiamo in città.
1: Non ci rendiamo conto. Io ho lavorato per 10 anni con Alberto Angela e quindi ho avuto l'opportunità in tutta Italia, ma soprattutto a Napoli, di vedere cose che è chiuso al pubblico. E quindi a lui gli aprono le porte.
0: Questo è anche il bello del nostro lavoro.
1: Esattamente, sì, il nostro lavoro è crescita, Fabiola, perché tu, ecco, anche attraverso una sceneggiatura, una produzione, tu devi studiare, e quindi continuamente, quindi non ti fermi mai, e quindi devi conoscere bene chi sono i personaggi. Napoli è qualcosa di incredibile, incredibile,
0: incredibile.
1: Veramente.

0: Forse quando stai fuori sei ancora più tifoso, quindi amo
1: il calcio.
0: Ho giocato
1: come potevi non
0: da ragazzo, ho giocato a calcio, in una squadra svizzera.
1: Davvero?
0: Sì, perché quando vivevo in Svizzera ero nelle giovanili di questa squadra del Friburgo. Avrei avuto anche una carriera se mia madre non ci faceva ritornare a Napoli, però insomma. E quindi il calcio mi è rimasto dentro, quindi seguo molto il Napoli, ho sempre seguito molto. Poi,
1: e quindi è una tradizione, mandare. Perché c'è
0: la tradizione,
1: c'è il momento partita,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: quello post partita, c'è la lacrima.
0: Bene, ho avuto un'enorme fortuna di lavorare alla festa del Napoli,
1: è vero.
0: Ai 100 anni, che abbiamo preparato tutti questi attori orchestrali, quindi è stata una cosa meravigliosa. Nello stadio Maradona abbiamo
1: vedi
0: preparato.
1: Ti ha permesso, ecco, mi queste sono
0: permesso,
1: le fortune che dicevo prima del nostro lavoro, anche di entrare proprio oltre le mura,
0: di vedere la statua di Diego, quindi
1: che bello,
0: è stato meraviglioso veramente.
1: Invece una cosa che di Napoli non apprezzi e che ti piace meno magari, perché abbiamo una bellezza, no?
0: Io dico sempre siamo troppo e non ce ne sarebbe bisogno. Perché Napoli è una città veramente che ha una cultura millenaria, no? E invece il fatto di ostentare troppo a me non piace, ti dico la verità. Anche perché tu, Fabiana, sai bene, chi lavora dietro le quinte non piace stare al centro, non piace mettersi in mostra.
1: Però facevi il conduttore, anche perché hai anche un aspetto lo potresti fare, cioè, vero.
0: E quindi quando sei abituato a stare dietro, non
1: vuoi
0: ti
1: restare
0: piace,
1: dietro.
0: Vuoi restare dietro. E io credo che il napoletano in genere non ha bisogno di fare troppo rumore, di fare troppa confusione, non ce n'è bisogno.
1: E sono d'accordo
0: e
1: con
0: purtroppo
1: te.
0: Purtroppo invece si vede che c'è questo ostentare troppo la napoletanità. Non mi
1: cioè
0: piace.
1: Si vede, ce l'abbiamo dentro, non c'è bisogno
0: piace.
1: Di sottolinearlo.
0: Esattamente, tu anche in una parola dici e capiscono che sei napoletano, no? Quindi non c'è bisogno di fare troppo.
1: Che poi si pecca di rientrare nella presunzione, no? Che il napoletano di base non ha.
0: No, ma infatti il napoletano nell'indole è una persona umile, no? Perché poi la conoscenza porta all'umiltà, nel senso quando tu sei conosci la tua vita, conosci il tuo lavoro, non ostenti, no? E quindi non mi piace questa parte di noi napoletani che siamo troppo.
1: Perfettamente chiarissimo in linea. E chiudiamo questo momento di Napoli Express, Luciano, chiedendoti: per te Napoli è una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere?
0: È così, una parte del mio carattere.
1: E allora, risposta una meravigliosa, anche un po' casa, no?
0: Sì.
1: Noi ci fermiamo ancora per un attimo e vi lascio ascoltare questa volta Come saprei.
0: Ah, bellissima.
1: Di Giorgia. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E dopo queste lacrime, ecco, grazie alla nostra Giorgia, ecco, Giorgia si mette quando vuoi fare esatto. Training introspettivo e occuparti
1: quando
0: di te.
1: Quando vuoi pensare all'amore.
0: All'amore, ai tuoi momenti, un po' alla solitudine, sì. Che poi la solitudine, l'amore, la nostalgia, penso siano comunque cose belle, no?
1: Sì, è anche una parte di noi napoletani, no? Noi siamo molto nostalgici, appunto ci piace la solitudine, nonostante siamo abituati a stare sempre...
0: Mezza gente,
1: però ogni tanto ci piace.
0: Allora Luciano, voglio far ascoltare e raccontare ancora di più il tuo lavoro, quello che c'è dietro, come nasce tutto quello che c'è dietro, e poi grazie anche a voi, no? Un set diventa magico e le persone sono tra virgolette trasformate, anche perché tu ti occupi e ti conoscono in tantissimi anche per il trucco cinematografico, quello scenico, quello sì. Che bisogna dedicare anche un po' più di un'ora. Guarda, a me mi hanno sempre odiato per questi tatuaggi quando faccio
1: copertura, cinema. Sì,
0: non so, anche questo, lo
1: poi,
0: vedi?
1: Sì, lo so bene.
0: Appena
1: abbiamo...
0: dicono quanti ne hai, mi guardano tipo malissimo.
1: Sì, per noi quando ci chiedono le coperture dei tatuaggi, ovviamente per
0: la botta
1: fortuna,
0: a fronte, Luciano.
1: No, ti devo dire che adesso con nuovi prodotti, nuove tecniche che sono veramente innovative e non tutti sono capaci.
0: Ma infatti nell'ultimo set di giugno, quindi in pochi mesi fa, c'è ancora quella tecnica lenta dell'arancione,
1: no, adesso...
0: Io ero sul set di Paolo Sorrentino,
1: sì.
0: No? Comunque un set meraviglioso,
1: certo.
0: Grande. Le truccatrici, ma non te la potevi prendere senza i tatuaggi? Ma che capito?
1: Sì,
0: proprio...
1: di solito sì, diciamo, però,
0: non è divertente.
1: Però è il bello, abbiamo fatto un film francese che uscirà a novembre,
0: sì.
1: Che ha vinto, ha fatto man bassa di premi a Cannes ed è stato l'unica produzione, coproduzione italiana, e questo è un peccato, presente a Cannes, perché non c'era nessun film italiano quest'anno a Cannes, quindi stiamo messi un po' male sotto questo aspetto. Questo film di produzione italiana-francese ha vinto il premio della critica, quindi questo film parla di studenti che vengono in Italia a fare una vacanza a vedere Pompei, quindi Napoli, quindi anche lì è stato bello visitare, e c'erano alcune scene in cui questo giovane attore aveva dietro la schiena interamente
0: tatuata
1: e doveva essere senza, e doveva anche farsi il bagno a mare.
0: Quindi il trucco doveva tenere manonno per il bagno a mare,
1: con una tecnica,
0: come sappiamo, una scena, no? Va fatta.
1: No, anche perché
0: più volte.
1: No, non solo. La vecchia tecnica di copertura e tatuaggi, il problema è che se ti bagni, oppure se passa, sai, una manica, può sbiadirsi. Invece con questa tecnica riusciamo a fare la copertura perfettamente naturale, come se fosse la pelle, e addirittura ti puoi buttare più volte al mare e non si
0: muove così qua, perché le scene, ecco, non è che va fatta una volta, ma 10, ma 20, magari c'è una pausa pranzo,
1: ma
0: intanto
1: infatti poi la regista, ma sicuro, siamo sicuri? Tranquilli,
0: e invece il lavoro scenico più bello che hai fatto con un trucco, con un make up?
1: Beh, io ho la fortuna.
0: Oltre ferite, incidenti, sangue.
1: No, guarda, sì, diciamo che quello, quando c'è il sangue.
0: È all'ordine,
1: insomma,
0: del giorno,
1: è,
0: no?
1: Le cicatrici e sgozzamenti, fiumi di sangue, quello poi è divertente.
0: Ma toglimi una curiosità: è pittura?
1: No, è sangue.
0: Cos'alza il pomodoro?
1: No, assolutamente. E sono prodotti naturali che addirittura puoi, appunto, ingerire, non succede nulla. No, è sangue. E sembra sangue vero, insomma, poi chiaramente dipende da che cosa compri.
0: Ok,
1: dipende la produzione che ti mette a disposizione.
0: Quanti soldi ha? Ecco, detta proprio.
1: Ecco, noi, ecco, parlando di questo, diciamo una valenza importante sui lavori dipende dai budget, quindi se è una produzione ricca non dovresti avere problemi di nessun genere.
0: E poi il lavoro si vede, si percepisce
1: e poi
0: che è diverso.
1: Diciamo che ha fatto quella, insomma, ha combinato. E per fortuna, insomma, però io dico sempre, quando ai miei allievi, dico sempre: ragazzi, voi immaginatevi una borsa, dovete mettere quanto più strumenti è possibile all'interno di questa borsa, perché all'occorrenza vi servirà uno di quegli strumenti. Quindi la formazione è quella, bisogna imparare tanto, bisogna avere conoscenza, perché ti possono chiedere di tutto, anche in una sceneggiatura che non prevede quella cosa, ma il regista dice: ma sai cos'è? Io qui una botta in fronte gliela
0: quindi essere lungimiranti,
1: e quindi
0: no?
1: devi essere preparato ad ogni evenienza, anche se nella sceneggiatura, ripeto, non c'è quella scena, ma può essere richiesta, no? E quindi devi essere pronto a tutto. Quindi ti ripeto, io i film a cui amo lavorare sono quelli storici amo, perché lì puoi veramente trasformare, no? Con l'aiuto delle parrucche, con l'aiuto del trucco, un
0: ti
1: film che amo
0: particolarmente.
1: Molto. Beh, io considero che ho avuto la fortuna di lavorare con registi come Martin Scorsese, come Mel Gibson, no?
0: Quando che lavorato, tra pochissimo uscirà, vedi, a proposito uscirà, di Scarpetta, l'abbiamo nominato prima.
1: Al primo film di Mel Gibson, quello appunto di cui ho avuto la fortuna di lavorare, come la fortuna di lavorare a Gang of New York di Martin Scorsese e tante altre produzioni. E chiaramente ti rendi conto poi la differenza, no? Di
0: la volevo arrivare, Luciano, le differenze. Me le racconti, sono curiosissima.
1: Beh, la differenza, cioè, per fortuna noi italiani, poi tra virgolette, soprattutto noi napoletani, riusciamo a trovare sempre le soluzioni, cosa che magari uno straniero, se si trova di fronte a una difficoltà, si ferma, perché dice: questo non mi compete, quindi io mi fermo. Perché
0: che
1: non
0: vai a capire
1: mi...
0: se meglio o peggio,
1: ma
0: è proprio
1: forse,
0: un modo
1: forse
0: di vivere.
1: Per rispetto professionale credo che sia meglio, però visto che quando tu abbracci, tu sai bene, quando lavori ad una produzione te la sposi, no? Devi lavorare
0: come
1: per quella
0: tua,
1: come se fosse tua, quindi non puoi pensare che per un motivo si debba fermare, no? E quindi devi trovare le soluzioni. Quindi perciò dico, gli strumenti devi avere quanti più strumenti a disposizione per non accada che ti devi fermare una produzione, insomma.
0: Assolutamente, non è mai capitato, non mi piace proprio l'idea di dover pensare di creare un problema, ecco, perché è lì la differenza, anche per chi lavora in questo mondo, ci sta ascoltando, ecco, reparto backstage, dietro le quinte o davanti le quinte,
1: la cosa
0: importante è proprio la risoluzione del problema, perché oggi poi si vive in modo talmente veloce, smart, che non c'è nemmeno il tempo di dire dobbiamo fermare una produzione, chiamo l'amico del mio amico, quindi abbiate gli strumenti, strumenti possibili.
1: Su quello che tu stai dicendo, tu pensa, prima quando facevamo un film normale durava, che ti posso dire, 3 mesi, oggi un film si gira in 5 settimane, quindi
0: guarda, ne parlavo l'altro giorno con un attore, è una serie anche importante, e che ha avuto un successo meraviglioso, La Preside,
1: sì. Cioè,
0: lui è del 90, quindi comunque di set,
1: c'ha un
0: cinema, teatro,
1: bella esperienza, certo.
0: Ha una buona esperienza, mi diceva mi ricordo 3 mesi, prima una serie durava 7-8 mesi,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Proprio una differenza,
1: e quindi puoi capire che le tempistiche poi aiutano alla qualità del lavoro, non che non sia una buona qualità, però devi correre, devi fare più ore. Ma io ho avuto una disavventura con una produzione americana che ancora oggi con Miriam ne discutiamo.
0: Che non ricordi con piacere?
1: No, con terrore.
0: Ti dico
1: perché,
0: che è successo.
1: Ma perché gli americani, contrariamente a noi, abbiamo il sindacato che
0: certo.
1: Fa rispettare delle
0: I
1: norme.
0: Ruoli, no, i ruoli,
1: delle norme,
0: no.
1: Tipo le ore, che non puoi andare troppo al di là delle ore, non puoi lavorare 13-14 ore, e quindi meno male.
0: Ah, lì loro senza regole, proprio notti senza mangiare,
1: allora,
0: bere, respirare.
1: Ti racconto questo piccolo episodio che ci è capitato. Mi chiama una mia amica produzione: Luciano, ho bisogno di te, c'è questa produzione importante americana che deve venire a girare una settimana le ultime scene a Roma, un film sulle corse di auto. Sì, ok, dico, mandami la sceneggiatura così mi rendo conto, mandami sai i raccordi, perché se hanno già girato devo capire come erano i trucchi, le acconciature e quant'altro. Sì, non mi arriva mai sta sceneggiatura,
0: quindi arrivi così,
1: no, arriva all'ultimo giorno, dico, ma dai, sì, Simona che saluto Simona, mi vuoi mandare sta sceneggiatura? Io, se ho bisogno di qualche cosa, dove la prendo all'ultimo momento, no? Comunque non mi arriva questa sceneggiatura, ci troviamo appunto con Miriam e poi un'altra assistente catapultati in questa produzione. Allora, normalmente devi sapere che un film si gira con un minimo di 80 scene, un film totale. Ti dico solo che quella settimana abbiamo girato 87 scene.
0: No, vabbè.
1: È stato di...
0: No, non ci credo.
1: Pensa che abbiamo girato 17 ore di continuato.
0: Mamma mia.
1: È
0: ragazzi.
1: Rimasta nella storia questa cosa. E quindi
0: questo succede
1: perché erano due unità che registravano, attori importanti c'erano in questo film, no?
0: Ma non si lamentavano gli attori, magari prime donne, sai?
1: No.
0: Loro andavano
1: assolutamente.
0: Gli
1: americani girano come se non ci fosse un domani.
0: Così, però devono portare il risultato.
1: Una
0: vita spericolata. Quindi... abbiamo come lui, come il nostro Vasco Rossi. Ci fermiamo un attimo e torniamo qui ancora a parlare di set.

0: È una vita spericolata di Vasco Rossi, senza pause, senza stop, un po' come noi, quindi anche noi siamo come gli americani, senza pause. Allora Luciano, io voglio chiederti se ti va insieme a me di fare questo giochino molto molto carino, che si chiama Vero o Falso, quindi senza filtri, proprio come diciamo noi spesso. Uanima. Prepariamoci.
1: Mamma
0: e
1: mia,
0: partiamo.
1: Che mi aspetta?
0: Ti capita di dubitare di te stesso? Vero o falso?
1: Vero.
0: Ancora oggi?
1: Ancora oggi.
0: È umile, è umiltà, è vero, è così. Sei una persona competitiva?
1: Ma una giusta competizione ci vuole. Ci vuole, non puoi non competere. Assolutamente.
0: Vero, siamo competitivi.
1: Assolutamente.
0: Hai paura di fallire?
1: Ma guarda, non è presunzione, però io credo che tutto sta che quando tu fai una cosa ti prepari e non vai ad improvvisare, non devi avere paura di niente.
0: Assolutamente, giusta tesi. Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: No, per fortuna non mi interessano delle approvazioni. Sono sempre stato concentrato a vivere la mia vita, l'ho trasmesso anche alle mie figlie. Io ho sempre detto, se voi pensate di vivere la vita perché qualcuno vi dica bella e brava, avete buttato una vita. Quindi pensate a vivere, pensate a voi stessi, concentrati, ma non vi aspettate che per star bene qualcuno vi debba dire bravo.
0: Esatto. Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no, Luciano? Con le famose produzioni, no? Perché
1: sì. Ho appena parlato di quella produzione, lì avrei detto volentieri no, ti assicuro.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri spesso?
1: Sempre.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Ma io ti dico, guarda, sono stato fragile, lo sono stato. E col tempo ho cercato di lavorare su questa fragilità, che poi ti dico, guarda, la fragilità poi nasconde anche degli aspetti positivi, perché ti porta più a riflettere quando si è fragili. Però anche lì bisogna sì essere fragili, però non farne approfittare agli altri.
0: E hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: No, guarda, io...
0: Non vedo l'ora, vado in vacanza.
1: No, io per fortuna ho sempre avuto l'aspetto che non ho mai vissuto solo per lavorare. Io credo che bisogna sempre ritagliarsi del tempo e dedicare del tempo a se stessi, alla famiglia, ai cari. E quindi questo l'ho sempre avuto, quindi ho sempre lavorato tanto, lavoro tanto, però ho i miei spazi che non me li deve toccare nessuno, i miei momenti. E accontentarsi anche di un bagno fatto all'improvviso, che no. Ti racconto questo, una produzione l'anno scorso in Sardegna, ed era novembre, non è che facesse caldo, è stata una cosa meravigliosa perché assieme al direttore della fotografia e insieme a uno dei cameraman stavamo alla
0: Guarda,
1: Pelosa.
0: Lo racconti, mi piace tantissimo, perché voi, scusa se ti interrompo, però è un momento bellissimo, come se avessi gli occhi di un bambino.
1: Sì, perché sono quei momenti.
0: No, ma poi quanto è importante, capito, poter fare il lavoro che amino.
1: Ma fare è poi, io
0: una
1: credo,
0: cosa bellissima.
1: Una cosa importante che serve nella vita, ma non soltanto per il lavoro, io credo, è la condivisione. Se tu non hai con chi condividere quello che fai, è triste, è molto triste. E quindi quando condividi è tutto più bello, è tutto assume un'altra luce. Quindi appunto io stavo lì con questo mare fantastico, faceva freddo,
0: a novembre
1: non avevamo addirittura nemmeno il costume da mare, ci siamo guardati senza parola, noi tre che stavamo sugli scogli in silenzio, ci siamo vestiti, ci siamo buttati a mare. È stata una cosa meravigliosa.
0: Ancora, immagino, dopo una giornata, no, di lavoro.
1: Dopo una giornata di lavoro molto, molto forte. E quindi noi spesso, che poi sai, ci sono questi gruppi di produzioni che rimangono aperte, ogni tanto ci si saluta.
0: Sono bellissimi, no? Sono
1: ci ricordiamo
0: delle famiglie.
1: Sono dei micro mondi che nascono in quei momenti. Ripeto, alcuni belli e altri anche non belli.
0: Non è il multiverso, ragazzi, no, è vita reale.
1: È vita reale, brava, è vita reale.
0: Luciano, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza mai tradurla. Ti puoi anche ricollegare a quella. Che magari sì. Qualcuno dice, ecco, sei fuori a Parigi, sei a New York, come la traduco? Non te la può, cioè,
1: no,
0: così.
1: infatti, io credo proprio questa qui di cui parlavo prima, che poi è diventato un divertimento sul set, io me la porto, Uanama.
0: E allora chiudiamo questo momento identitario con Uanama. E Luciano, io ti ringrazio tantissimo qui con noi, però mi dicevi prima, microfoni spenti, che tra pochissimo sei di nuovo sul set.
1: Sì, inizia tra poco la nuova stagione di Clan.
0: Ah, che bello, allora un forte in bocca al
1: lupo. No, ma poi lavoro a Napoli, quindi.
0: Lavori qua a Napoli, noi ci vedremo tantissimi perché abbiamo anche dei nostri progetti da condividere insieme.
1: Assolutamente, poi ne parleremo.
0: Tornerai qui a trovarmi.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Vogliamo salutare qualcuno? Hai pochi secondi per dire qualcosa?
1: Ho talmente tanti amici, per fortuna, e abbraccio la mia famiglia, abbraccio quelli che mi supportano e mi sopportano, soprattutto mia moglie, che è un'eroina, che ha avuto tanto coraggio ad affrontare un uomo che fa questo
0: che
1: tipo
0: ha mille
1: di lavoro,
0: mondi intorno,
1: che ha mille
0: anche,
1: mondi
0: aggiungo.
1: Intorno, però è stato veramente la forza che mi ha permesso di fare tutto questo, quindi
0: che
1: la
0: bello.
1: Ringrazio.
0: Che bello. E io ringrazio voi amici per averci ascoltato. Mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo un reparto podcast, una sezione podcast dove si ritrovano lì tutte le puntate, magari se qualcuno si fosse perso qualcosa. Luciano Carino, grazie mille per essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a voi e un abbraccio a tutti i napoletani a Napoli e nel mondo.
0: E ci vediamo magari in qualche camera di sì, hotel, perché allora spiego questa cosa, perché siamo stati ai palinsesti Rai e Luciano col suo team, con aiutami Alessandra e Salvatore, ci siamo divertiti cosa succede? Ecco, il backstage ragazzi è bellissimo, è da vivere, mentre mi truccavo e mi facevano i capelli per andare poi ai palinsesti, ore meravigliose di divertimento per poi apparire wow tutti perfetti al photocall. Grazie a Luciano Carino che mi segue nei miei eventi. Ciao amici, buon lunedì a tutti e vi lascio con Pino Daniele, Quando Chiovo. A domani, ciao.

Sogni sette nuie nari, ancora un mar ormì. Belle buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

creaturma cresciuta senza spina, piglia sempre a vita come me, ricercando le ame e gli amaricini.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Il viaggio può iniziare molto prima della partenza e continuare ben oltre il ritorno. Resta nelle immagini, nelle canzoni, nei ricordi e nelle storie che scegliamo di raccontare. Da questa idea nasce Cartoline, Destini d'incontro, lo spettacolo di e con Marilena Vitale in scena domenica 4 ottobre alle 19 alla Sala Soli Moscato. Un viaggio raccontato in prima persona attraverso 5 storie autobiografiche dove il teatro incontra la musica, la fotografia e il racconto. Le cartoline diventano così finestre aperte su luoghi lontani, ma soprattutto occasioni per incontrare persone, culture, emozioni e frammenti di vita. Sul palco, la voce e il canto di Marilena Vitale dialogano con le musiche di Alessandro Morlando, che attraversano suggestioni e ritmi del tango, del fado, del desert blues e del flamenco. A completare questo percorso c'è la danza di Martina Ricciardi e le fotografie di Stefano Morelli. Un racconto intimo del viaggio e di quella particolare dimensione che Marilena Vitale definisce quasi come un'ipnosi di viaggio, quel momento sospeso in cui ciò che abbiamo vissuto si trasforma in memoria, immagine e racconto per voi.
3: I popoli Amazir si fanno rappresentare da un simbolo stilizzato che è insieme due cose: una stella fondamentale per orientarsi e un uomo con le braccia aperte al cielo, un uomo libero. La prima cosa che mi sorprese cominciando questa penetrazione dell'Africa fu il verde. Si incontravano oasi immense e tanti spazi coltivati che venivano ripartiti in maniera equa all'interno di tutto il villaggio, in modo che nessuno avesse più dell'altro. Il comunismo, insomma, che non mi sembrava una brutta idea. Lentamente scendevamo a sud-est, avvicinandoci anche all'Algeria, e il paesaggio diventava una gigantesca distesa lunare di pietra. Pietre che un giorno saranno così piccole da aggiungersi ai triliardi di granelli di sabbia rossa delle dune. Comunque, nonostante fosse tutto così diverso da ciò che fino ad ora avevo incontrato nella mia vita, mi sentivo nel posto giusto, in una modalità che riconoscevo. Quando ti allontani dal capitalismo delle città dove tutti vogliono un po' della tua effimera ricchezza, improvvisamente anche il più povero di quegli uomini si presenta ricco. E lo posso dire da una cosa: la tranquillità con cui affrontano la giornata. L'essere ricco, così come l'essere povero, è una percezione. Se la maggior parte delle tue necessità è soddisfatta o sai che in un modo o nell'altro un giorno sarà soddisfatta, nessuna mancanza potrà fare di te un povero. Il trucco è far coincidere i tuoi bisogni con le tue possibilità. E credetemi, in mezzo al nulla lunare del Marocco, i tuoi bisogni coincideranno sempre con le tue possibilità.

0: Era abbiamo appena ascoltato Marilena Vitale in un frammento del suo spettacolo che si chiama Cartoline, Destini d'incontro, in scena il 4 ottobre alla Sala Assoli Moscato. È uno storytelling, ma in realtà sono 5 racconti che si intrecciano, che anche stando seduti comodamente a teatro vi faranno viaggiare. E il viaggio è tutto, il viaggio reale di quando si prende una valigia e si parte, e si esplora il mondo, la gente, ma è soprattutto viaggiare e incontrare, perché gli incontri sono quelli poi che ti cambiano. Cambiano sempre un po' quello che siamo, non si ritorna mai da un viaggio come si era partiti, vero Marilena?
1: Infatti il punto di partenza di questo spettacolo è proprio questo, il ricordo del viaggio, cosa ti porti appresso dopo tanti anni del ricordo di un viaggio. E la risposta che mi sono data è il dettaglio di un odore, di un colore, di un suono, dell'incontro con qualcuno. E questa cosa che Proust utilizzava con la Madeleinette,
0: esatto.
1: C'è questa sinestesia che ti riporta proprio nel luogo, e questo è il motivo per cui io ho cominciato a scrivere questi racconti, per portare delle persone che magari non hanno avuto l'occasione di viaggiare in quel determinato luogo, di farle entrare direttamente nella scena che sto raccontando e fargli vedere davanti ai propri occhi e far sentire quello che ho provato io.
0: E questo è bellissimo, riuscire a fare entrare le persone non solo nel luogo ma nelle tue emozioni e farli vedere attraverso i tuoi occhi e le tue sensazioni. Tu poi per il tuo lavoro appunto di artista viaggi molto, e quindi gli incontri, le persone che vedi, come dici, il dettaglio, molto spesso appunto sono i dettagli le cose più importanti anche nella vita quotidiana. Ma il brano che ci hai letto, una cosa mi ha colpito tantissimo, un po' quella pillola di saggezza e di filosofia che riguarda la felicità, far corrispondere i sogni ai propri bisogni. E effettivamente, se uno la seguisse sempre, difficilmente non sarebbe felice, o comunque si troverebbe nell'impossibilità. Bisogna, come dire, sognare ma con i piedi per terra, qualcosa che realmente si può realizzare.
1: Sì, diciamo che il nostro sistema, no, della società, economico, è basato sul desiderio, quindi più desideri, più hai bisogno di qualcosa, più fai qualcosa per ottenere, quindi è come se fosse un circolo vizioso. Io fortunatamente sono nata in una famiglia dove questo circolo vizioso si è interrotto molto presto, perché forse, non so, erano i miei genitori venivano dagli anni 70, per cui tutto quello che era di materiale era una cosa, un surplus, no, in qualche modo. E mio padre mi ha insegnato a riciclare, mi ha insegnato ad andare a cercare a un mercato piuttosto che attingere sempre da questa sovrapproduzione. Ultimamente ho letto che c'è più plastica di quella che noi, di cui abbiamo bisogno, no? E quindi si sta bloccando, invece di bloccare la produzione, si sta bloccando il riciclaggio della plastica. Una cosa,
0: cioè, assurda,
1: folle.
0: Veramente folle. Ma infatti dicono che non bisogna utilizzare la plastica, ma ormai se anche si va nei supermercati è tutto dentro la plastica, anche per piccoli oggetti. Invece bisognerebbe veramente evitarla, perché se ne è fatta meno fino a 60 anni fa, non ricordo esattamente quando.
1: Sì, penso negli anni 50, no?
0: Gli anni 50, quindi forse 70, ma se se ne è fatta meno per tanti anni, perché dobbiamo utilizzare tutta questa plastica? Cioè proprio.
1: Infatti, quindi diciamo, alla fine utilizzo anche, chiaramente, così come nella musica, utilizzo un mezzo che può essere appunto la musica e il racconto, anche per far passare dei concetti che per me sono fondamentali, come quello del ritorno anche un po' all'essenza delle cose, a questa appunto non necessarietà di riempire la casa di cose che poi purtroppo non porteremo da nessuna parte, per cui rimarranno lì, anzi qualcuno dovrà smaltirle.
0: Secondo me oggigiorno questo bisogno costante di cose, di oggetti, nasconde anche una grande solitudine. Invece proprio nel viaggio e nell'incontro, in quella che tu definisci anche molto bella l'ipnosi del viaggio, no?
1: Esatto.
0: È un'affermazione molto bella, ti crea quella suggestione anche degli incontri che poi arricchiscono la tua vita.
1: Infatti è la descrizione che mi piace più riportare, questa dell'ipnosi, perché non è facile magari riuscire a comprendere quello che, non so, che voglio dire con questa cosa, però è qualcosa che è nata proprio forse in un viaggio in Marocco, davanti al fuoco in questa piazza Jemaa el Fna, che è una piazza bellissima dove ci si incontra con gente di tutto il mondo che si ferma in questa enorme piazza dove ci sono questi suonatori di gnawa di cui appunto anche racconto, e si crea questo cerchio. Molto spesso all'interno di questo cerchio c'è un fuoco e tu ti puoi perdere benissimo in questo fuoco, che è uno degli elementi primari. Ti perdi e crei questa sorta di ipnosi collettiva dove tutti quanti siamo connessi da qualcosa di più grande, ed è un momento veramente magico, intenso. E da lì poi è nata anche un po' quest'idea di voler proprio trasportare le persone in questa magia.
0: Allora, sono 5 viaggi. Uno, abbiamo capito, è il Marocco. Gli altri 4?
1: Sì.
0: Che sono autobiografici, quindi viaggi, sì, che tu effettivamente hai realizzato.
1: Sì, e incontri anche che ho fatto, anche magari cose strane. In effetti, a volte dopo lo spettacolo mi chiedono: ma non ho capito, queste sono cose che ti sono successe? Sì. E in realtà faremo, ecco, appunto con Alessandro Morlando che mi segue,
0: che sarà il tuo tappeto musicale con la sua chitarra.
1: Sì, lui in pratica creerà ogni volta una improvvisazione musicale legata all'identità culturale del luogo, per cui quando parlerò del Marocco, per esempio della musica proprio del nord del Marocco, ci sarà la musica gnawa, che è una sorta di musica come la taranta, un esorcismo. E oppure quando raccontiamo del deserto, lui suonerà desert blues. Quando racconteremo del Portogallo, ci saranno brani che io anche canterò di fado, una cosa difficilissima. E per esempio con l'Argentina avremo brani legati alla tradizione del tango, certo, ma anche canzoni reinterpretate da Mercedes Sosa, insomma veramente tanti input sonori. E poi ci sarà anche la Spagna, perché io ho vissuto tanti anni in Andalusia, quindi era d'obbligo raccontare. E poi c'è un viaggio lungo che ho fatto partendo dalla Croazia, arrivando in Macedonia, quindi c'è anche un viaggio sui confini, sui passaporti. In realtà sono 6 racconti adesso, però durante lo spettacolo ne faremo 5, uno è intercambiabile.
0: Quindi sul palco sarete tu, Alessandro Morlando, e poi ci sarà anche la voce di Martina Ricciardi.
1: Sì, in realtà Martina, che è una mia storica amica, è una performer, in questo spettacolo nello specifico porterà la sua danza. E lei ha vissuto tantissimi anni in Francia, ma dalla Francia l'ha usata un po' come base per viaggiare e vivere anche molto in Africa nel Benin, nel Togo. E in realtà il motivo per cui l'ho invitata a partecipare, così come anche in effetti ho invitato a creare questo spettacolo con Stefano Morelli, che si occupa invece delle fotografie, dello spettacolo, eccetera, ho pensato di dare la possibilità a varie arti diverse di esprimere lo stesso concetto, cioè appunto quello della sinestesia, del viaggio, quella possibilità di entrare attraverso il racconto che ogni essere umano può fare con l'arte, con la fotografia, con la, non so, qualsiasi sia, del suo modo di viaggiare, del suo modo di raccontare quello che ha vissuto. Per cui è uno spettacolo che ha tante arti all'interno.
0: Infatti hai appena citato anche la fotografia, perché poi il viaggio sono gli scatti, le fotografie, quei dettagli, quei momenti che tu riesci a cristallizzare, rimangono fermi per sempre nella memoria. E ci sono appunto le foto di Stefano Morelli. E ci racconti qualcosa? Lui veramente vi ha accompagnato? Ti ha accompagnato in qualche viaggio? O ha viaggiato anche lui parallelamente alla tua esperienza?
1: Stefano è una di quelle persone che non, cioè, come se non ti aspettassi in qualche modo che è un tipo così composto, e poi invece è un viaggiatore incredibile. Mentre stai in India ultimamente, dove sei? No, sono arrivato in Vietnam. Ma scusa, tu sei in India, come? E quindi lui si sposta così da un posto all'altro semplicemente perché va alla scoperta. E lui ha questa facoltà, secondo me, appunto, di catturare il tuo sguardo e trasportarti all'interno dell'angolo, per esempio, della foto. C'è una foto che lui mi ha regalato di questa donna indiana con questo velo arancione che sta girando l'angolo. E io mi sento ogni volta che la guardo che sto girando l'angolo insieme a lui e a lei. E questo mi sembra un potere incredibile. Quindi ci sarà in questo caso il 4 ottobre verranno proiettate sul palco le fotografie. Normalmente è una mostra che ci segue, invece per l'occasione sarà proprio sul palco insieme a noi.
0: A me sei sempre piaciuta come artista proprio per questo, perché ogni tuo spettacolo non è soltanto musica, non è soltanto cantare, ma c'è sempre molta recitazione e c'è soprattutto molta verità. Cioè, tu porti in scena sempre in qualche modo la tua verità, che poi diventa anche quella degli altri, perché comunque nasce sempre dallo scambio, e questo è una cosa che ti caratterizza molto. Cioè, non ti metti mai una maschera, sei te stessa fino in fondo sempre.
2: Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor.

0: después, ¿qué importa del después?
1: Hai viaggiato molto, c'è un posto proprio, un luogo dell'anima, un posto in cui ti sei sentita come se avessi un déjà vu?
2: Devo dire la verità, ci sono tanti posti dove ogni volta che mi trovo dico, questo è proprio casa mia, ma lo dico sempre perché mi piacciono tante cose diverse e mi sento a casa in tanti posti diversi, cioè anche quando cambio case mi sento sempre a casa e questa cosa
1: è bello questo.
2: Sì, e sicuramente quando sono stata la prima volta nel deserto, l'idea che avevo del deserto è corrisposta. E quando ci sono arrivata ho detto wow, questo è proprio il mio posto, forse un tempo ho vissuto con le carovane in giro con gli amazir e i berberi, chissà. E, però questa sensazione l'ho avuta veramente tanto anche quando abitavo in Spagna, infatti quando ho cominciato poi subito a parlare spagnolo e ho sentito che era la mia lingua karmica, infatti la musica la scrivo molto spesso in spagnolo, ma anche in Portogallo ti dico, cioè un po'
1: sei una vera viaggiatrice, di quelle che si portano appunto la casa sulle spalle e alla fine in ogni posto trovano la propria dimensione.
2: Ma sai quella cosa che dicono, no? Che se fai il test del DNA poi alla fine c'hai la percentuale di tutto il mondo, esatto, all'interno del DNA. E secondo me questo
1: tu sei molto meticcia, avrai tanti DNA diversi che si sono mescolati e quindi per questo senti ogni luogo un po' casa.
2: Tutti quanti ce l'abbiamo, sennò forse la cosa difficile è viaggiare con il cuore aperto a riconoscerla questa cosa, cioè veramente l'assenza del confine è un tema che
1: infatti molto spesso si parla di accettare la diversità, invece tu stai ribaltando il concetto, è molto più bello riconoscere l'uguaglianza in ogni posto in cui vai, riconoscersi a casa, e questo secondo me è proprio è un'altra pillola di quelle di saggezza, di quei segreti della felicità nella vita.
2: È vero perché comunque c'è tutto che ci accomuna nel mondo, poi la particolarità, la peculiarità del fatto che ognuno ha sviluppato una cultura diversa è super interessante dal punto di vista antropologico, però poi se vai all'essenza della cosa, cioè siamo tutti quanti la stessa persona che si è accoppiata centinaia di migliaia di anni fa e ha fatto sì che la nostra specie progredisse, ma era un ceppo, un piccolo ceppo di esseri, di scimmie antropomorfe.
1: La cosa che mi ha affascinato tantissimo della fisica quantistica è che se più noi allarghiamo, più noi riusciamo a entrare nella materia, più gli atomi sono tutti uguali, anzi più li dilatiamo, più sono fatti più di vuoto che di pieno. E questo ci accomuna, quando si parla ad esempio di anima, non c'è niente di più reale, di più vero dell'anima, forse la materia a cui noi siamo tanto attaccati che alla fine non esiste.
2: Vero.
1: Cioè non è solo un fatto
2: questa
1: di
2: cosa
1: percezione.
2: Incredibile che l'atomo in realtà sarebbe trapassabile, però noi non siamo trapassati, che la materia non è trapassabile, no? Vabbè
1: lì si entra in una dimensione che vabbè non ci appartiene, però
2: lasciamo
1: per
2: gli elettroni
1: anche solo dicendo così i fisici non ce ne vogliano che l'abbiamo ridotta un po' in soldoni, però insomma mi piacerebbe se tu ne avessi voglia che mi leggessi un altro frammento di questo viaggio.
2: Va benissimo.
3: Una notte la passammo al Bolice de Roberto, un bar di tango tutto in legno e manifesti incorniciati ovunque, con i migliori vini appoggiati alle pareti e un palco di un metro quadro su cui si esibiva un chitarrista curvo sulla chitarra e un vecchietto che declamava in maniera istrionica tutti i tango che conosceva. L'atmosfera era fumosa, o forse la mia vista ubriaca lo era. Tutto attorno silenzio, mentre il maestro cantava e noi, pensando di essere invisibili, ci dicevamo il nostro ardore stringendoci le mani e scambiandoci tutte le parole d'amore conosciute dall'alcol. D'improvviso il maestro tuonò contro di noi: «Però basta! Non potete fare l'amore in silenzio!» In silenzio. Mi divertì quel rimprovero di troppo amore.
2: tornammo a casa ancora una volta felicissime.
3: E fu lì che ascoltai per la prima volta Naranjo en Flor come introduzione al mondo del tango, prima che Virginia mi istruisse a El Polaco Goyeneche, La Gata Varela. Sì, in Argentina

0: Era bellissimo quest'altro frammento di questo, diciamo, racconto. Perché è bello, perché ricorda un po' quei racconti che si fanno appunto attorno al fuoco, un falò d'estate in cui si raccontano tutte le proprie esperienze. E anche il tempo un po' si ferma attraverso le fotografie, ma anche attraverso questo riportare la memoria e renderla viva. Da una parte si ferma e dall'altra inizia un nuovo viaggio, quello che delle tue emozioni che arrivano agli altri e creano tutte queste suggestioni, creano queste emozioni, e davanti ai vostri occhi potrete veramente vedere tutto quello che ha visto Marilena e in questo racconto che diventa memoria, ma diventa soprattutto emozione. E io vi consiglio assolutamente di esserci, e lo ricordo ancora, domenica 4 ottobre alle ore 19 alla Sala Assoli Moscato, per una serata che sicuramente sarà imperdibile. Poi scrivetemi e ditemi cosa provate, cosa avete provato. Grazie Marilena, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie Francesca.
0: Siamo stati contentissimi e buon viaggio.
1: Ciao.
2: Diretta live.
0: Continuiamo il nostro viaggio parlando di una musica che non appartiene soltanto a un'epoca, ma continua a viaggiare nel tempo attraversando generazioni, culture e confini. È il caso del jazz manouche, quella straordinaria contaminazione nata dall'incontro tra la tradizione gitana e il jazz europeo, diventata celebre soprattutto grazie alla figura di un musicista leggendario, Django Reinhardt. Ed è proprio a Django e a quel mondo sonoro affascinante e inconfondibile che è dedicato un nuovo progetto che nasce nel cuore del borgo di Puccianiello, in provincia di Caserta. Si chiama La Casa di Django, una rassegna pensata per portare sul territorio concerti, musicisti e repertori legati proprio al jazz manouche, rendendo omaggio anche a uno dei sodalizi più importanti della storia del jazz, quello tra Django Reinhardt e Stefan Grappelli. Ma La Casa di Django non vuole essere soltanto una serie di concerti. L'idea è quella di creare un luogo di incontro intorno alla musica, alla cultura e a quell'immaginario che il jazz manouche ha saputo costruire nel corso del Novecento, arrivando a influenzare anche il cinema e la cultura popolare. A promuovere questo progetto c'è un musicista che molti di voi conosceranno per il suo percorso come frontman dei Sing o Swing, e che oggi torna a raccontare la musica da una prospettiva diversa, mettendo la propria esperienza al servizio di una nuova iniziativa. Avremo fra poco con noi Andrea Parente.

0: Abbiamo appena ascoltato Minor Swing di Django Reinhardt, l'inno del Manouche, e non è un caso perché siamo qui oggi in studio, come avevo accennato prima, con Andrea Parente, leader dei Single Swing. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie per avermi rinvitato qui in questo bellissimo studio.
0: No, siamo noi felici di averti qua, anche perché dobbiamo parlare di un bellissimo progetto che stai portando avanti, che non è solo legato allo swing come ti conosciamo, ma al jazz manouche. Perché abbiamo iniziato proprio con questo brano di Django? Perché tu stai creando, hai creato nel borgo di Puccianiello, in provincia di Caserta, proprio la casa di Django. Ma di cosa si tratta?
1: Allora, più che ho creato, ho trovato, che in realtà ho trovato un piccolo tesoro, si chiama appunto il Manouche Osteria, e innanzitutto voglio subito ringraziare i due padroni di casa, Antonio ed Elvira, che hanno accolto appunto la mia proposta della casa di Django, ovvero, non devo spiegare niente in realtà, perché è proprio il termine letterale, una casa in cui si celebra Django Reinhardt, ovvero il pioniere del jazz manouche, che è un genere che praticamente io, da quando ho incontrato, dal 2014, non mi sono più staccato da questo genere. È nata proprio una passione travolgente nei confronti della musica di Django Reinhardt. Oltretutto Django ha una storia incredibile, e questo ha fatto sì che il mio ruolo di chitarrista, di divulgatore, poi arrivasse, ecco, a una casa che, guarda caso, scusa che gioco di parole,
0: gioco di parole,
1: si chiama proprio Manouche Osteria, e appunto i titolari poi mi hanno spiegato che loro sono grandissimi appassionati di manouche, ma anche di viaggi, perché hanno viaggiato in tutto il mondo. Poi il manouche è anche una sede storica dove hanno organizzato dei bellissimi concerti, e quindi ho avuto un'accoglienza talmente bella, calda e calorosa, che non poteva che essere poi la casa di Django.
0: Bellissimo, dove organizzerai, anzi hai già organizzato a partire, penso, dal 27 marzo.
1: Esatto, ho organizzato prima una mini rassegna con tre appuntamenti con il mio amico violinista Pietro Giordano, il mio amico clarinettista Emanuele Palomba, il mio amico fisarmonicista Nino Conte. E ho organizzato prima una data al mese per fare una prova, giusto per vedere,
0: per sondare il territorio, esatto, e vedere la risposta del pubblico.
1: Esattamente, il pubblico è arrivato, i miei amici musicisti,
0: anzi, è stato calorosissimo,
1: molto.
0: Hai avuto difficoltà a far entrare tutti.
1: Esatto, sì, anche perché poi gli spazi sono, appunto, c'è l'osteria, poi c'è il cortile. Ovviamente a marzo non faceva il caldo del cortile, quindi c'è stato un bel entusiasmo iniziale, ma un entusiasmo, mi preme sottolinearlo, anche dei miei amici musicisti, perché alle serate sono venuti anche i miei amici, tra cui per esempio il chitarrista Jacopo Sapio, la mia amica cantante Alessia Fabiano, e quindi si è creata un po' quell'energia, cioè una casa di musicisti oltre che di persone appassionate, addirittura anche persone che non conoscevano questo genere e che si sono appassionate di puntata in puntata. Quello è un po' l'obiettivo.
0: La cosa più bella è questo, l'entusiasmo e la passione che metti in quello che stai facendo, perché
1: esatto,
0: è quello che riesci a trasmettere, al di là del valore proprio intrinseco di questo genere musicale, che è estremamente coinvolgente. È proprio la voglia di creare qualcosa di nuovo che abbia potere solamente diventare un salotto culturale, sia un posto dove poter ascoltare musica, ma soprattutto un salotto dove sentirsi a casa,
1: esatto,
0: e poter scambiare emozioni, amicizie e un modo di vivere un po' alla manouche, un po'
1: esatto,
0: alla Django,
1: esatto. Ma quella è la bellezza della casa di Django, ovvero la bellezza del Manouche Osteria. È il modo di stare insieme, ecco, perché si è

0: gli strumenti, quindi si mangiava, si suonava, ma si stava insieme, si creava una famiglia. Ecco, quella per me è la cosa più importante. Un posto dove ritrovare la cultura, la musica di Django Reinhardt, però in realtà farne anche parte. Perché poi, per esempio, ti faccio un esempio: il nostro format è che le persone arrivano, mangiano, quindi non c'è il discorso, per esempio, musica cena, che di solito magari la musica è un sottofondo. In realtà noi vogliamo che la musica stia al centro della serata, perché le persone arrivano, vengono accolte al Manouche, cenano, poi verso le 10:15 inizia il concerto, e la cosa più bella è che noi finiamo il concerto quasi tra i tavoli del Manouche, quindi è come dire,
1: siete partecipe di quello che sta avvenendo.
0: Esatto.
1: Non si vive solo da spettatore,
0: esatto,
1: in questo momento, ma lo si condivide.
0: Esatto, voi siete parte integrante della serata.
2: Solo me ne vo per la città.

0: questo invece era In cerca di te di Le Chat Rouge, e continuiamo il nostro viaggio con Andrea Parente. Stiamo parlando della casa di Django, il salotto non solo una rassegna dedicata al jazz manouche, ma un luogo dove incontrarsi e dove vivere in la musica a 360 gradi, per essere partecipi, come ci raccontavi, vero Andrea? Cioè, nel senso che anche il pubblico verrà coinvolto in questo momento musicale, che in cui entrerete attraverso, proprio dentro ai tavoli, e farete, esatto, vivere, sì, proprio sulla pelle degli spettatori quello che state, la vostra energia. Un po' appunto questa casa che è voluto essere un omaggio a Django Reinhardt e Stefan Grappelli, e nello stesso tempo non è solo ricordarne la memoria, ma renderli vivi in ogni serata in cui si crea questo momento conviviale e soprattutto questo momento culturale.
1: Esatto, infatti non è un caso che abbiamo ascoltato un brano che ha recentemente registrato il mio carissimo amico Alain Bonelli, che è un chitarrista manouche appunto di San Salvo, e lui per esempio ha sposato fin da subito questa mia idea, questa mia folle idea della casa di Django, e quindi ha cercato anche di divulgare questa mia idea nei suoi siti, perché lui, si oltre che essere comunque un bravissimo chitarrista, è anche un divulgatore, e l'idea della casa di Django è proprio questa, è quella di creare una rete, cioè una rete non solo tra musicisti, non solo tra persone appassionate del genere, ma una rete

0: che faccia in modo di collegare persone, atmosfere, idee anche. Ed è importante perché poi, per esempio, Alain Bonelli mi è venuto a trovare a giugno, e soprattutto Alain Bonelli sarà ospite di una serata appunto di a fine ottobre. Quindi si crea quella mi piace molto quella familiarità, quella famiglia, per cui le persone non si sentono solo in un certo senso felici di stare in un posto dove c'è la musica, ma si sentono partecipi appunto a questa casa di Django che è pronta ad accogliere tutti.
1: A giugno, tra l'altro, avete avuto anche un ospite prestigioso che è Giorgio Tirabassi, e in una serata in cui musica, dialogo, poesia si sono intrecciati naturalmente, e so che lui è un vostro grande sostenitore.
0: Sì, sì, sì. No, allora, io l'ho incontrato grazie a Daniele Corvache e Lorenzo Guidi, che sono due grandissimi musicisti di Roma, che hanno portato Ciavolo Smith all'Alexanderplatz. Lì a un certo punto tra la folla c'era Giorgio Tirabassi. Io sapevo che Giorgio Tirabassi, appunto il celebre attore che tutti conosciamo, io sapevo che loro erano appassionato di Manouche, però chiaramente forse un po' me l'aspettavo, un po' non me l'aspettavo. Comunque, quando l'ho visto, l'ho incontrato, gli ho raccontato chi sono, perché lui è una persona splendida, è una persona semplicissima, che forse è una merce anche un po' rara oggigiorno, però è una persona semplice e soprattutto è un grandissimo appassionato proprio di chitarra, di Django Reinhardt. E l'ho buttata lì, ho detto: senti Giorgio, ma è mai suonato a Napoli? No. E allora perché non vieni? Qua c'è una casa di Django. Gli ho raccontato un po' la cosa e lui è venuto con tanto entusiasmo. Abbiamo organizzato la data, e la cosa più bella, e il ricordo più bello che ho proprio del nostro incontro, è che a un certo punto, mentre ci stavamo organizzando il sabato 13 giugno, sabato mattina, mentre ci stavamo organizzando per la serata, per i brani da suonare, da raccontare, eccetera, eccetera, a un certo punto poi ci siamo messi un'ora a suonare, cioè semplicemente a suonare, quindi nella stanzetta. Abbiamo condiviso un momento comunque di intimità musicale, che lì mi ha fatto capire effettivamente quanta passione ci fosse in Giorgio Tirabassi. E oltretutto lui fa degli spettacoli a Roma, anzi il suo spettacolo si chiama Il Fulmine a Tre Dita, proprio perché lui poi racconta un po' come me. Ovviamente quando racconta Giorgio Tirabassi lui ha un piglio,
1: è un affabulatore,
0: sì, lui ha un carisma comunque che conosciamo bene, e quindi lui racconta.
1: Però tu sei pure bravo, non
0: meno
1: ma...
0: no, io invece anzi prendo appunti, quindi è sempre un modo per crescere comunque quando si incontrano queste persone.
1: Sempre gli incontri lasciano sempre qualcosa, lo scambio porta, lo dico sempre, porta sempre alla crescita professionale,
0: per me è stato...
1: umana, e anche i progetti si sviluppano,
0: esatto,
1: se ci si incontra,
0: esatto,
1: se ci sono veramente sviluppi e scambi.
0: Sì, ma infatti è stato bello ospitare, al di là, diciamo è banale dire un celebre attore, in realtà la cosa più bella è stato aver ospitato un appassionato chitarrista, perché lui veramente suona da tanti tanti tanti anni ed è anche un chitarrista raffinato, cioè
1: estremamente,
0: sì, quel poco, ma poco intendo quelle note, le mette al posto giusto, si capisce che è una persona che ha ascoltato il jazz, non è uno di quelli che magari per emergere fa dei virtuosismi, no, lui è molto molto molto appunto raffinato, diretto. È stata una scoperta anche per i musicisti che lo hanno accompagnato. Li voglio citare, appunto, a parte il mio lo chiamo zio musicale Oscar Montalbano, che è anche mio maestro, e Luca Masi a contrabbasso, Emanuele Palumba al clarinetto. Abbiamo fatto questo quintetto e anche loro si sono stupiti di vedere una persona che hanno visto per tanti anni, tra cui anche i genitori, perché giustamente grandi appassionati di distretto di polizie, e si sono stupiti proprio di aver visto una persona musicalmente così appassionata.
1: È così virtuosa,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: nel senso,
0: virtuosa proprio nell'animo,
1: abbiamo detto,
0: esatto,
1: non virtuosismo,
0: esatto,
1: virtuosa,
0: esatto,
1: nel senso di un animo elevato che fa le cose con...
0: semplice ma elevato, che le fa con gusto. È veramente stato una bella, ecco, un bel incontro e soprattutto una bella scoperta.

0: Magico questa La Foule di Edith Piaf. E continuiamo a parlare con Andrea Parente della Casa di Django, che però non è solamente un punto d'incontro musicale, ma volevi essere anche un punto d'incontro tra le arti. Ti immagini anche un pittore, uno scrittore, una rassegna anche editoriale, letteraria, può diventare un po' tutto.
1: Esatto, può diventare veramente una casa aperta a tutte le arti, e non è un caso appunto proprio l'idea grafica, ecco, della Casa di Django deriva da un tanghero artista, anche pittore, che si chiama Fernando Cabrera, che appunto si è lasciato travolgere da questa idea di Django, e infatti appunto c'è proprio la sua immagine nei profili social della Casa di Django, che ovviamente gestisco io, e il bello è che anche quando si entra alla Casa di Django ci stanno i suoi dipinti, quindi abbiamo addirittura fatto una serata dedicata al manouche e al tango con la sua presenza, mentre lui appunto dipingeva mentre noi suonavamo. E poi la sua compagna Fortuna, la Foule si è messa a cantare con noi e dopo hanno ballato. C'è stata una serata incredibile.
0: Perché ricordiamo, il jazz manouche in realtà ha un potere energetico fortissimo, non solo è bello da ascoltare, ma ti coinvolge, per cui è difficile anche restare fermi, ti, esatto, viene da ballarlo,
1: sì,
0: da
1: sì, sì,
0: e essere coinvolti.
1: Sì, ed ha anche il potere di unire le persone, perché è un genere che si suona insieme, cioè si può... c'è per esempio magari il violino da solo, la fisarmonica da solo, la chitarra da solo. Beh, è come dire che occorre il partner per la danza. Il manouche è un tipo di, io la chiamo, al di là di musica, un tipo di arte che in realtà la sua bellezza dipende proprio dall'aggregazione, quindi aggregazione
0: infatti
1: di
0: anche
1: musicisti.
0: Molto trasversale. Io sono stata ad esempio quest'estate che c'era il festival di manouche,
1: esatto, la Dua Manouche di Procida,
0: e veramente c'erano i ragazzini come gli ottantenni, cioè veramente coinvolgeva tutte le generazioni.
1: Sì, devo dire che il raduno jazz manouche di Procida, appunto organizzato poi da Alessandro Butere e da uno staff veramente molto molto importante, e lì è stato, io ho partecipato ai proprio iniziali raduni.
0: I primi, sì, sì, 2017.
1: 2017 a Roma e poi dal 2018 a Procida, quindi diciamo io l'ho visto nascere in un certo senso. E lì secondo me appunto Alessandro Butera, con la sua idea di raduno, mi ha, come se mi avesse messo un tarlo, un qualcosa nella testa.
0: Acceso una scintilla.
1: Esatto, perché questa Casa di Django, in realtà la cosa interessante è che io avevo questa idea dal 2018, cioè da quando è nato il progetto Single Swing, e io all'inizio volevo fare una cosa simile alla Libreria Berisio, che sta al centro storico. Poi volevo organizzare delle Django session, cioè delle jam session in cui io mettevo a disposizione gli spartiti di Django e si suonava tutti assieme. Poi vabbè, alla fine per tutta una serie di cose poi la rassegna non è più potuta continuare. Però cosa succede? Succede che quei piccoli semi che a un certo punto si piantano, poi c'è bisogno, un po' come gli alberi, cioè c'è bisogno di anni di crescita, e sono arrivato al punto che a febbraio, sempre grazie a Oscar Montalbano, appunto Oscar mi ha detto: ma perché, siccome lui aveva una serata lì al manouche, perché non vieni alla serata, ti faccio conoscere Antonio, Elvira? E da lì in poi mi hanno conosciuto, hanno visto che avevo questa energia comunque di organizzare questo tributo a Django Reina, e poi grazie anche un po' alla condivisione con lo staff, con appunto con Massimo, con Federico, con Alessandro, cioè quello è un piccolo staff perché c'è sempre un'osteria, quindi è sempre un discorso familiare, però grazie un po' alla forza di tutti stiamo organizzando sempre di più questa rassegna, che vuole non solo far sentire la musica di Django, ma anche le arti, quindi le foto, i dipinti, le danze soprattutto, perché per esempio ci stiamo avviando a delle collaborazioni con danzatrici, per esempio una mia cara amica Carmen Famiglietti, con cui avremo una serata a novembre, quindi si crea una vera e propria famiglia,
0: una sinergia tra le varie arti, per diventare quindi un momento proprio di approfondimento. Ci saranno masterclass, sì, attività editoriali come dicevamo anche prima,
1: presentazioni di libri,
0: proprio con l'obiettivo di trasmettere preservare la cultura a 360 gradi.
1: Esatto, ci proviamo, cioè nel senso mi preme dirlo perché di solito quando qualcuno manifesta la voglia di portare la cultura di, non so, può essere di un genere, di un personaggio, c'è sempre un po' quel discorso del fine a se stesso. Invece io voglio che la casa di Django non sia solo una rassegna ideata da Andrea Parente del progetto Single Swing, cioè io voglio che sia un posto dove poi le persone vanno lì anche senza di me, nel senso che per esempio ci stiamo la sala e ci stanno delle foto, quindi stanno per esempio nella sala dove si cena, nella sala principale ci stanno i dipinti, le foto, quindi è pure un ritrovarsi, capito, anche senza di me, ritrovare questa bellezza proprio culturale della casa di Django, ecco.

0: E abbiamo ascoltato Forsefora di Stokelo Rosenberg e continuiamo a parlare con Andrea Parente, che è qui con noi in studio. Andrea, ma prima hai parlato di chitarra manouche, che differenze ha?
1: Allora, la differenza principale da una chitarra per esempio classica è sicuramente è un po' più bombata, nel senso che la chitarra manouche è una chitarra che viene principalmente appunto suonata per esempio tra un viaggio e un altro, quindi con le carovane. È una chitarra che deve fare rumore, una chitarra che deve avere un forte suono e quindi ha dei legni e una conformazione che è molto simile ovviamente alla chitarra acustica, più o meno alla chitarra classica, però ha dei legni un po' più importanti che danno un suono più squillante. Quindi diciamo che io immagino sempre che come posso dire, anche perché poi nel manouche vengono utilizzate pure più chitarre, per esempio il quintetto di Django erano due chitarre ritmiche, poi c'era Django solista, poi c'era Stefan Grappelli al violino e poi c'era il contrabbasso, quindi la chitarra manouche dava questo senso poi di ritmica importante. E infatti la differenziazione dal jazz americano che noi conosciamo, che era con l'orchestra, immagino, non so, l'orchestra di Count Basie quando Frank Sinatra cantava, è che praticamente il jazz manouche non ha una batteria, perché la batteria è data dal polso, dalla mano destra, della tecnica della pompe manouche, ovvero una tecnica di suonare che è come se stesse facendo la batteria. Quindi si differenzia anche dal modo, ecco, di suonare.
0: Cioè è stesso la chitarra che dà il ritmo e il groove di tutta la...
1: Esatto, che tiene in piedi con questo nuovo modo di suonare, che è appunto della tecnica della pompe manouche, e quindi praticamente moltissimi ensemble del manouche non hanno la batteria perché è già nella chitarra manouche. E questo, per esempio, lo dico anche per mia esperienza musicale, mi permette di non solo di suonare in tanti posti, perché si suona dal teatro, dal locale, dall'associazione, però per esempio mi permette anche di chiamare le voci, il clarinetto, il violino, perché praticamente io, avendo la chitarra ritmica, faccio io fungo io da ritmo e quindi da batteria, quindi il suono che poi esce fuori è sicuramente molto interessante, mentre invece magari, non lo so, un chitarrista jazz, un pianista jazz ha bisogno di una sezione ritmica come batterie e contrabbasso, se no tra virgolette non ha senso, anche perché la tastiera non può fare la batteria, ecco. Invece la chitarra manouche mi permette di avere quella libertà ritmica, per cui poi posso, in base alle circostanze, organizzarmi al meglio.
0: Perfetto, grazie. Grazie di averci spiegato tutte queste cose, perché sono anche interessanti per chi non le conosce. Diciamo che parallelamente poi questo progetto avrà anche una vita sui canali social, che permetteranno anche al pubblico più curioso e ampio di seguire e scoprire tutta questa nuova iniziativa, che diciamo che è unica nel suo genere in Campania.
1: Sì, nel senso che devo dire che in Campania ci sono altri tanti musicisti che comunque organizzano rassegne, che organizzano comunque serate di jazz manouche. Il jazz manouche in realtà è un po' più di nicchia, ma non lo è.
0: Cioè, non è, ci sono tantissime iniziative che si occupano di jazz manouche, però non c'è la casa.
1: Esatto, la casa non c'è.
0: Un luogo che diventa proprio casa di questo genere, il luogo d'incontro per tutti gli amanti di questo genere, ma lo sottolineiamo, per tutti i curiosi, per tutti gli artisti a 360 gradi, scrittori.
1: Esatto,
0: un po' come succedeva appunto veramente nei caffè letterari degli anni 30 e 40, in cui si incontrava il poeta con il musicista.
1: Ma allora, questa è la mission vera e propria della Casa di Django, che in gran parte è già avvenuta, perché per esempio mi fa piacere che sono venuti dei musicisti e hanno anche preso parte a delle serate, poi si è creato per esempio un trio che poi suonerà il 16 ottobre, quindi è un posto dove le cose si creano. Cioè,
0: quindi per seguire i vostri appuntamenti c'è proprio la pagina,
1: allora c'è proprio il canale Instagram La Casa di Django, e ovviamente ci sono anche i miei canali Instagram, Andrea Parente, Single Swing, tanto è facile cercarli, l'importante è scrivere, non ho tipo punti, numeri e quant'altro, si scrivono così, quindi Andrea Parente, Single Swing, La Casa di Django. Nella Casa di Django,
0: ricordiamo, nel cuore del borgo di Pucciariello a Caserta.
1: Esatto, anzi poi vi invito a seguirci sui social, perché come appunto hai detto bene prima, è lì che poi c'è anche il discorso divulgativo, dove io con dei contenuti anche semplici ogni tanto leggo un po' qualche libro su Django, suono qualche brano di Django, ci stanno le foto e i video dei concerti, quindi è un discorso che vuole andare oltre, diciamo, la casa di Django è anche virtualmente il posto dove puoi sentirsi parte, ecco, proprio di un progetto culturale che vuole Django al suo posto, ecco.
0: Allora, noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo che questa iniziativa sia destinata a crescere sempre di più e a diventare appunto un riferimento stabile per tutta la scena manouche italiana. E noi ti ringraziamo tanto, allora, di essere stato qui con noi.
1: E aspettiamo tutti alla Casa di Django. Ecco, grazie a te, Francesca, per avermi invitato qui.
0: E chiudiamo questo incontro con Belleville.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

porta. L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa e mi ritrovo

0: 开，
1: 无论是一直无论是卡。
0: Ahora esa facha entante

fan bresa a cevenza. E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non c'è fai.

sulla cipanzana. E se una lacrima scende, poi con cosa succederà? Cammina fino a che non già fai più picirella. Cammina sempre.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ama mai stă, păcăva mea mai stă, e solamente ti, a tu veni da voi, cu fritte cane, accenda per bene, non parla con noi, c'è vera lontana, è quasi peccato, cerca grazia nata. Ma non è Gesù, eppure voi state accatte, nucchiate, nudana portate.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, dite la verità con Napoli Senza Confini, con me Fabiola Cimminella. Siete diventati super mattutini perché sono le 7 e il buongiorno si vede dal mattino, mi raccomando, sempre pimpanti e soprattutto pieni di sogni, di obiettivi e di cose belle che vi circondano. Siamo qui e io sono con un ospite speciale anche questa mattina. Buon lunedì intanto, buon lunedì a tutti. Non parlare, ora ti presento perché ho preparato per te una presentazione meravigliosa. Insomma, oggi a Napoli Senza Confini entriamo in un mondo che a me piace tantissimo, il cosiddetto backstage, il dietro le quinte, perché dovete sapere che dietro le quinte, nelle preparazioni, nei momenti di prova, nei momenti di sudate, di sacrifici, succede di tutto che ovviamente voi pubblico, voi popolo, voi telespettatori, radioascoltatori non sapete, non vedete, perché siamo anche bravi un po' a nascondere, perché facciamo vedere tutto più bello, tutto perfetto e tutto in scena, ma dietro succedono cose meravigliose e noi artisti ricordiamo, e anche agli addetti ai lavori, soprattutto quelle cose belle che succedono dietro le quinte. Oggi entriamo appunto in questo mondo. Il nostro ospite ha fatto del make-up per lo spettacolo una vera e propria arte, pensate, ed una professione, attraversando televisione, cinema, moda e grandi produzioni. Io direi di presentarlo così insieme a me, chiacchiere, si fa ascoltare. Diamo il benvenuto a Luciano Carino, ciao!
3: Ciao Fabiola, buongiorno a tutti, è un immenso piacere trovarmi qui con te e parlare del mio mondo.
2: Che bello, io sono felicissima e contenta, ma intanto mi hai odiato che ti ho fatto svegliare prestissimo per essere qui.
3: No, devo dire che, come ben sai, io sono reduce dalla settimana della moda di Milano. E quindi distrutto, però dai,
2: meno male che non sono venuta, Luciano, lo sai, ti volevo raggiungere.
3: Lo so, però peccato che non sei venuta, perché veramente si è visto di tutto quest'anno è stato veramente qualcosa di incredibile Milano.
2: Ma ora entriamo e raccontiamo bene, no, di cosa hai fatto lì a Milano durante la Fashion Week, e poi ti ho promesso che da gennaio ci sarà ancora, vero?
3: Assolutamente sì, sono appuntamenti istituzionali per la primavera, estate, autunno, inverno, quindi a gennaio non devi mancare.
2: Devo assolutamente mancare. Lui è Luciano Carino, makeup artist, formatore e fondatore di HM Makeup Italy, un professionista con un percorso importantissimo, perché pensate, lui ha iniziato a lavorare in Rai dal 1995. Io avevo 5 anni, Luciano, mannaggia, poi sono arrivata dopo qui.
3: Sì, parliamo della Rai di Roma, di tutti gli studi di Roma, che per due decenni ho lavorato all'interno con un gruppo di 50 persone, perché in quel momento la Rai aveva dato in appalto i reparti e il sistema americano, no? Che gli americani danno tutto in appalto, quindi non hanno niente e sul groppone. La Rai ci ha provato e poi invece ha dovuto riprendere tutti i vecchi impiegati, perché non ha funzionato a livello burocratico e giuridico, però siamo usciti sì dagli studi, ma ancora da tanti anni continuiamo a collaborare con la Rai in fiction, produzioni che sono esterne agli studi Rai.
2: Esatto, perché internamente, ecco, ti sei occupato sempre di trucco parrucco per poi proseguire negli anni anche con produzioni esterne, quindi una vita tra set, cinema, moda, grandi eventi. Ma la cosa bella di te è che hai sempre avuto uno sguardo poi nel tempo, e poi ne parliamo e approfondiamo questo momento, proprio per affacciarti alle nuove generazioni, perché oggi non ti sei fermato solo al backstage, tutto quello che hai fatto e fai ancora, ma formi nuovi professionisti attraverso percorsi dedicati, no, al trucco.
3: Assolutamente, c'è stata un'esigenza, Fabiola, a un certo punto, perché poi io dico sempre che bisogna essere generosi nella vita, no? Non bisogna tenere per sé le conoscenze, il sapere delle cose, e metterlo a disposizione dei giovani. E io per fortuna collaboro con tanti giovani, Ce n'è una su tutte che è mia figlia che ha conseguito.
2: Che salutiamo, ciao. Salutiamo prima Miriam. O poi Miriam mi deve anche preparare.
3: Sì,
2: Miriam, te lo dico.
3: Che anche lei adesso ha il suo percorso, fa tantissime cose importanti all'estero, la chiamano dappertutto. Per me è una soddisfazione, ovviamente. Perché
2: e certo, bene. Ecco, lo sai perché mi devi preparare? Perché il tuo papà ti ama, parte dalla follia, mi parla sempre di te ed è fiero.
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: poi
3: sì,
2: penso
3: sì,
2: che lei si sia affidata, no, inizialmente.
3: Sì,
2: da
3: ma
2: a te.
3: C'è stata anche da parte sua proprio una voglia personale di andare oltre, no? Perché c'è curiosità. Nel nostro mondo, il mondo della bellezza è sempre in evoluzione continuamente, devi seguire, devi stare attento a quello che succede. Per noi gli appuntamenti di moda come Milano, ma non solo, come New York, come Londra, ci aiuta veramente ad anticipare i tempi e stare sul pezzo, importante.
2: Ed è importantissimo, ma c'è una parte della tua storia che mi piace tantissimo e poi ecco, poter parlare ai microfoni, al pubblico, alle persone, è importante far arrivare determinati concetti e insegnamenti, no? In un certo senso da padre del tuo mestiere, perché tutto quello che poi lega è fondamentalmente la parola Napoli, no? E hai portato la tua esperienza anche fuori dalla nostra città per poi riportarla qui anche con il tuo mondo e con la tua accademia.
3: Esattamente, io per circa 30 anni ho lavorato fuori da Napoli, no? Ho iniziato il mio lavoro a Roma, la città del cinema, della televisione, però in cuor mio c'era sempre quel sogno, ho sempre difeso Napoli dovunque mi sono trovato, quindi anche con dei pregiudizi molto forti, perché purtroppo ci sono stati, e adesso stiamo vedendo la Napoli che io conosco, quindi la Napoli che lavora, la Napoli che fa tanto. E da un po' di anni, per questioni cinematografiche, mi sono ritrovato a venire di nuovo a Napoli, quindi a lavorare nel mio mondo a Napoli, e questa è una cosa meravigliosa. E sto adesso, tra un po' avremo una sede di formazione proprio a Napoli.
2: Da dove tutto è partito,
3: si ritorna sempre dove si è stato bene.
2: Assolutamente sì. Noi ci fermiamo un attimo, a proposito di Napoli, di musica, di radici, di territorio, vi regalo questo artista con I So Pazzo, come non sembrano poco noi, Luciano, di Pino Daniele, e poi torniamo qui, a tra poco.
3: A tra poco.

0: Io sono pazza, anche io. Chi è pazzo? Alza la mano, alzatela adesso insieme a me qui con Luciano Carino.
1: Ma essere pazzi e anche andare contro i preconcetti, contro le chiusure, contro chi non vuole vedere le cose, quindi questa pazzia buona,
0: quella
1: ben
0: sana
1: venga,
0: no? Follia,
1: ben
0: venga, ci vuole un pizzico
1: assolutamente
0: di sana follia. Allora, abbiamo raccontato tanto di te, ecco, a grandi linee, ma voglio tuffarmi insieme a te un po' nel tuo passato e quindi capire come Luciano Carino è arrivato ad essere quello che è oggi. E ti chiedo, che bambino eri, che ambiente avevi intorno?
1: Ma io, mamma mia, dove cominciare? Non me l'aspettavo, perché non ho mai parlato del personale.
0: Ma non lo vuoi fare? Se non lo vuoi fare,
1: no,
0: Luciano,
1: no,
0: mi
1: passa... anzi, no, scherzo. Guarda, un piccolo aneddoto ci tengo a dirlo, perché sì, io ho vissuto in una famiglia al femminile. Vale a dire, io non ho avuto papà, non ho avuto nonni, e quindi la mia famiglia era composta da sole donne, quindi la nonna, la zia, la mamma, le cugine, pochi cugini, e quindi mi sono ritrovato a crescere in un mondo
0: per questo
1: femminile.
0: Poi ho dovuto fare il make-up art, che ma ti obbligavano
1: era...
0: a truccarle.
1: Non era proprio in previsione questo lavoro per me, perché intanto ho studiato ragioneria, quindi puoi immaginare, poi ho fatto lingue. Però ho avuto un mio caro amico che mi ha introdotto, no, in questo mondo, e mi sono trovato catapultato senza sapere che poi avevo un'attitudine. Io ho sempre avuto la passione del disegno, quindi ho amato sempre disegnare, no? E quindi questo chiaramente mi ha aiutato molto in questo lavoro del trucco.
0: Ecco, comunque qualcosa in te c'era d'artista, no?
1: Ma mai a immaginare, perché parliamo anche in un'epoca in cui c'erano tanti preconcetti, Fabio, nel senso che c'erano chiusure, se facevi il truccatore
0: chissà da che lato,
1: esatto,
0: ballerino oppure
1: esatto,
0: qualsiasi
1: esattamente, quindi queste sciocche idee che si aveva, e sì, un'etichetta, no, che si dava a chiunque, e un po' mi frenava, perché poi pensavo, oddio, adesso che penseranno di me, no?
0: Quindi l'hai vissuta
1: stupidamente
0: un po' male inizialmente.
1: Ma non tanto male, cercavo quasi di nascondere quando uscivo con amici, che fai? Rimanevo sempre sul vago, studio e quant'altro, e tenevo un po' nascosto questa cosa. Poi è venuta fuori, perché poi mi sono ritrovato a fare dei lavori cinematografici internazionali, e quindi si viene a sapere.
0: Meraviglioso. Luciano, sì. Ti ricordi il tuo primo set?
1: Il mio primo set è stato praticamente un film americano con attori appunto incredibili, e mi è stato detto una settimana prima che avrei lavorato a quel film. Per una settimana non ho dormito, ovviamente.
0: Ma
1: assolutamente,
0: immagino.
1: Un'emozione, paura di non farcela. Poi sono stato sul set, mi sono catapultato, ho messo in opera la mia conoscenza,
0: passione,
1: la mia passione, e da lì è partito tutto, insomma, non mi sono mai più fermato.
0: Che meraviglia, vedi, ecco, da un momento particolare, non di buio, però penso che una persona viva stretta in questo senso, non libero.
1: No, io a 15 anni praticamente, tornati dalla Svizzera dove ho passato l'infanzia, sono arrivato a Napoli, immagina un po' dalla Svizzera, no?
0: Svizzera-Napoli,
1: due mondi
0: separati, distantissimi.
1: Infatti il primo giorno, avevo i miei 15-16 anni, il primo giorno di liceo sembravo la Madonna di Lourdes che lacrimava.
0: Amore,
1: fermo.
0: Madonna.
1: E lacrimavo, perché dico, ma dove mi trovo, cos'è questo mondo?
0: In una giungla, no, scherzo.
1: No,
0: però
1: era tutto molto fatiscente, quindi io che amo il bello, e infatti io dico sempre che l'Italia aiuta questo lavoro, perché vivere nel bello ti aiuta poi a creare il bello. Mi trovavo invece in una struttura bruttissima, fatiscente, tutto rotto, i banchi rotti, e quindi è stato veramente traumatico. Questo poi mi ha dato la spinta di andare a Roma, quindi presso una mia zia che viveva da sola, perché i figli erano all'estero, e aveva questa stanzetta.
0: Che storia incredibile.
1: E io da lì sono partito a studiare e poi mi sono ritrovato appunto nel cinema e nella televisione, nello spettacolo, che poi mi ha fatto crescere tanto, avere a che fare con tanti artisti, con tante produzioni buone, cattive. È la vita, no? Non è tutto buono, non è tutto negativo. Ci sono alcune produzioni che mi porto dentro, alcuni amici fraterni, altre produzioni che non voglio nemmeno pensarci per come sono stato male, ma è normale.
0: Questo è normale, è vero.
1: È normale.
0: E Luciano, se incontrassi la persona che eri all'inizio, no? Il giovane, quello anche un po' inesperto, ma non inesperto nella tua competenza, attenzione, proprio inesperto nel modo con cui stare nei
1: vita,
0: contesti,
1: chiaro.
0: Cosa gli diresti oggi?
1: Ma gli direi bravo.
0: Te la sei cavata, soprattutto da quei banchi rotti,
1: sì.
0: Perché la penso
1: sì,
0: sia
1: sì.
0: stata una parentesi importante di crescita.
1: È stata la spinta, diciamo, altrimenti magari non so cosa avrei fatto, non lo so immaginare.
0: Magari fossi rimasto in Svizzera.
1: Allora, in Svizzera.
0: Il pensiero di Roma.
1: In la Svizzera c'è un ricordo meraviglioso perché era tutto sereno, tutto tranquillo, una parentesi della mia vita da ragazzo veramente bella. C'erano anche i presupposti di far bene, dopo invece mi sono ritrovato da un momento all'altro di nuovo a Napoli perché mia madre decise di ritornare a Napoli, perché noi napoletani abbiamo questo problema enorme con la nostra città che non riusciamo a distaccarcene. Che poi devi sapere che i miei fratelli, io ho un fratello che vive a Parigi, un fratello che vive in Brasile e una sorella che vive a Brescia.
0: Wow!
1: Quindi c'è questa maledizione che non riusciamo a stare nella nostra città.
0: Tutti a Napoli?
1: No, purtroppo ognuno di noi. È capitato delle parentesi in cui ci siamo ritrovati tutti insieme con i figli, i nipoti.
0: Che poi c'erano i nipoti, figli,
1: esattamente,
0: parenti dei parenti.
1: Esattamente, quindi però ognuno sai è preso talmente dalla propria vita che diventa. Però quello che abbiamo è che di tanto in tanto io mi metto in aereo, vado a Parigi, mio fratello che sta in Brasile viene, mia sorella a Brescia, Ivana, insomma.
0: C'è l'unione.
1: C'è l'unione. Poi per fortuna questo mezzo disgraziato qualcosa di buono lo fa con le videochiamate, quindi riusciamo a stare in contatto.
0: E parliamo dei nostri cellulari. Allora noi ci fermiamo ancora una volta, ti faccio ascoltare Tu vuoi fa l'americano del nostro Renato Carosone, intanto ci ballicchiamo un pochettino insieme e torniamo qui tra pochissimo con Napoli Express.
2: Tu vuoi fa l'americano.

0: Americano, americano.
1: Che meraviglia, che personaggio.
0: Tutta
1: Renata
0: Napoli,
1: Caruso,
0: che bello, che bello. Ma ci lavoravi
1: avanti
0: intorno all'ambiente
1: no,
0: in quegli anni, perché eri piccolo?
1: Anni, no, in quegli anni ero già abbastanza grandicello, però era più televisione che cinema. Carosone,
0: okay,
1: ha fatto tanta televisione, vabbè, a concerti in tutto il mondo, conosciutissimo, stava 50 anni avanti, no? C'è stato un film bellissimo con il nostro amico in comune Edoardo Scarpetta, che ha reso proprio un omaggio bellissimo al personaggio. Quindi l'ho sempre seguito, l'ho sempre amato, ho amato questa sua modernità, questo swing che ci faceva ballare, ci fa ancora,
0: e ci fa
1: ancora oggi
0: ballare.
1: Ci fa ballare.
0: Amici radioascoltatori, vi ho promesso Napoli Express, quindi partiamo, allaccia le cinture, lui
1: vai,
0: vuole sbirciare sulla mia scaletta iPad perché ce l'ho, ogni tanto do una sbirciatina anch'io, e ti chiedo un piatto che per te sa di Napoli. Ecco, giri tantissimo, sei fuori, sei Parigi, Milano, torni a Napoli, dici stasera mangia magnà
1: la mozzarella.
0: Ah, e vedi la risposta, di solito la pizza.
1: No,
0: la mozzarella col prosciutto crudo.
1: No, la mozzarella, cioè proprio addentarla come il film, come il film
0: di Paolo Sorrentino della signora, come
1: Zanna.
0: Che sbrodola!
1: Che sbrodola, proprio così, così la mozzarella va mangiata così.
0: Buonissima. Invece una parola napoletana che usi sempre, Luciano.
1: E ce ne sono tante.
0: tua.
1: Una parola mia. Guarda, non ti saprei dire, perché purtroppo nelle produzioni si parla poco napoletano, molto inglese, perché parlando di produzioni, però la cosa simpatica che mi piace molto scherzare con qualche
0: o insegnare,
1: per
0: no,
1: esempio
0: qualcosa.
1: Tu sai bene che abbiamo finito da poco una serie, no? Una serie che poi andrà sulla Rai, questa serie, e c'erano una ragazzina filippina, poi le altre romane, e poi c'era qualcuno svizzero della produzione, e ho introdotto un'esclamazione più che altro, no? Che Uanama.
0: Bellissima, eh sì, assolutamente.
1: E quindi quando succedeva qualcosa, non so, un fine ciacca, allora...
0: Ecco perché usavano questa parola,
1: esatto,
0: ho capito
1: esatto
0: da chi proveniva. Sì, perché stiamo parlando delle Fortini, che sono anche arrivate qui in radio.
1: Sì,
0: tra
1: ho
0: pochissimo
1: seguito,
0: saranno,
1: seguito,
0: esatto, su la loro serie uscirà,
1: sì,
0: a breve, e loro, guarda, non le furbette, l'hanno detto, non ricordo che è stato Lucia. Sì, mi sa l'hanno detto. Ci hanno insegnato nel backstage durante il trucco e parrucco.
1: Ci siamo divertiti
0: ed
1: sì,
0: è stata la loro parola.
1: Non so, quando si vestivano, si truccavano, allora c'era questa, la guardavo loro e dicevo Uanama. Addirittura Paolo, uno dei produttori, poi un cantante, Paolo Menegozzi, ha detto: io farò una canzone con questo Uanama.
0: È piaciuta molto. È vero.
1: Ah sì, perché vuol dire tante cose, no?
0: Sì, nel tuo caso penso che Uanama era Uanama, come vorrei ritornare anch'io a avere 14 anni come vuoi, un po', vero? Invece, Luciano, un posto di Napoli dove torneresti immediatamente o che ti fa sentire a casa, ti fa sentire bene?
1: Io amo molto la zona Flegrea, che si dice sempre Napoli, via Carace. Io amo molto la zona Flegrea, amo molto Pozzuoli, e mi piace come posto. È un piccolo paesino, un porto sul mare, ecco, mi piacciono molto luoghi in cui puoi partire, ecco, anche Napoli ovviamente puoi partire, c'è un porto, però diciamo Pozzuoli è un po' più raccolta, è un po' più intima
0: e forse più tranquilla,
1: più tranquilla
0: anche.
1: Sì, e quindi quando posso, quando sto a Napoli, mi piace molto andare lì, mangiare vicino al mare, però poi chiaramente mi faccio delle lunghe passeggiate nel centro
0: che
1: storico
0: bello
1: di notte, soprattutto, e poi adesso che mi ritrovo a lavorare sui set
0: ne hai bisogno un po', no? di staccare.
1: Sì. Per fortuna, ripeto, abbiamo finito prima dell'estate una produzione meravigliosa che parla delle regine di Napoli in costume, è quello che nel mio DNA c'è come lavoro, mi piace molto lavorare ai film storici, e qui raccontavano le regine di Napoli dal 700 fino ai primi del 900. Quindi
0: che bella, come
1: è stata,
0: si chiama?
1: Regina. Verrà proiettato in anteprima al Teatro San Carlo.
0: Wow!
1: Non so quando, però insomma a breve, spero prima della fine dell'anno.
0: E poi andrà in onda?
1: e in tutto il mondo. E c'è, ci sono tanti attori, non posso spoilerare.
0: Ah, non spoilerare, non siamo mai riusciti a contratti giusto, firmati, brava, cose particolari, brava, facciamo qualche danno. No, infatti
1: ho potuto dire soltanto il titolo, non posso nemmeno dire chi sono gli attori.
0: Ma lo
1: potevi
0: dire?
1: Sì, il titolo lo posso dire. E anche che verrà proiettato al San Carlo, però non posso dire nient'altro.
0: Dai,
1: però
0: allora
1: è stato veramente una cosa magnifica, perché figurati, poi abbiamo girato al Museo di Capodimonte, a San Leucio, al San Carlo, quindi immaginano per
0: bello.
1: Me entrare in questi luoghi pazzeschi, meravigliosi, più belli del mondo, no?
0: Pieni di storicità, anche perché poi storia. Essendo napoletani tante volte non andiamo a visitare quello che abbiamo in città.
1: Non ci rendiamo conto. Io ho lavorato per 10 anni con Alberto Angela e quindi ho avuto l'opportunità in tutta Italia, ma soprattutto a Napoli, di vedere cose che è chiuso al pubblico. E quindi a lui gli aprono le porte.
0: Questo è anche il bello del nostro lavoro.
1: Esattamente,
0: in
1: sì, il nostro lavoro è crescita, Fabiola, perché tu, ecco, anche attraverso una sceneggiatura, una produzione, tu devi studiare, e quindi continuamente, quindi non ti fermi mai, e quindi devi conoscere bene.
0: È vero.
1: Chi sono i personaggi? Napoli è qualcosa di incredibile, incredibile,
0: incredibilmente incredibile,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, è meraviglioso.
0: Invece, Luciano, una tradizione che non vorresti mai perdere di Napoli, napoletana.
1: Ma guarda, io sono molto tifoso.
0: Ah, bene.
1: Nonostante ho vissuto, forse quando stai fuori sei ancora più tifoso, quindi vamo.
0: Il calcio.
1: Ho giocato.
0: Come potevi non
1: da ragazzo ho giocato a calcio,
0: in
1: una squadra svizzera. Sì, perché quando vivevo in Svizzera ero nelle giovanili di questa squadra del Friburgo. Avrei avuto anche una carriera se mia madre non ci faceva ritornare a Napoli, però insomma. E quindi il calcio mi è rimasto dentro, quindi seguo molto il Napoli, ho sempre seguito molto. Poi,
0: e quindi è una tradizione, perché c'è un'ora, c'è il momento partita,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: quello
1: sì. Poi,
0: post partita,
1: c'è
0: la lacrima.
1: Bene, ho avuto un'enorme fortuna di lavorare alla festa del Napoli,
0: è vero.
1: Ai 100 anni, che abbiamo preparato tutti questi attori orchestrali, quindi è stata una cosa meravigliosa. Nello stadio Maradona abbiamo
0: vedi preparato. Ti ha permesso, ecco,
1: mi
0: queste sono le fortune che dicevo prima del nostro lavoro, anche di entrare proprio oltre le mura,
1: di vedere la statua di Diego, quindi
0: che bello,
1: è stato meraviglioso veramente.
0: Invece una cosa che di Napoli non apprezzi e che ti piace meno, magari perché abbiamo una bellezza, no?
1: Io dico sempre siamo troppo e non ce ne sarebbe bisogno, perché Napoli è una città veramente che ha una cultura millenaria, no? E invece il fatto di ostentare troppo a me non piace, ti dico la verità, anche perché tu, Fabiana, sai bene, chi lavora dietro le quinte non piace stare al centro, non piace mettersi in mostra.
0: Però facevi il conduttore, anche perché hai anche un aspetto lo potresti fare, diciamo, è vero.
1: E quindi quando sei abituato a stare dietro, non
0: vuoi
1: ti
0: restare
1: piace,
0: dietro.
1: Vuoi restare dietro. E io credo che il napoletano in genere non ha bisogno di fare troppo rumore, di fare troppa confusione, non ce n'è bisogno.
0: E sono d'accordo
1: e
0: con
1: purtroppo
0: te.
1: Purtroppo invece si vede che c'è questo ostentare troppo la napoletanità. Non mi piace.
0: Cioè si vede, ce l'abbiamo dentro, non c'è bisogno
1: piace.
0: Di sottolinearlo.
1: Esattamente, tu anche in una parola dici e capiscono che sei napoletano, no? Quindi non c'è bisogno di fare troppo.
0: Che poi si pecca di rientrare nella presunzione, no? Che il napoletano di base non ha.

0: non ostenti, no? E quindi non mi piace questa parte di noi napoletani che siamo troppo.
1: Tu hai perfettamente chiarissimo in linea. E chiudiamo questo momento di Napoli Express, Luciano, chiedendoti: per te Napoli è una casa, una nostalgia o una parte del tuo carattere?
0: Ecco, sì, una parte del mio carattere.
1: E allora, risposta una meravigliosa, anche un po' casa, no?
0: Sì.
1: Noi ci fermiamo ancora per un attimo e vi lascio ascoltare questa volta Come saprei.
0: Ah, bellissima.
1: Di Giorgia. E torniamo qui a Napoli senza confini.

0: E dopo queste lacrime, ecco, grazie alla nostra Giorgia, ecco, Giorgia si mette quando vuoi fare training introspettivo e occuparti
1: quando
0: di te.
1: Quando vuoi pensare all'amore.
0: All'amore, ai tuoi momenti, un po' alla solitudine, sì. Che poi la solitudine, l'amore, la nostalgia, penso siano comunque cose belle, no?
1: Sì, è anche una parte di noi napoletani, no? Noi siamo molto nostalgici, appunto ci piace la solitudine, nonostante siamo abituati a stare sempre...
0: Mezza gente,
1: però ogni tanto ci piace.
0: Allora Luciano, voglio far ascoltare e raccontare ancora di più il tuo lavoro, quello che c'è dietro, come nasce tutto quello che c'è dietro, e poi grazie anche a voi, no? Un set diventa magico e le persone sono tra virgolette trasformate, anche perché tu ti occupi e ti conoscono in tantissimi anche per il trucco cinematografico, quello scenico, quello, sì, che bisogna dedicare anche un po' più di un'ora. Guarda, a me mi hanno sempre odiato per questi tatuaggi quando faccio
1: copertura,
0: cinema.
1: Sì,
0: non so, anche questo, lo
1: poi,
0: vedi?
1: Sì, lo so bene.
0: Appena
1: abbiamo...
0: dicono quanti ne hai, mi guardano tipo malissimo.
1: Sì, per noi quando ci chiedono le coperture dei tatuaggi, ovviamente per
0: la botta
1: fortuna,
0: a fronte, Luciano.
1: No, ti devo dire che adesso con nuovi prodotti, nuove tecniche che sono veramente innovative e non tutti sono capaci.
0: Ma infatti nell'ultimo set di giugno, quindi in pochi mesi fa, c'è ancora quella tecnica lenta dell'arancione,
1: no, del verde.
0: Ieri ero su un set di Paolo Sorrentino,
1: sì,
0: no? Comunque un set meraviglioso,
1: certo,
0: grande. Le truccatrici, ma non te la potevi prendere senza i tatuaggi? Ma che capito?
1: Sì,
0: proprio...
1: di solito sì, diciamo, però,
0: non è divertente.
1: Però è il bello, abbiamo fatto un film francese che uscirà a novembre,
0: sì,
1: che ha vinto, ha fatto man bassa di premi a Cannes ed è stato l'unica produzione, coproduzione italiana, e questo è un peccato, presente a Cannes, perché non c'era nessun film italiano quest'anno a Cannes, quindi stiamo messi un po' male sotto questo aspetto. Questo film di produzione italiana-francese ha vinto il premio della critica, quindi questo film parla di studenti che vengono in Italia a fare una vacanza, a vedere Pompei, quindi Napoli, quindi anche lì è stato bello visitare, e c'erano alcune scene in cui questo attore, questo giovane attore, aveva dietro la schiena interamente
0: tatuata
1: e doveva essere senza, e doveva anche farsi il bagno a mare.
0: Quindi il trucco doveva tenere manonno per il bagno a mare,
1: con una tecnica,
0: come sappiamo, una scena, no? Va fatta.
1: No, anche perché
0: più volte.
1: No, non solo. La vecchia tecnica di copertura e tatuaggi, il problema è che se ti bagni, oppure se passa, sai, una manica, può sbiadirsi. Invece con questa tecnica riusciamo a fare la copertura perfettamente naturale, come se fosse la pelle, e addirittura ti puoi buttare più volte al mare e non si
0: muove così, qua, perché le scene, ecco, non è che va fatta una volta, ma 10, ma 20, magari c'è una pausa pranzo,
1: ma
0: intanto,
1: infatti poi la regista, ma sicuro, siamo sicuri? Tranquilli,
0: e invece il lavoro scenico più bello che hai fatto con un trucco, con un make up?
1: Beh, io ho la fortuna,
0: oltre ferite, incidenti, sangue,
1: no, guarda, sì, diciamo che quello, quando c'è il sangue
0: è all'ordine, insomma, del giorno, no?
1: All'ordine, cicatrici e sgozzamenti, fiumi di sangue, quello poi è divertente.
0: Ma toglimi una curiosità, è pittura?
1: No, è sangue.
0: O salsa al pomodoro?
1: No, assolutamente. E sono prodotti naturali che addirittura puoi, appunto, ingerire, non succede nulla. No, è sangue, e sembra sangue vero, insomma. Poi chiaramente dipende da che cosa compri.
0: Ok, ok.
1: Dipende dalla produzione che ti mette a disposizione.
0: Quanti soldi ha? Ecco, detta proprio.
1: Ecco, noi, ecco, parlando di questo, diciamo una valenza importante sui lavori. Dipende dai budget, quindi se una produzione è ricca non dovresti avere problemi di nessun genere.
0: E poi il lavoro si vede, si percepisce
1: e poi
0: che è diverso.
1: Diciamo che ha fatto quella, ha combinato. E per fortuna, insomma, però io dico sempre, quando ai miei allievi, dico sempre: ragazzi, voi immaginatevi una borsa, dovete mettere quanto più strumenti è possibile all'interno di questa borsa, perché all'occorrenza vi servirà uno di quegli strumenti. Quindi la formazione è quella, bisogna imparare tanto, bisogna avere conoscenza, perché ti possono chiedere di tutto, anche in una sceneggiatura che non prevede quella cosa, ma il regista dice: ma sai cos'è? Io qui una botta in fronte gliela
0: quindi essere lungimiranti,
1: e quindi
0: no?
1: devi essere preparato ad ogni evenienza, anche se nella sceneggiatura, ripeto, non c'è quella scena, ma può essere richiesta, no? E quindi devi essere pronto a tutto. Quindi ti ripeto, io i film a cui amo lavorare sono quelli storici amo, perché lì puoi veramente trasformare, no? Con l'aiuto delle parrucche, con l'aiuto del trucco, un
0: ti
1: film che amo
0: particolarmente.
1: Molto. Beh, io considero che ho avuto la fortuna di lavorare con registi come Martin Scorsese, come Mel Gibson, no?
0: Quando che lavorato, tra pochissimo uscirà, vedi, a proposito uscirà, di Scarpetta, l'abbiamo nominato prima.
1: Al primo film di Mel Gibson, quello appunto di cui ho avuto la fortuna di lavorare, come la fortuna di lavorare a Gang of New York di Martin Scorsese e tante altre produzioni. E chiaramente ti rendi conto poi la differenza, no? Di
0: la volevo arrivare, Luciano, le differenze. Me le racconti, sono curiosissima.
1: Beh, la differenza, cioè, per fortuna noi italiani, poi tra virgolette, soprattutto noi napoletani, riusciamo a trovare sempre le soluzioni, cosa che magari uno straniero, se si trova di fronte a una difficoltà, si ferma, perché dice: questo non mi compete, quindi io mi fermo. Perché
0: che
1: non
0: vai a
1: mi...
0: capire se meglio o peggio,
1: ma
0: è proprio forse, un modo di vivere.
1: Forse per rispetto professionale credo che sia meglio, però visto che quando tu abbracci, tu sai bene, quando lavori ad una produzione te la sposi, no? Devi lavorare
0: come
1: per
0: se
1: quella
0: fosse tua.
1: Come se fosse tua, quindi non puoi pensare che per un motivo si debba fermare, no? E quindi devi trovare le soluzioni. Quindi perciò dico, gli strumenti devi avere quanti più strumenti a disposizione per non accada che ti devi fermare una produzione, insomma.
0: Assolutamente, non è mai capitato, non mi piace proprio l'idea di dover pensare di creare un problema, ecco, perché è lì la differenza, anche per chi lavora in questo mondo, ci sta ascoltando, ecco, reparto backstage, dietro le quinte o davanti le quinte,
1: la cosa
0: importante è proprio la risoluzione del problema, perché oggi poi si vive in modo talmente veloce, smart, che non c'è nemmeno il tempo di dire dobbiamo fermare una produzione, chiamo l'amico del mio amico. Quindi abbiate gli strumenti, più
1: quello,
0: strumenti possibili.
1: Su quello che tu stai dicendo, tu pensa, prima quando facevamo un film normale durava, che ti posso dire, 3 mesi. Oggi un film si gira in 5 settimane. Quindi
0: guarda, ne parlavo l'altro giorno con un attore, è una serie anche importante, e che ha avuto un successo meraviglioso, La Preside,
1: sì.
0: Lui è del 90, quindi comunque di set, cinema, teatro,
1: bella esperienza, certo.
0: Ha una buona esperienza, mi diceva mi ricordo 3 mesi, prima una serie durava 7-8 mesi,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Proprio una differenza.
1: E quindi puoi capire che le tempistiche poi aiutano alla qualità del lavoro, non che non sia una buona qualità, però devi correre, devi fare più ore. Ma io ho avuto una disavventura con una produzione americana che ancora oggi con Miriam ne discutiamo.
0: Che non ricordi con piacere?
1: No, con terrore.
0: Tipo,
1: perché,
0: che è successo?
1: Ma perché gli americani, contrariamente a noi, abbiamo il sindacato
0: certo.
1: Che fa rispettare delle
0: I ruoli,
1: norme.
0: No, i ruoli,
1: delle norme, no. Tipo le ore, che non puoi andare troppo al di là delle ore, non puoi lavorare 13-14 ore, e quindi meno male.
0: Ah, lì loro senza regole, cioè proprio notti senza mangiare,
1: allora,
0: bere, respirare.
1: Ti racconto questo piccolo episodio che ci è capitato. Mi chiamo una mia amica produzione: Luciano, ho bisogno di te, c'è questa produzione importante americana che deve venire a girare una settimana, le ultime scene a Roma, un film sulle corse di auto. Sì, ok, dico, mandami la sceneggiatura così mi rendo conto, mandami sai, le continuity, no? I raccordi, perché se hanno già girato devo capire come erano i trucchi, le acconciature e quant'altro. Sì, non mi arriva mai sta sceneggiatura.
0: Quindi arrivi così?
1: No, arriva all'ultimo giorno, dico, ma dai, Simona che saluto. Simona, mi vuoi mandare sta sceneggiatura? Io, se ho bisogno di qualche cosa, dove la prendo all'ultimo momento, no? Comunque non mi arriva questa sceneggiatura, ci troviamo appunto con Miriam e poi un'altra assistente catapultati in questa produzione. Allora, normalmente devi sapere che un film si gira con un minimo di 80 scene, un film totale. Ti dico solo che quella settimana abbiamo girato 87 scene.
0: No, vabbè.
1: È stato di...
0: non ci credo.
1: Pensa che abbiamo girato 17 ore di continuato.
0: Mamma mia.
1: È
0: ragazzi.
1: Rimasta nella storia questa cosa. E quindi
0: questo succede
1: perché erano due unità che registravano, attori importanti c'erano in questo film, no?
0: Ma non si lamentavano gli attori, magari prime donne, sai?
1: No.
0: Loro andavano
1: assolutamente.
0: Gli
1: americani girano come se non ci fosse un domani.
0: Così, però devono portare il risultato.
1: Una
0: vita spericolata abbiamo come lui, come il nostro Vasco Rossi. Ci fermiamo un attimo e torniamo qui ancora a parlare di set.

0: È una vita spericolata di Vasco Rossi, senza pause, senza stop, un po' come noi, quindi anche noi siamo come gli americani, senza pause. Allora Luciano, io voglio chiederti se ti va insieme a me di fare questo giochino molto molto carino, che si chiama Vero o Falso, quindi senza filtri, proprio come diciamo noi spesso. Uanima. Prepariamoci e
1: mia,
0: partiamo.
1: Che mi aspetta?
0: Ti capita di dubitare di te stesso? Vero o falso?
1: Vero.
0: Ancora oggi?
1: Ancora oggi.
0: È umile, è umiltà, è vero, è così. Sei una persona competitiva?
1: Ma una giusta competizione ci vuole. Ci vuole, non puoi non competere. Assolutamente.
0: Vero, siamo competitivi.
1: Assolutamente.
0: Hai paura di fallire?
1: Ma guarda, non è presunzione, però io credo che tutto sta che quando tu fai una cosa ti prepari e non vai ad improvvisare, non devi avere paura di niente.
0: Assolutamente, giusta tesi. Hai più bisogno di approvazione di quanto vorresti ammettere?
1: No, per fortuna non mi interessano delle approvazioni. Sono sempre stato concentrato a vivere la mia vita, l'ho trasmesso anche alle mie figlie. Io ho sempre detto: se voi pensate di vivere la vita perché qualcuno vi dica bella e brava, avete buttato una vita. Quindi pensate a vivere, pensate a voi stessi, concentrati, ma non vi aspettate che per star bene qualcuno vi debba dire bravo.
0: Esatto. Hai detto un sì che avresti voluto fosse un no, Luciano, con le famose produzioni, no? Perché
1: sì. Ho appena parlato di quella produzione, lì avrei detto volentieri no, ti assicuro.
0: Ti capita di confrontarti con gli altri spesso?
1: Sempre.
0: Sei più fragile di quello che mostri?
1: Ma io ti dico, guarda, sono stato fragile, lo sono stato. E col tempo ho cercato di lavorare su questa fragilità, che poi ti dico, guarda, la fragilità poi nasconde anche degli aspetti positivi, perché ti porta più a riflettere quando si è fragili. Però anche lì bisogna sì essere fragili, però non farne approfittare agli altri.
0: E hai paura che un giorno tutto questo possa finire?
1: No, guarda, io
0: non vedo l'ora, vado in vacanza.
1: No, io per fortuna ho sempre avuto l'aspetto che non ho mai vissuto solo per lavorare. Io credo che bisogna sempre ritagliarsi del tempo e dedicare del tempo a se stessi, alla famiglia, ai cari, e quindi questo l'ho sempre avuto, quindi ho sempre lavorato tanto, lavoro tanto, però ho i miei spazi che non me li deve toccare nessuno, i miei momenti, e accontentarsi anche di un bagno fatto all'improvviso. Che no. Ti racconto questo, una produzione l'anno scorso in Sardegna, ed era novembre, non è che facesse caldo, è stata una cosa meravigliosa perché assieme al direttore della fotografia e insieme a uno dei cameraman stavamo alla
0: Guarda,
1: Pelosa.
0: Lo racconti, mi piace tantissimo, perché voi, scusa se ti interrompo, però è un momento bellissimo, come se avessi gli occhi di un bambino.
1: Sì, perché sono quei momenti.
0: No, ma poi quanto è importante, capito, poter fare il lavoro che amino.
1: Ma fare è poi, io
0: una
1: credo,
0: cosa bellissima.
1: Una cosa importante che serve nella vita, ma non soltanto per il lavoro, io credo, è la condivisione. Se tu non hai con chi condividere quello che fai, è triste, è molto triste. E quindi quando condividi è tutto più bello, è tutto assume un'altra luce. Quindi appunto io stavo lì con questo mare fantastico, faceva freddo,
0: a novembre
1: non avevamo addirittura nemmeno il costume da mare, ci siamo guardati senza parola, noi tre che stavamo sugli scogli in silenzio, ci siamo vestiti, ci siamo buttati a mare. È stata una cosa meravigliosa.
0: Ancora, immagino, dopo una giornata, no, di lavoro,
1: molto molto forte, e quindi noi spesso, che poi sai ci sono questi gruppi di produzioni che rimangono aperte, ogni tanto ci si saluta,
0: sono bellissimi, no? Sono
1: ci ricordiamo
0: tutte delle famiglie,
1: sono dei micro mondi che nascono in quei momenti. Ripeto, alcuni belli e altri anche non belli.
0: Non è il multiverso, ragazzi, no, è vita reale.
1: È vita reale, brava, è vita reale.
0: Luciano, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza mai tradurla. Ti puoi anche ricollegare a quella. Che magari sì. Qualcuno dice, ecco, sei fuori a Parigi, sei a New York, come la traduco? Non te la può, cioè,
1: no,
0: così.
1: infatti, io credo proprio questa qui di cui parlavo prima, che poi è diventato un divertimento sul set, io me la porto, Uanama.
0: E allora chiudiamo questo momento identitario con Uanama. E Luciano, io ti ringrazio tantissimo qui con noi, però mi dicevi prima, microfoni spenti, che tra pochissimo sei di nuovo sul set.
1: Sì, inizia tra poco la nuova stagione di Clan.
0: Ah, che bello, allora un forte in bocca al
1: lupo.
0: No,
1: ma poi lavoro a Napoli, quindi.
0: Lavori qua a Napoli, noi ci vedremo tantissimi perché abbiamo anche dei nostri progetti da condividere insieme.
1: Assolutamente, poi ne parleremo.
0: Tornerai qui a trovarmi.
1: Assolutamente, con piacere.
0: Vogliamo salutare qualcuno? Hai pochi secondi per dire qualcosa?
1: Ho talmente tanti amici, per fortuna. E abbraccio la mia famiglia, abbraccio quelli che mi supportano e mi sopportano, soprattutto mia moglie, che è un'eroina, che ha avuto tanto coraggio ad affrontare un uomo che fa questo
0: che
1: tipo
0: ha mille
1: di lavoro,
0: mondi intorno,
1: che ha mille
0: anche,
1: mondi
0: aggiungo.
1: Intorno, però è stato veramente la forza che mi ha permesso di fare tutto questo, quindi
0: che
1: la
0: bello.
1: Ringrazio.
0: Che bello. E io ringrazio voi amici per averci ascoltato. Mi raccomando, scaricate Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate, perché abbiamo un reparto podcast, una sezione podcast dove si ritrovano lì tutte le puntate, magari se qualcuno si fosse perso qualcosa. Luciano Carino, grazie mille per essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a voi e un abbraccio a tutti i napoletani a Napoli e nel mondo.
0: E ci vediamo magari in qualche camera di sì, hotel, allora spiego questa cosa, perché siamo stati ai palinsesti Rai e Luciano col suo team, con aiutami Alessandra e Salvatore, ci siamo divertiti cosa succede? Ecco, il backstage ragazzi è bellissimo, sì, è sì, da sì, vivere sì. Mentre mi truccavo e mi facevano i capelli per andare poi ai palinsesti, ore meravigliose di divertimento per poi apparire wow tutti perfetti
1: Uanama
0: al photocall. Grazie a Luciano Carino che mi segue nei miei eventi. Ciao amici, buon lunedì a tutti e vi lascio con Pino Daniele, Quando Chiovo. A domani, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

son poetico, andante oliero, filo sparviero e pago per tutti. Un altro giro alzata di gomiti, smuota i calici riempi di vomiti. Io più bello del bello Bellini, cacci dindini e tanti soldini. Ancora uno spritz e con me lo spruzzo, tocca cambiare acqua al melluzzo. Mi caracollo col collo di cazzo, datemi il cesso altrimenti stramazzo.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Amore, amore mio, ti aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore. Viaggia nella testa e non c'è una ragione per cercare quel che resta. È come un vento di passione.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tenere il fiato.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra se stesse. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza

mettere russeggio sommino fuori balcone matardeia. Uomana femmana vecchia, guagliuna che sapevano la storia malamente e guagliuna che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino, un 28 settembre 43, po vomere e po silloca, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo. Bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare 100 anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Franceschellata.

0: Granati, sti pagarelli,
1: perché non mi chiamate giù? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, e uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutta.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Rieccoci, pronti e carichi per una nuova ora insieme. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre, di Around Naples. Vi ricordo che potete ascoltarci dalla radio DAB oppure dall'app o dal sito Rai Play Sound. Un saluto a tal proposito a tutti coloro che ci ascoltano magari mentre sono in auto, stanno magari nel traffico, in autostrada, stanno rientrando dal lavoro, dall'università, e un saluto anche a chi ci tiene come sottofondo magari per il caffè pomeridiano. Vi state preparando per questo primo weekend del mese di ottobre? Noi vi teniamo compagnia come sempre fino alle 16 e parliamo di musica da Napoli e dintorni. L'ora partirà però con una piccola parentesi riguardo il Campane Libri Festival, perché ieri c'è stato il primo showcase esclusivo all'interno del Palazzo Reale, nell'Arena Rai Roberto De Simone by Rai Red Wave Napoli, in occasione appunto del Campane Libri Festival. Vi ricordo l'appuntamento fino a domenica 4 ottobre, sempre dalle 19.45 alle 20.45. Poi più tardi parleremo di un bel po' di release di oggi da Napoli e dintorni, approfondiremo l'ultimo EP di Coco, parleremo di classifiche fini degli album e singoli più venduti, certificazioni della settimana e poi approfondiremo anche l'argomento Tedua, perché è sempre più vicino al suo primo disco di diamante. Prima di tutto ciò però partiamo con la musica e col percorso musicale di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, a.k.a. Samurai J, la legge del

il primo brano del percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me Silvio Martino. Abbiamo ascoltato La legge del karma di Samurai J, o come lo chiamiamo noi in questo programma, visto che ormai è quasi diventato uno di famiglia perché ne parliamo molto spesso, del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Questo è il primo passo del percorso di oggi, ma questa canzone è anche il primo passo della tracklist dell'ultimo album Amatore di Samurai J, che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around Naples. Questo singolo che abbiamo appena ascoltato ha un po' il senso, il sapore di rivincita, no? Dopo un periodo buio magari nella carriera di Samurai, ora ha trovato delle nuove vesti musicali anche grazie al lavoro svolto da Vito Salamanca e sta spaccando sempre di più. Abbiamo avuto la conferma con Ossessione appunto in quest'estate 2026. Partiamo con le news di oggi. Ovviamente non potevamo non partire dal Campana Libri Festival, come vi dicevo anche prima, un festival giunto alla sua quinta edizione che si terrà fino al 4 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli. Il tema scelto per quest'anno è Yesh Soul, un inno alla rinascita e alla cultura, e la fiera dell'editoria ospiterà circa 150 case editrici, 120 stand espositivi, offrendo incontri, laboratori gratuiti e presentazioni di libri ad accesso libero. La RAI in qualità di media partner vi accompagna un po' durante tutti questi 4 giorni e, come vi ho detto negli scorsi giorni, come ho anticipato anche prima, noi di RAI Radio Live Napoli saremo presenti all'interno dell'Arena RAI Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli fino al 4 ottobre, quindi per tutta la durata del Campania Libri Festival, con dei laboratori musicali a ora di pranzo dalle 13.45 circa fino alle 14.30 e con degli showcase esclusivi dalle 19.45 fino alle 20.45. Ci saremo io, Silvio Martino e Francesca Silvestre, quindi vi aspettiamo. Ieri si sono esibiti un bel po' di artisti e naturalmente seguiteci anche sui nostri profili social per dei riassunti, delle interviste e dei contenuti inediti che registriamo al Campania Libri Festival. Questa sera si esibiranno altri artisti, vi anticipo, anzi facciamo così, vi spoilerò il fatto che salirà sul palco Dario Cuomo, Andrea Tartaglia, gli Zero Filtro. Insomma, sarà un altro spettacolo molto interessante che vi consiglio di vedere. A proposito degli artisti di questa sera, ne ascoltiamo uno, ascoltiamo Dario Cuomo con Amore Miserabile. Tutto che...

Dario Cuomo con Amore Miserabile. Dario si esibirà questa sera all'interno dell'Arena Rai Roberto Di Simone al Palazzo Reale a Napoli in occasione, come dicevamo, del Campania Libri Festival. Vi aspettiamo a partire dalle 19.45. Tra l'altro Dario è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Round Nipples. Parlammo proprio della release di questo singolo, della sua musica e tanto altro. Potete trovare un piccolo estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social. Bene, come per ogni venerdì, oggi naturalmente parliamo anche delle tante release musicali da Napoli e dintorni. La scena napoletana ci regala tanto nuova musica che approfondiremo soprattutto nella puntata di lunedì prossimo. In particolar modo esce un singolo molto atteso che è il nuovo brano di Federico Di Napoli, che vanta una collaborazione sempre dall'urban, dal rap napoletano, cioè con Ciro Zero. Forse è la prima volta che collaborano i due. Questo nuovo singolo si chiama Don't Cry e appunto è uscito questa notte a mezzanotte. Mentre dalla scena urban italiana ci sono stati un paio di ritorni molto interessanti, tra cui il ritorno di Salmo con un nuovo singolo e il ritorno di Fresh Mula, che come avevo detto anche ieri è uno degli artisti più interessanti della nuova scena urban italiana. Questa notte ha droppato un nuovo singolo che si chiama Fuori di Testa, anticipato da un paio di video che ha pubblicato Fresh Mula sui suoi profili social negli scorsi giorni. Per quanto riguarda gli album, tante sorprese, ed è tornata anche Ariete con un nuovo album che si chiama Tutti Tornano a Casa. E queste sono solo poche delle tante release che, come vi dicevo, approfondiremo. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo Shiva e Jurir. Bad, bad, bad.

0: Comunque ditemi quello che volete, ma non ci sta niente da fare. Ogni volta che leggiamo Fit Juvelier sappiamo che quella canzone andrà benissimo nelle piattaforme di streaming e che verranno creati dei trend sulle strofe oppure sui ritornelli che rilascia Juvelier quando è collaborazione di qualche altro artista. Anche in questo caso è successo nel singolo che abbiamo appena ascoltato, che è Bad Bad Bad. Non so quante volte ho ascoltato, ho sentito oppure mi è capitata questa canzone sui social durante i mesi caldi dell'anno, durante quest'estate 2026, che come abbiamo detto anche ieri si fa un ricordo sempre più lontano, perché ormai è iniziato anche il mese di ottobre, il che significa che dobbiamo iniziare a pensare ufficialmente al Natale. No, io sto scherzando, ovviamente è presto, è presto. Tra poco commentiamo l'album di Coco, ascoltiamo prima Matthew con uno dei suoi singoli più apprezzati, A Strigna Currea.
1: Chi cammina paga soglia non può mai arrugiare,
2: e questa faccia affumicata era tutta madrica.
1: A Strigna Currea cammina e viene appresso a me,
2: ecco un uovo a fare quel cade.

Tra i tanti progetti usciti in queste settimane, in questi mesi, c'è anche il nuovo EP di Coco che si chiama Non ho bisogno di niente, rilasciato il 17 luglio 2026. Un EP nato per essere solo un progetto digitale, ma poi una settimana fa Coco ha annunciato anche l'arrivo di una versione fisica di questo progetto dopo le enormi richieste che ha ricevuto da parte dei suoi fan. Infatti nel post in cui ha annunciato questa cosa ha scritto che in tanti gli hanno chiesto la versione fisica di questo progetto e lui ha deciso di farne un vinile. Ha portato anche in versione acustica diverse canzoni contenute all'interno di questo progetto sui suoi profili social. È un progetto composto da 8 brani per un totale di 21 minuti circa e si apre proprio con la title track, e cioè Non ho bisogno di niente, che detta subito il mood del progetto. È un'apertura che sa di ritorno a casa, richiamando molto le atmosfere avvolgenti del suo progetto Acquario. Ho notato un po' una similitudine per quanto riguarda il sound. Il secondo brano si chiama Soltanto tu ed è introdotta da un campione tratto da Echo di Sweet Beats, ed è un brano su cui Coco costruisce un dialogo diretto, rivela la paura del mondo esterno e la ricerca di un porto sicuro in un'altra persona. Il terzo brano si chiama Nulla di nuovo, in cui continua nelle esplorazioni delle dinamiche relazionali. Il quarto brano è Vertigini, un brano dalle venature classiche per il suo repertorio. Il quinto brano è Dove sei, una traccia sospesa che fa un po' da ponte nella tracklist, esprime questo senso di smarrimento costante. La ascoltiamo, poi commentiamo le altre tracce e tiriamo le somme di questo progetto. Coco, Dove sei? Non proprio

0: Dove sei, un singolo estratto dall'ultimo EP di Coco rilasciato a luglio che si chiama Non ho bisogno di niente, che stiamo commentando in questa puntata di Round Naples. Questa è la quinta canzone della tracklist, la sesta si chiama Come al solito ed è un brano in cui Coco affronta la routine emotiva, un po' la comfort zone e i pattern della giornata. Il settimo brano si chiama Blue Monday, è il brano forse più rap tra virgolette dell'intero progetto. Coco attacca le pressioni sociali, no? Tant'è vero che nel brano dice che posta 4 volte all'anno, perde followers, cala l'engagement e rivendica il diritto di andare lento, di staccarsi un po' da tutta la pressione sociale che si sente soprattutto in quest'epoca in cui siamo costantemente bombardati attraverso i social di notizie, di nozioni, di post eccetera eccetera. L'ottavo ed ultimo brano della tracklist si chiama Negli occhi giusti ed è un po' la chiusura e il cuore concettuale dell'EP, sicuramente una chiusura perfetta per questo piccolo progetto che rappresenta forse una fotografia molto nitida del sound e della personalità del rapper napoletano che continua a sfornare hit su hit. Quindi complimenti a Coco, ascoltiamo un altro singolo estratto da questo progetto, Soltanto tu.
1: Non è tra i miei talenti capire come stai, so che da fuori

0: soltanto tu. Soltanto tu di Coco, un altro singolo estratto dal suo ultimo EP, Non ho bisogno di niente. Wagyu, ridendo e scherzando, siamo già arrivati alla terza settimana di questa nuova stagione di Around the Naples, quindi anche i nuovi fan conosceranno perfettamente la disposizione delle nostre rubriche. Sapete che ogni settimana ci sono delle rubriche fisse, martedì, mercoledì, giovedì, e ci sono anche degli appuntamenti fissi che sono un po' variabili nei giorni. Tra questi appuntamenti ci sono le classifiche FIMI e le certificazioni, che approfondiamo nell'ora di oggi. Partiamo dalle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti e partiamo dagli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Diverse new entry, ad esempio al 20° posto c'è Quando viaggi da sola, il nuovo album di Benji e Fede. Tanti dischi salgono in classifica, in particolar modo alcuni album di Sfera Ebbasta e i dischi di Marra, anche grazie ai concerti che hanno fatto e alla scia, no, del successo che hanno avuto Guè e Marra con i loro due concerti a Milano. Al 10° posto un'altra new entry, e cioè l'ultimo album di Miley. Al 9° Comuni Immortali di Achille Lauro. Scendono diversi album dalle prime posizioni un po' più in giù, ad esempio Vangelo al 4° posto, anche Gli eroi muoiono al 7° posto. Al 3° un'altra new entry, e cioè Sono Lucio, una compilation per celebrare la musica di Lucio Dalla. Al 2° posto Tutto è possibile di Joelier, che perde la medaglia d'oro questa settimana, che è conquistata da Miria, il nuovo album di 22 Simba che abbiamo largamente commentato insieme. Quindi ascoltiamo un singolo estratto dall'album più venduto in Italia, secondo la FIMI, Miria, 22 Simba, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci

0: La maschera su Rai Radio Live Napoli continua l'ora di oggi, venerdì 2 ottobre di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del Campania Libri Festival e degli showcase e vi aspettiamo fino a domenica 4 a partire dalle 19.45 fino alle 20.45. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, alcuni singoli album che sono stati rilasciati. Abbiamo parlato dell'album di Coco e degli album più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Sempre a proposito di classifiche, passiamo alla classifica dei singoli più venduti, anche in questo caso molte new entry, in particolar modo singoli estratti proprio dall'album più venduto, e cioè Miria di 22 Simba. Ne vale la pena il pezzo di 22 e Saifa al 19° posto, Sipario il brano di 22 Simba e Promessa al 12°, un'altra new entry. All'11° c'è ancora Moving to the Sun, una delle tante hit house di quest'estate, al 10° Ossessione, al 9° Dai Dai, all'8° D'addio. Poi c'è tutto l'ultimo singolo di Ultimo, che ha scritto dopo il grande concerto che ha fatto a Tor Vergata. Al 6° posto c'è La testa gira, al 5° una new entry, e cioè Disfrutto di Carla Morrison. Continua la grande viralità di questo singolo, anche nelle piattaforme digitali è ascoltatissima questa canzone. Al 4° posto Canzone d'amore di Joelier, al 3° Sottogona di Blanco, al 2° Per noi di Joelier e Achille Lauro, che anche in questo caso perde la prima posizione conquistata da una new entry, e cioè Lontano di Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano di Sfera Ebbasta, un brano che continua a dominare in tutte le classifiche praticamente. L'abbiamo trovata al primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, ma sta al primo posto anche di tutte le piattaforme digitali di streaming. Accumula più di 400-500.000 stream ogni 24 ore. Passiamo dalle classifiche FIMI alle certificazioni e quindi scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri troviamo anche dei progetti che risalgono a diverse decine di anni fa e sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi importanti traguardi appunto in queste settimane. Partiamo dagli album: disco d'oro per Tropico Cheta di Karol G, oro per Casa Paradiso di Tommaso Paradiso, il suo disco del 2025, oro per Confessions 2 di Madonna, platino per Disincanto, l'ultimo album di Madame, platino anche per Trauma degli Psicologi, platino per The Queen is Dead di The Smiths, platino per Music to be Murdered by di Eminem, un album del 2020, quindi dopo 6 anni in Italia raggiunge questo importante risultato, oro per Blue di Franco Ricciardi, un album che contiene delle grandi hit, sesto disco di platino per Gemelli di Ernia e nono disco di platino per La Divina Commedia di Tedua, che approfondiremo tra poco però, perché c'è tanto da dire riguardo questo disco e riguardo questo risultato, si fa sempre più vicino questo album al disco di Diamante. Prima di tutto questo però ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati. Da Napoli, Franco Ricciardi, Amore senza cuore.

un brano incredibile. Io più che questa versione preferisco però una versione unplugged che una volta Franco Ricciardi pubblicò, chitarra e voce, poi andò super virale sui social. Abbiamo ascoltato Amore senza coro di Franco Ricciardi, un singolo contenuto in Blue, il suo album che questa settimana è stato certificato disco d'oro, quindi complimenti a Franco e a tutti gli altri artisti che hanno conquistato queste importanti certificazioni. Tra poco parliamo di singoli certificati, prima però ci concentriamo, come vi dicevo, su Tedua, perché ha conquistato, signore e signore, il nono disco di platino per la Divina Commedia, il suo album del 2023. E questo cosa significa? Innanzitutto che è un risultato eccezionale, soprattutto per un artista dall'urban, ma ormai siamo abituati a questi risultati dai rapper, ma anche che manca soltanto un disco di platino per raggiungere il tanto atteso, il tanto bramato disco di diamante. L'abbiamo visto in un paio di circostanze negli ultimi mesi: il disco di diamante a Sirio, l'album di Lazza, l'album dei record praticamente, il disco di diamante a Persona di Marra, e io credo che a questo punto il prossimo disco di diamante che possiamo festeggiare per quanto riguarda i rapper italiani sia proprio per la Divina Commedia di Tedua, un album che contiene tantissime hit che hanno superato i 100 e passa milioni di streaming. C'è Paradiso Artificiale con Baby Gang e Kid Yugi, o insieme a Sfera e Basta, poi ci sono delle grandi hit come Red Light, come Malamente e delle altre canzoni molto streamate della Deluxe Edition di questo album droppato l'anno dopo nel 2024, come Beatrice in collaborazione con Annalisa, come Parole Vuote insieme a Capoplaza. Insomma, è stato un disco molto apprezzato che poteva risultare un azzardo per quanto riguarda il titolo. Alla fine Tedua è stato nei limiti, naturalmente non ha descritto un po' la Divina Commedia, ma la sua personale visione di quello che ha voluto portare e trasportare di sé in questi brani. Complimenti a Tedua, ascoltiamo un singolo estratto da questo album, poi scopriamo gli altri singoli certificati. Tedua, Malamente. Sangue

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

Malamente di Tedua, passiamo ai singoli certificati in questa settimana. Disco d'oro per Fiore Mio di Andrea Laszlo Di Simone, un altro brano che è stato riscoperto in un secondo momento e che è andato molto virale. Oro per Solo Dio Sa di Nice Skinny featuring Tony Boy, Juelier, Shiva e Anice. Oro per Bad di Michael Jackson, a distanza di praticamente 40 anni ha raggiunto questa certificazione in Italia questo singolo. Oro per Dark Money di Pyrex e Sfere Basta, un brano estratto dall'ultimo album di Pyrex. Oro per Spie di Shiva, un singolo estratto da Vangelo. Oro per Serenamente di Julia Bresh, estratto dall'ultimo producer album di Julie. Oro per La Graziosa. Platino per Dai Che Fai, sempre di Bresh. Platino per 7-Eleven di Artifive. E ancora un altro disco di platino per Sfere Basta, in collaborazione con Shiva, con VVS Cartier. Voi cosa state particolarmente ascoltando in questo periodo? Ovviamente possiamo parlarne attraverso i nostri profili social. Chiudiamo la parentesi riguardo le certificazioni, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

Siamo giunti già alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 2 ottobre di Around Naples, con me Silvio Martino. Anche questa una puntata intensa, abbiamo parlato di tante cose, delle uscite musicali di oggi, abbiamo approfondito l'ultimo EP di Coco, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati questa settimana, e poi abbiamo approfondito anche l'argomento Tedua, perché è sempre più vicino al suo primo disco di diamante. Prima di salutarci vi ricordo che ci vediamo fino a domenica al Palazzo Reale a Napoli, all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone. Ci saranno degli showcase dalle 19.45 alle 20.45 e poi dei laboratori musicali a partire dalle 13.45 fino alle 14.30. Trovate me, Silvio Martino, e Francesca Silvestri. Ovviamente seguiteci anche sui nostri profili social per non perdere nessun contenuto esclusivo che postiamo, interviste, riassunti delle giornate del Campania Libri Festival, e non solo, ovviamente anche per tutti gli aggiornamenti riguardo i programmi che compongono il palinsesto di questa radio. E sempre prima di salutarci colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli Angelo, Angela che ci seguono, in particolar modo a mio padre Angelo, tanti auguri di buon onomastico. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: bla.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Napoli Live. Il viaggio può iniziare molto prima della partenza e continuare ben oltre il ritorno. Resta nelle immagini, nelle canzoni, nei ricordi e nelle storie che scegliamo di raccontare. Da questa idea nasce Cartoline, Destini d'incontro, lo spettacolo di e con Marilena Vitale in scena domenica 4 ottobre alle 19 alla Sala Soli Moscato. Un viaggio raccontato in prima persona attraverso 5 storie autobiografiche dove il teatro incontra la musica, la fotografia e il racconto. Le cartoline diventano così finestre aperte su luoghi lontani, ma soprattutto occasioni per incontrare persone, culture, emozioni e frammenti di vita. Sul palco, la voce e il canto di Marilena Vitale dialogano con le musiche di Alessandro Morlando, che attraversano suggestioni e ritmi del tango, del fado, del desert blues e del flamenco. A completare questo percorso c'è la danza di Martina Ricciardi e le fotografie di Stefano Morelli. Un racconto intimo del viaggio e di quella particolare dimensione che Marilena Vitale definisce quasi come un'ipnosi di viaggio, quel momento sospeso in cui ciò che abbiamo vissuto si trasforma in memoria, immagine e racconto per voi.
3: I popoli Amazir si fanno rappresentare da un simbolo stilizzato che è insieme due cose: una stella fondamentale per orientarsi e un uomo con le braccia aperte al cielo, un uomo libero. La prima cosa che mi sorprese cominciando questa penetrazione dell'Africa fu il verde. Si incontravano oasi immense e tanti spazi coltivati che venivano ripartiti in maniera equa all'interno di tutto il villaggio, in modo che nessuno avesse più dell'altro. Il comunismo, insomma, che non mi sembrava una brutta idea. Lentamente scendevamo a sud-est, avvicinandoci anche all'Algeria, e il paesaggio diventava una gigantesca distesa lunare di pietra. Pietre che un giorno saranno così piccole da aggiungersi ai triliardi di granelli di sabbia rossa delle dune. Comunque, nonostante fosse tutto così diverso da ciò che fino ad ora avevo incontrato nella mia vita, mi sentivo nel posto giusto, in una modalità che riconoscevo. Quando ti allontani dal capitalismo delle città dove tutti vogliono un po' della tua effimera ricchezza, improvvisamente anche il più povero di quegli uomini si presenta ricco. E lo posso dire da una cosa: la tranquillità con cui affrontano la giornata. L'essere ricco, così come l'essere povero, è una percezione. Se la maggior parte delle tue necessità è soddisfatta o sai che in un modo o nell'altro un giorno sarà soddisfatta, nessuna mancanza potrà fare di te un povero. Il trucco è far coincidere i tuoi bisogni con le tue possibilità. E credetemi, in mezzo al nulla lunare del Marocco, i tuoi bisogni coincideranno sempre con le tue possibilità.

0: Era abbiamo appena ascoltato Marilena Vitale in un frammento del suo spettacolo che si chiama Cartoline, Destini d'incontro, in scena il 4 ottobre alla Sala Assoli Moscato. E, è uno storytelling, ma in realtà sono 5 racconti che si intrecciano, che anche stando seduti comodamente a teatro vi faranno viaggiare. E il viaggio è tutto, il viaggio reale di quando si prende una valigia e si parte, e si esplora il mondo, la gente, ma è soprattutto viaggiare e incontrare, perché gli incontri sono quelli poi che ti cambiano. Cambiano sempre un po' quello che siamo, non si ritorna mai da un viaggio come si era partiti, vero Marilena?
1: Infatti il punto di partenza di questo spettacolo è proprio questo, il ricordo del viaggio, cosa ti porti appresso dopo tanti anni del ricordo di un viaggio. E la risposta che mi sono data è il dettaglio di un odore, di un colore, di un suono, dell'incontro con qualcuno. E questa cosa che Proust utilizzava con la Madeleinette,
0: esatto.
1: C'è questa sinestesia che ti riporta proprio nel luogo, e questo è il motivo per cui io ho cominciato a scrivere questi racconti, per portare delle persone che magari non hanno avuto l'occasione di viaggiare in quel determinato luogo, di farle entrare direttamente nella scena che sto raccontando e fargli vedere davanti ai propri occhi e far sentire quello che ho provato io.
0: E questo è bellissimo, riuscire a fare entrare le persone non solo nel luogo ma nelle tue emozioni e farli vedere attraverso i tuoi occhi e le tue sensazioni. Tu poi per il tuo lavoro appunto di artista viaggi molto, e quindi gli incontri, le persone che vedi, come dici, il dettaglio, molto spesso appunto sono i dettagli le cose più importanti anche nella vita quotidiana. Ma il brano che ci hai letto, una cosa mi ha colpito tantissimo, un po' quella pillola di saggezza e di filosofia che riguarda la felicità, far corrispondere i sogni ai propri bisogni. E effettivamente, se uno la seguisse sempre, difficilmente non sarebbe felice, o comunque si troverebbe nell'impossibilità. Bisogna, come dire, sognare ma con i piedi per terra, qualcosa che realmente si può realizzare.
1: Sì, diciamo che il nostro sistema, no, della società, economico, è basato sul desiderio, quindi più desideri, più hai bisogno di qualcosa, più fai qualcosa per ottenere, quindi è come se fosse un circolo vizioso. Io fortunatamente sono nata in una famiglia dove questo circolo vizioso si è interrotto molto presto, perché forse, non so, erano i miei genitori venivano dagli anni 70, per cui tutto quello che era di materiale era una cosa, un surplus, no, in qualche modo. E mio padre mi ha insegnato a riciclare, mi ha insegnato ad andare a cercare a un mercato piuttosto che attingere sempre da questa sovrapproduzione. Ultimamente ho letto che c'è più plastica di quella che noi, di cui abbiamo bisogno, no? E quindi si sta bloccando, invece di bloccare la produzione, si sta bloccando il riciclaggio della plastica. Una cosa,
0: cioè, assurda,
1: folle.
0: Veramente folle. Ma infatti dicono che non bisogna utilizzare la plastica, ma ormai se anche si va nei supermercati è tutto dentro la plastica, anche per piccoli oggetti. Invece bisognerebbe veramente evitarla, perché se ne è fatta meno fino a 60 anni fa, non ricordo esattamente quando.
1: Sì, penso negli anni 50,
0: sì,
1: no?
0: Agli anni 50, quindi forse 70, ma se se ne è fatta meno per tanti anni, perché dobbiamo utilizzare tutta questa plastica? Cioè proprio.
1: Infatti, quindi diciamo, alla fine utilizzo anche, chiaramente, così come nella musica, utilizzo un mezzo che può essere appunto la musica e il racconto, anche per far passare dei concetti che per me sono fondamentali, come quello del ritorno anche un po' all'essenza delle cose, a questa appunto non necessarietà di riempire la casa di cose che poi purtroppo non porteremo da nessuna parte, per cui rimarranno lì, anzi qualcuno dovrà smaltirle.
0: Secondo me oggigiorno questo bisogno costante di cose, di oggetti, nasconde anche una grande solitudine. Invece proprio nel viaggio e nell'incontro, in quella che tu definisci anche molto bella l'ipnosi del viaggio, no?
1: Esatto.
0: È una affermazione molto bella, ti crea quella suggestione anche degli incontri che poi arricchiscono la tua vita.
1: Infatti è la descrizione che mi piace più riportare, questa dell'ipnosi, perché non è facile magari riuscire a comprendere quello che, non so, che voglio dire con questa cosa, però è qualcosa che è nata proprio forse in un viaggio in Marocco, davanti al fuoco in questa piazza Jemaa el Fna, che è una piazza bellissima dove ci si incontra con gente di tutto il mondo che si ferma in questa enorme piazza dove ci sono questi suonatori di gnawa di cui appunto anche racconto, e si crea questo cerchio. Molto spesso all'interno di questo cerchio c'è un fuoco, e tu ti puoi perdere benissimo in questo fuoco, che è uno degli elementi primari. Ti perdi e crei questa sorta di ipnosi collettiva dove tutti quanti siamo connessi da qualcosa di più grande, ed è un momento veramente magico, intenso. E da lì poi è nata anche un po' quest'idea di voler proprio trasportare le persone in questa magia.
0: Allora, sono 5 viaggi. Uno, abbiamo capito, è il Marocco. Gli altri 4?
1: Sì.
0: Che sono autobiografici, quindi viaggi, sì, che tu effettivamente hai realizzato.
1: Sì, e incontri anche che ho fatto, anche magari cose strane. In effetti, a volte dopo lo spettacolo mi chiedono: ma non ho capito, queste sono cose che ti sono successe? Sì. E in realtà faremo, ecco, appunto con Alessandro Morlando che mi segue,
0: che sarà il tuo tappeto musicale con la sua chitarra.
1: Sì, lui in pratica creerà ogni volta una improvvisazione musicale legata all'identità culturale del luogo, per cui quando parlerò del Marocco, per esempio della musica proprio del nord del Marocco, ci sarà la musica gnawa, che è una sorta di musica come la taranta, un esorcismo. E oppure quando raccontiamo del deserto, lui suonerà desert blues. Quando racconteremo del Portogallo, ci saranno brani che io anche canterò di fado, una cosa difficilissima. E per esempio con l'Argentina avremo brani legati alla tradizione del tango, certo, ma anche canzoni reinterpretate da Mercedes Sosa, insomma veramente tanti input sonori. E poi ci sarà anche la Spagna, perché io ho vissuto tanti anni in Andalusia, quindi era d'obbligo raccontare. E poi c'è un viaggio lungo che ho fatto partendo dalla Croazia, arrivando in Macedonia, quindi c'è anche un viaggio sui confini, sui passaporti. In realtà sono 6 racconti adesso, però durante lo spettacolo ne faremo 5, uno è intercambiabile.
0: Quindi sul palco sarete tu, Alessandro Morlando, e poi ci sarà anche la voce di Martina Ricciardi.
1: Sì, in realtà Martina, che è una mia storica amica, è una performer, in questo spettacolo nello specifico porterà la sua danza. E lei ha vissuto tantissimi anni in Francia, ma dalla Francia l'ha usata un po' come base per viaggiare e vivere anche molto in Africa nel Benin, nel Togo. E in realtà il motivo per cui l'ho invitata a partecipare, così come anche in effetti ho invitato a creare questo spettacolo con Stefano Morelli, che si occupa invece delle fotografie, dello spettacolo, eccetera, ho pensato di dare la possibilità a varie arti diverse di esprimere lo stesso concetto, cioè appunto quello della sinestesia, del viaggio, quella possibilità di entrare attraverso il racconto che ogni essere umano può fare con l'arte, con la fotografia, con la, non so, qualsiasi sia, del suo modo di viaggiare, del suo modo di raccontare quello che ha vissuto. Per cui è uno spettacolo che ha tante arti all'interno.
0: Infatti hai appena citato anche la fotografia, perché poi il viaggio sono gli scatti, le fotografie, quei dettagli, quei momenti che tu riesci a cristallizzare, rimangono fermi per sempre nella memoria. E ci sono appunto le foto di Stefano Morelli. E ci racconti qualcosa? Lui veramente vi ha accompagnato? Ti ha accompagnato in qualche viaggio? O ha viaggiato anche lui parallelamente alla tua esperienza?
1: Stefano è una di quelle persone che non, cioè, come se non ti aspettassi in qualche modo che è un tipo così composto, e poi invece è un viaggiatore incredibile. Mentre stai in India ultimamente, dove sei? No, sono arrivato in Vietnam. Ma scusa, tu sei in India, come? E quindi lui si sposta così da un posto all'altro semplicemente perché va alla scoperta. E lui ha questa facoltà, secondo me, appunto, di catturare il tuo sguardo e trasportarti all'interno dell'angolo, per esempio, della foto. C'è una foto che lui mi ha regalato di questa donna indiana con questo velo arancione che sta girando l'angolo. E io mi sento ogni volta che la guardo che sto girando l'angolo insieme a lui e a lei. E questo mi sembra un potere incredibile. Quindi ci sarà in questo caso il 4 ottobre verranno proiettate sul palco le fotografie. Normalmente è una mostra che ci segue, invece per l'occasione sarà proprio sul palco insieme a noi.
0: A me sei sempre piaciuta come artista proprio per questo, perché ogni tuo spettacolo non è soltanto musica, non è soltanto cantare, ma c'è sempre molta recitazione e c'è soprattutto molta verità. Cioè, tu porti in scena sempre in qualche modo la tua verità, che poi diventa anche quella degli altri, perché comunque nasce sempre dallo scambio, e questo è una cosa che ti caratterizza molto. Cioè, non ti metti mai una maschera, sei te stessa fino in fondo sempre.
2: Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río.

0: Hai viaggiato molto, c'è un posto proprio, un luogo dell'anima, un posto in cui ti sei sentita come se avessi un déjà vu?
1: Devo dire la verità, ci sono tanti posti dove ogni volta che mi trovo dico questo è proprio casa mia, ma lo dico sempre perché mi piacciono tante cose diverse e mi sento a casa in tanti posti diversi, cioè anche quando cambio case mi sento sempre a casa e questa cosa
0: è bello questo.
1: Sì, e sicuramente quando sono stata la prima volta nel deserto l'idea che avevo del deserto è corrisposta e quando ci sono arrivata ho detto wow, questo è proprio il mio posto, forse un tempo ho vissuto con le carovane in giro con gli Amazir e i Berberi, chissà. E, però questa sensazione l'ho avuta veramente tanto anche quando abitavo in Spagna, infatti quando ho cominciato poi subito a parlare spagnolo e ho sentito che era la mia lingua karmica, infatti la musica la scrivo molto spesso in spagnolo, ma anche in Portogallo ti dico, cioè un po'...
0: Sei una vera viaggiatrice, di quelle che si portano appunto la casa sulle spalle e alla fine in ogni posto trovano la propria dimensione.
1: Ma sai quella cosa che dicono, no? Che se fai il test del DNA poi alla fine c'hai la percentuale di tutto il mondo, esatto, all'interno del DNA. E secondo me questo...
0: Tu sei molto meticcia, avrai tanti DNA diversi che si sono mescolati e quindi per questo senti ogni luogo un po' casa.
1: Tutti quanti ce l'abbiamo, sennò forse la cosa difficile è viaggiare con il cuore aperto a riconoscerla questa cosa, cioè veramente l'assenza del confine è un tema che
0: infatti molto spesso si parla di accettare la diversità, invece tu stai ribaltando il concetto, è molto più bello riconoscere l'uguaglianza in ogni posto in cui vai, riconoscersi a casa, e questo secondo me è proprio un'altra pillola di saggezza, di quei segreti della felicità nella vita.
1: È vero perché comunque c'è tutto che ci accomuna nel mondo, poi la particolarità, la peculiarità del fatto che ognuno ha sviluppato una cultura diversa è super interessante dal punto di vista antropologico, però poi se vai all'essenza della cosa, cioè siamo tutti quanti la stessa persona che si è accoppiata centinaia di migliaia di anni fa e ha fatto sì che la nostra specie progredisse, ma era un piccolo ceppo di esseri, di scimmie antropomorfe.
0: La cosa che mi ha affascinato tantissimo della fisica quantistica è che se più noi allarghiamo, più noi riusciamo a entrare nella materia, più gli atomi sono tutti uguali, anzi più li dilatiamo più sono fatti più di vuoto che di pieno, e questo ci accomuna. Quando si parla ad esempio di anima, non c'è niente di più reale, di più vero dell'anima, forse la materia a cui noi siamo tanto attaccati che alla fine non esiste.
1: Vero.
0: Cioè non è solo un fatto
1: questa
0: di
1: cosa
0: percezione.
1: Incredibile che l'atomo in realtà sarebbe trapassabile, però noi non siamo trapassati, che la materia non è trapassabile, no? Vabbè
0: lì si intende la dimensione che vabbè non ci appartiene, però
1: lasciamo
0: perdere
1: gli elettroni,
0: anche solo dicendo così i fisici non ce ne vogliano che l'abbiamo ridotta un po' in soldoni, però insomma mi piacerebbe se tu ne avessi voglia che mi leggessi un altro frammento di questo viaggio.
1: Va benissimo.
2: Una notte la passammo al Bolice de Roberto, un bar di tango tutto in legno e manifesti incorniciati ovunque, con i migliori vini appoggiati alle pareti e un palco di un metro quadro su cui si esibiva un chitarrista curvo sulla chitarra e un vecchietto che declamava in maniera istrionica tutti i tango che conosceva. L'atmosfera era fumosa, o forse la mia vista ubriaca lo era. Tutto attorno silenzio, mentre il maestro cantava e noi, pensando di essere invisibili, ci dicevamo il nostro ardore stringendoci le mani e scambiandoci tutte le parole d'amore conosciute dall'alcol. D'improvviso il maestro tuonò contro di noi: «Però basta! Non potete fare l'amore in silenzio!» In silenzio. Mi divertì quel rimprovero. Rimprovero di troppo amore. Tornammo a casa ancora una volta felicissime. E fu lì, che ascoltai per la prima volta Naranjo en Flor come introduzione al mondo del tango, prima che Virginia mi istruisse a El Polaco Goyeneche, La Gata Varela. Sì, in Argentina

0: Era bellissimo quest'altro frammento di questo, diciamo, racconto. Perché è bello, perché ricorda un po' quei racconti che si fanno appunto attorno al fuoco, un falò d'estate in cui si raccontano tutte le proprie esperienze. E anche il tempo un po' si ferma attraverso le fotografie, ma anche attraverso questo riportare la memoria e renderla viva. Da una parte si ferma e dall'altra inizia un nuovo viaggio, quello che delle tue emozioni che appunto che arrivano agli altri e creano tutte queste suggestioni, creano queste emozioni, e davanti ai vostri occhi potrete veramente vedere tutto quello che ha visto Marilena in questo racconto che diventa memoria ma diventa soprattutto emozione. E io vi consiglio assolutamente di esserci, e lo ricordo ancora, domenica 4 ottobre alle ore 19 alla Sala Assoli Moscato, per una serata che sicuramente sarà imperdibile. Poi scrivetemi e ditemi cosa provate, cosa avete provato. Grazie Marilena, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie Francesca.
0: Siamo stati contentissimi e buon viaggio.
1: Ciao.
2: Diretta live.
0: Continuiamo il nostro viaggio parlando di una musica che non appartiene soltanto a un'epoca, ma continua a viaggiare nel tempo attraversando generazioni, culture e confini. È il caso del jazz manouche, quella straordinaria contaminazione nata dall'incontro tra la tradizione gitana e il jazz europeo, diventata celebre soprattutto grazie alla figura di un musicista leggendario, Django Reinhardt. Ed è proprio a Django e a quel mondo sonoro affascinante e inconfondibile che è dedicato un nuovo progetto che nasce nel cuore del borgo di Puccianiello in provincia di Caserta. Si chiama La Casa di Django, una rassegna pensata per portare sul territorio concerti, musicisti e repertori legati proprio al jazz manouche, rendendo omaggio anche a uno dei sodalizi più importanti della storia del jazz, quello tra Django Reinhardt e Stefan Grappelli. Ma La Casa di Django non vuole essere soltanto una serie di concerti. L'idea è quella di creare un luogo d'incontro intorno alla musica, alla cultura e a quell'immaginario che il jazz manouche ha saputo costruire nel corso del Novecento, arrivando a influenzare anche il cinema e la cultura popolare. A promuovere questo progetto c'è un musicista che molti di voi conosceranno per il suo percorso come frontman dei Sing o Swing, e che oggi torna a raccontare la musica da una prospettiva diversa, mettendo la propria esperienza al servizio di una nuova iniziativa. Avremo fra poco con noi Andrea Parente.

0: Abbiamo appena ascoltato Minor Swing di Django Reinhardt e l'inno del Manouche, e non è un caso perché siamo qui oggi in studio, come avevo accennato prima, con Andrea Parente, leader dei Single Swing. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie per avermi rinvitato qui in questo bellissimo studio.
0: No, siamo noi felici di averti qua, anche perché dobbiamo parlare di un bellissimo progetto che stai portando avanti, che non è solo legato allo swing come ti conosciamo, ma al jazz manouche. Perché abbiamo iniziato proprio con questo brano di Django? Perché tu stai creando, hai creato nel borgo di Puccianiello, in provincia di Caserta, proprio la casa di Django. Ma di cosa si tratta?
1: Allora, più che ho creato, ho trovato, che in realtà ho trovato un piccolo tesoro, si chiama appunto il Manouche Osteria, e innanzitutto voglio subito ringraziare i due padroni di casa, Antonio ed Elvira, che hanno accolto appunto la mia proposta della casa di Django, ovvero, non devo spiegare niente in realtà, perché è proprio il termine letterale, una casa in cui si celebra Django Reinhardt, ovvero il pioniere del jazz manouche, che è un genere che praticamente io, da quando ho incontrato, dal 2014, non mi sono più staccato da questo genere. È nata proprio una passione travolgente nei confronti della musica di Django Reinhardt. Oltretutto Django ha una storia incredibile, e questo ha fatto sì che il mio ruolo di chitarrista, di divulgatore, poi arrivasse, ecco, a una casa che, guarda caso, scusa che gioco di parole,
0: gioco di parole.
1: Si chiama proprio Manouche Osteria, e appunto i titolari poi mi hanno spiegato che loro sono grandissimi appassionati di manouche, ma anche di viaggi, perché hanno viaggiato in tutto il mondo. Poi il manouche è anche una sede storica dove hanno organizzato dei bellissimi concerti, e quindi ho avuto un'accoglienza talmente bella, calda e calorosa, che non poteva che essere poi la casa di Django.
0: Bellissimo, dove organizzerai, anzi hai già organizzato a partire, penso, dal 27 marzo.
1: Esatto, ho organizzato prima una mini rassegna con tre appuntamenti con il mio amico violinista Pietro Giordano, il mio amico clarinettista Emanuele Palomba, il mio amico fisarmonicista Nino Conte. E ho organizzato prima una data al mese per fare una prova, giusto per vedere,
0: per sondare il territorio, esatto, e vedere la risposta del pubblico.
1: Esattamente, il pubblico è arrivato, i miei amici musicisti,
0: è stato calorosissimo,
1: molto.
0: Hai avuto difficoltà a far entrare tutti.
1: Esatto, sì, anche perché poi gli spazi sono, appunto, c'è l'osteria, poi c'è il cortile. Ovviamente a marzo non faceva il caldo del cortile, quindi c'è stato un bel entusiasmo iniziale, ma un entusiasmo, mi preme sottolinearlo, anche dei miei amici musicisti, perché alle serate sono venuti anche i miei amici, tra cui per esempio il chitarrista Jacopo Sapio, la mia amica cantante Alessia Fabiano, e quindi si è creata un po' quell'energia, cioè una casa di musicisti oltre che di persone appassionate, addirittura anche persone che non conoscevano questo genere e che si sono appassionate di puntata in puntata. Quello è un po' l'obiettivo.
0: La cosa più bella è questo, l'entusiasmo e la passione che metti in quello che stai facendo, perché
1: esatto,
0: è quello che riesci a trasmettere, al di là del valore proprio intrinseco di questo genere musicale, che è estremamente coinvolgente. E proprio la voglia di creare qualcosa di nuovo che abbia potere solamente diventare un salotto culturale, sia un posto dove poter ascoltare musica, ma soprattutto un salotto dove sentirsi a casa,
1: esatto,
0: e poter scambiare emozioni, amicizie e un modo di vivere un po' alla manouche, un po'
1: esatto,
0: alla Django.
1: Esatto. Ma quella è la bellezza della casa di Django, ovvero la bellezza del Manouche Osteria. È il modo di stare insieme, ecco, perché si è creato un ambiente familiare che è tipico proprio dei manouchers, cioè dei manouche in tutto il mondo, dove si riunivano, cacciavano fuori gli strumenti, e quindi si mangiava, si suonava, ma si stava insieme, si creava una famiglia. Ecco, quello per me è la cosa più importante. Un posto dove ritrovare la cultura, la musica di Django Reinhardt, però in realtà farne anche parte. Perché poi, per esempio, ti faccio un esempio, il nostro format è che le persone arrivano, mangiano, quindi non c'è il discorso, per esempio, musica-cena, che di solito magari la musica è un sottofondo. In realtà noi vogliamo che la musica stia al centro della serata, perché le persone arrivano, vengono accolte al manouche, cenano, poi verso le 10:15 inizia il concerto. E la cosa più bella è che noi finiamo il concerto quasi tra i tavoli del Manouche, quindi è come dire,
0: si sente partecipe di quello che sta avvenendo.
1: Esatto.
0: Non si vive solo da spettatore,
1: esatto,
0: in questo momento, ma lo si condivide.
1: Esatto, voi siete parte integrante della serata.

0: Questo invece era In cerca di te di Le Chat Rouge e continuiamo il nostro viaggio con Andrea Parente. Stiamo parlando della casa di Django, il salotto non solo una rassegna dedicata al jazz manouche, ma un luogo dove incontrarsi e dove vivere in la musica a 360 gradi per essere partecipi, come ci raccontavi, vero Andrea? Cioè nel senso che anche il pubblico verrà coinvolto in questo momento musicale che, in cui entrerete attraverso proprio dentro ai tavoli e farete esatto, vivere sì. proprio sulla pelle degli spettatori quello che state, la vostra energia, un po' appunto questa casa che è voluto essere un omaggio a Django Reinhardt e Stefan Grappelli e nello stesso tempo non è solo ricordarne la memoria ma renderli vivi in ogni serata in cui si crea questo momento conviviale e soprattutto questo momento culturale.
1: Esatto, infatti non è un caso che abbiamo ascoltato un brano che ha recentemente registrato il mio carissimo amico Alain Bonelli, che è un chitarrista manouche appunto di San Salvo e

0: questa mia idea nei suoi siti, perché lui si, oltre che essere comunque un bravissimo chitarrista, è anche un divulgatore. E l'idea della Casa di Jungle è proprio questa, è quella di creare una rete, cioè una rete non solo tra musicisti, non solo tra persone appassionate del genere, ma una rete che faccia in modo di collegare persone, atmosfere, idee anche. Ed è importante perché poi, per esempio, Alain Bonelli mi è venuto a trovare a giugno, e soprattutto Alain Bonelli sarà ospite di una serata appunto di a fine ottobre. Quindi si crea quella io mi piace molto questo, quella familiarità, quella famiglia, per cui le persone non si sentono solo in un certo senso felici di stare in un posto dove sta musica, dove c'è la musica, ma si sentono parte, partecipi appunto a questa casa di Django che è pronta ad accogliere tutti.
1: A giugno, tra l'altro, avete avuto anche un ospite prestigioso che è Giorgio Tirabassi, e in una serata in cui musica, dialogo, poesia si sono intrecciati naturalmente, e so che lui è un vostro grande
0: Sì,
1: sostenitore.
0: no, allora io l'ho incontrato grazie a Daniele Corvache e Lorenzo Guidi, che sono due grandissimi musicisti di Roma, che hanno portato Ciavolo Smith all'Alexander Plus. Lì a un certo punto tra la folla c'era Giorgio Tirabassi. Io sapevo che Giorgio Tirabassi, appunto il celebre attore che tutti conosciamo, io sapevo che lui era un appassionato di Manouche, però chiaramente forse un po' me l'aspettavo, un po' non me l'aspettavo. Comunque quando l'ho visto, l'ho incontrato, gli ho raccontato chi sono, perché lui è una persona splendida, è una persona semplicissima, che forse è una merce anche un po' rara oggigiorno, però è una persona semplice e soprattutto è un grandissimo appassionato proprio di chitarra, di Django Reinhardt. E l'ho buttata lì, ho detto: senti Giorgio, ma hai mai suonato a Napoli? No, e allora perché non vieni? Qua c'è una casa di Django. Gli ho raccontato un po' la cosa e lui è venuto con tanto entusiasmo. Abbiamo organizzato la data. E la cosa più bella, e il ricordo più bello che ho proprio del nostro incontro, è che a un certo punto, mentre ci stavamo organizzando il sabato 13 giugno, sabato mattina, mentre ci stavamo organizzando per la serata, per i brani da suonare, da raccontare, eccetera, eccetera, a un certo punto poi ci siamo messi un'ora a suonare, cioè semplicemente a suonare. Quindi nella stanzetta abbiamo condiviso un momento comunque di intimità musicale, che lì mi ha fatto capire effettivamente quanta passione ci fosse in Giorgio Tirabassi. E oltretutto lui fa degli spettacoli a Roma, anzi il suo spettacolo si chiama Il Fulmine a Tre Dita, proprio perché lui poi racconta un po' come me. Ovviamente quando racconta Giorgio Tirabassi lui ha un piglio,
1: È un
0: lui c'ha, sì,
1: affabulatore,
0: lui c'ha un
1: sì, sicuramente.
0: carisma comunque che conosciamo bene, e quindi lui
1: Vabbè, però tu sei
0: racconta.
1: pure bravo, non
0: Ok, meno male.
1: sminuirti.
0: No, io invece, anzi, prendo appunti, quindi è sempre un modo per crescere comunque quando si incontrano queste
1: Incontri
0: persone.
1: sempre, gli incontri lasciano sempre qualcosa,
0: Sempre.
1: lo scambio porta, lo dico sempre, porta sempre alla crescita
0: E per me è
1: professionale,
0: stato
1: umana, e anche i progetti si
0: progetto,
1: sviluppano se ci si incontra, se
0: esatto.
1: ci sono veramente sviluppi e scambi.
0: Sì, ma infatti è stato bello ospitare, al di là, diciamo è banale dire un celebre attore, in realtà la cosa più bella è stato aver ospitato un appassionato chitarrista, perché lui veramente suona da tanti, tanti, tanti anni ed è anche un chitarrista raffinato. Cioè,
1: Estremamente.
0: sì, quel poco, ma poco intendo quelle note, le mette al posto giusto, si capisce che è una persona che ha ascoltato il jazz. Non è uno di quelli che magari per emergere fa dei virtuosismi. No, lui è molto, molto, molto appunto raffinato, diretto. È stata una scoperta anche per i musicisti che lo hanno accompagnato. Li voglio citare, appunto, a parte il mio lo chiamo zio musicale Oscar Montalbano, che è anche mio maestro, e Luca Masi a contrabbasso, Emanuele Palumba al clarinetto. Abbiamo fatto questo quintetto, e anche loro si sono stupiti di vedere una persona che hanno visto per tanti anni, tra cui anche i genitori, perché giustamente grandi appassionati di distretto di polizie, e si sono stupiti proprio di aver visto una persona musicalmente così appassionata.
1: è così virtuosa,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: nel
0: sì.
1: senso
0: virtuosa proprio nel senso
1: nell'animo,
0: nell'animo, esatto,
1: abbiamo detto,
0: esatto.
1: Non virtuosismo, esatto, virtuosa, esatto, nel senso di un animo.

0: Magico questa La Foule di Edith Piaf, e continuiamo a parlare con Andrea Parente della Casa di Django, che però non è solamente un punto d'incontro musicale, ma volevi essere anche un punto d'incontro tra le arti. Ti immagini anche un pittore, uno scrittore, una rassegna anche editoriale, letteraria, può diventare un po' tutto.
1: Esatto, può diventare veramente una casa aperta a tutte le arti, e non è un caso appunto proprio l'idea grafica, ecco, della Casa di Django deriva da un tanghero artista, anche pittore, che si chiama Fernando Cabrera, che appunto si è lasciato travolgere da questa idea di Django, e infatti appunto c'è proprio la sua immagine nei profili social della Casa di Django, che ovviamente gestisco io, e il bello è che anche quando si entra alla Casa di Django ci stanno i suoi dipinti, quindi abbiamo addirittura fatto una serata dedicata al manouche e al tango con la sua presenza, mentre lui appunto dipingeva mentre noi suonavamo, e poi la sua compagna Fortuna la Foule si è messa a cantare con noi, e dopo hanno ballato. C'è stata una serata incredibile,
0: perché ricordiamo, il jazz manouche in realtà ha un potere energetico fortissimo, non solo è bello da ascoltare ma ti coinvolge, per cui è difficile anche restare fermi, ti viene da ballarlo, essere coinvolti.
1: Sì, ed ha anche il potere di unire le persone, perché è un genere che si suona insieme, cioè si può c'è per esempio magari il violino da solo, la fisarmonica da solo, la chitarra da solo. Beh, è come dire che occorre il partner per la danza. Il manouche è un tipo di, io la chiamo, al di là di musica, un tipo di arte che in realtà la sua bellezza dipende proprio dall'aggregazione, quindi l'aggregazione.
0: Infatti anche
1: musicisti.
0: Molto trasversale. Io sono stata, ad esempio, quest'estate che c'era il festival di manouche.
1: Esatto, era due manouche di Procida.
0: Di Procida. E veramente c'erano i ragazzini come gli ottantenni, cioè veramente coinvolgeva tutte le generazioni.
1: Sì, devo dire che il raduno jazz manouche di Procida, appunto organizzato poi da Alessandro Butere e da uno staff veramente molto molto importante. E lì è stato, io ho partecipato ai propri iniziali raduni.
0: Proprio i primi, sì, 2017.
1: 2017 a Roma, e poi dal 2018 a Procida, quindi diciamo io l'ho visto nascere in un certo senso. E lì secondo me appunto Alessandro Butera, con la sua idea di raduno, mi ha, come se mi avesse messo un tarlo, un qualcosa nella testa,
0: una scintilla.
1: Esatto, perché questa Casa di Django, in realtà la cosa interessante è che io avevo questa idea dal 2018, cioè da quando è nato il progetto Single Swing, e io all'inizio volevo fare una cosa simile alla Libreria Berisio, che sta al centro storico. Poi volevo organizzare delle Django session, cioè delle jam session in cui io mettevo a disposizione gli spartiti di Django e si suonava tutti assieme. Poi vabbè, alla fine per tutta una serie di cose poi la rassegna non è più potuta continuare. Però cosa succede? Succede che quei piccoli semi che a un certo punto si piantano, poi c'è bisogno, un po' come gli alberi, cioè c'è bisogno di anni di crescita, e sono arrivato al punto che a febbraio, sempre grazie a Oscar Montalbano, appunto Oscar mi ha detto: ma perché, siccome lui aveva una serata lì al manouche, perché non vieni alla serata, ti faccio conoscere Antonio, Elvira? E da lì in poi mi hanno conosciuto, hanno visto che avevo questa energia comunque di organizzare questo tributo a Django Reina, e poi grazie anche un po' alla condivisione con lo staff, con Massimo, con Federico, con Alessandro, cioè quello è un piccolo staff, perché c'è sempre un'osteria, quindi è sempre un discorso familiare, però grazie un po' alla forza di tutti stiamo organizzando sempre di più questa rassegna, che vuole non solo far sentire la musica di Django, ma anche le arti, quindi le foto, i dipinti, le danze soprattutto, perché per esempio ci stiamo avviando a delle collaborazioni con danzatrici, per esempio una mia cara amica Carmen Famiglietti, con cui avremo una serata a novembre, quindi si crea una vera e propria famiglia,
0: una sinergia tra le varie arti, per diventare quindi un momento proprio di approfondimento. Se crei, ci saranno masterclass, sì, attività editoriali come dicevamo anche prima,
1: presentazioni di libri,
0: proprio con l'obiettivo di trasmettere preservare la cultura a 360 gradi.
1: Esatto, ci proviamo, cioè nel senso, mi preme dirlo perché di solito quando qualcuno manifesta la voglia di portare la cultura, di, non so, può essere di un genere, di un personaggio, c'è sempre un po' quel discorso del fine a se stesso. Invece io voglio che la casa di Django non sia solo una rassegna ideata da Andrea Parente del progetto Single Swing, cioè io voglio che sia un posto dove poi le persone vanno lì anche senza di me, nel senso che per esempio ci stiamo la sala e ci stanno delle foto, quindi stanno per esempio nella sala dove si cena, nella sala principale ci stanno i dipinti, le foto, quindi è pure un ritrovarsi, capito, anche senza di me, ritrovare questa bellezza proprio culturale della casa di Django, ecco.

0: abbiamo ascoltato Forsefora di Stokelo Rosenberg e continuiamo a parlare con Andrea Parente, che è qui con noi in studio. Andrea, ma prima hai parlato di chitarra manouche, che differenze ha?
1: Allora, la differenza principale da una chitarra per esempio classica è sicuramente è un po' più bombata, nel senso che la chitarra manouche è una chitarra che viene principalmente appunto suonata per esempio tra un viaggio e un altro, quindi con le carovane. È una chitarra che deve fare rumore, una chitarra che deve avere un forte suono e quindi ha dei legni e una conformazione che è molto simile ovviamente alla chitarra acustica, più o meno alla chitarra classica, però ha dei legni un po' più importanti che danno un suono più squillante. Quindi diciamo che io immagino sempre che come posso dire, anche perché poi nel manouche vengono utilizzate pure più chitarre, per esempio il quintetto di Django erano due chitarre ritmiche, poi c'era Django solista, poi c'era Stefan Grappelli al violino e poi c'era il contrabbasso, quindi la chitarra manouche dava questo senso poi di ritmica importante. E infatti la differenziazione dal jazz americano che noi conosciamo, che era con l'orchestra, immagino, non so, l'orchestra di Count Basie quando Frank Sinatra cantava, è che praticamente il jazz manouche non ha una batteria, perché la batteria è data dal polso, dalla mano destra, della tecnica della pomp manouche, ovvero una tecnica di suonare che è come se stesse facendo la batteria. Quindi si differenzia anche dal modo, ecco, di suonare.
0: Cioè è stesso la chitarra che dà il ritmo e il groove di tutta la...
1: Esatto, che tiene in piedi con questo nuovo modo di suonare, che è appunto della tecnica della pomp manouche, e quindi praticamente moltissimi ensemble del manouche non hanno la batteria perché è già nella chitarra manouche. E questo, per esempio, lo dico anche per mia esperienza musicale, mi permette di non solo di suonare in tanti posti, perché si suona dal teatro, dal locale, dall'associazione, però per esempio mi permette anche di chiamare le voci, il clarinetto, il violino, perché praticamente io, avendo la chitarra ritmica, faccio io fungo io da ritmo e quindi da batteria, quindi il suono che poi esce fuori è sicuramente molto interessante, mentre invece magari, non lo so, un chitarrista jazz, un pianista jazz ha bisogno di una sezione ritmica come batterie e contrabbasso, se no, tra virgolette, non ha senso, anche perché la tastiera non può fare la batteria, ecco. Invece la chitarra manouche mi permette di avere quella libertà ritmica per cui poi posso, in base alle circostanze, organizzarmi a me.
0: Perfetto, grazie. Grazie di averci spiegato tutte queste cose, perché sono anche interessanti per chi non le conosce. Diciamo che parallelamente per questo progetto avrà anche una vita sui canali social, che permetteranno anche al pubblico più curioso e ampio di seguire e scoprire tutta questa nuova iniziativa, che diciamo che è unica nel suo genere in Campania.
1: Sì, nel senso che devo dire che in Campania ci sono altri tanti musicisti che comunque organizzano rassegne, che organizzano comunque serate di jazz manouche. Il jazz manouche in realtà è un po' più di nicchia, ma non lo è.
0: Cioè, non è... ci sono tantissime iniziative che si occupano di jazz manouche, però non
1: una
0: c'è
1: cosa
0: la casa.
1: Esatto, ecco, la casa non c'è.
0: Un luogo,
1: esatto,
0: deputato, un luogo che diventa proprio casa di questo genere, luogo d'incontro per tutti gli amanti, esatto, di questo genere. Ma lo sottolineiamo, per tutti i curiosi, per tutti gli artisti a 360 gradi, scrittori.
1: Esatto,
0: un po' come succedeva appunto veramente nei caffè letterari degli anni 30 e 40, in cui si incontrava il poeta con il musicista.
1: Ma allora, questa è la mission vera e propria della Casa di Django, che in gran parte è già avvenuta, perché per esempio mi fa piacere che sono venuti dei musicisti e hanno anche preso parte a delle serate, poi si è creato per esempio un trio che poi suonerà il 16 ottobre, quindi è un posto dove le cose si creano. Cioè,
0: quindi per seguire i vostri appuntamenti c'è proprio la pagina.
1: Allora, c'è proprio il canale Instagram La Casa di Django, e ovviamente ci sono anche i miei canali Instagram, Andrea Parente, Single Swing, tanto è facile cercarli. L'importante è scrivere, non ho tipo punti, numeri e quant'altro. Si scrivono così, quindi Andrea Parente, Single Swing, La Casa di Django. Nella Casa di Django, come
0: ricordiamo, nel cuore del borgo di Puccianiello a Caserta.
1: Esatto, anzi poi vi invito a seguirci sui social, perché come appunto hai detto bene prima, è lì che poi c'è anche il discorso divulgativo, dove io con dei contenuti anche semplici ogni tanto leggo un po' qualche libro su Django, suono qualche brano di Django, ci stanno le foto e i video dei concerti, quindi è un discorso che vuole andare oltre, diciamo, la casa di Django è anche virtualmente il posto dove puoi sentirsi parte, ecco, proprio di un progetto culturale che vuole Django al suo posto, ecco.
0: Allora, noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo che questa iniziativa sia destinata a crescere sempre di più e a diventare appunto un riferimento stabile per tutta la scena manouche italiana. E noi ti ringraziamo tanto, allora, Andrea, di essere stato qui con noi.
1: Vi aspettiamo tutti alla Casa di Django. Ecco, grazie a te, Francesca, per avermi invitato qui.
0: E chiudiamo questo incontro con Belleville.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservare, affittare un chilo d'erba

in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli.

indossare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere

0: Pronti per questa nuova puntata di Un'altra Musica, sempre su Rai Radio Live Napoli. Ci starete sicuramente ascoltando dall'app o dal sito Rai Play Sound, quindi ciao a tutti, può essere qualsiasi ora del giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, può essere mezzogiorno, mezzanotte, quindi un saluto generale senza sbilanciarsi nel buongiorno, buon pomeriggio. Comunque inizia questa nuova puntata di Un'altra Musica, io sono Silvio Martino e insieme a me c'è un grandissimo artista in veste non solo di cantante e musicista ma anche di conduttore, Walter Ricci.
1: Grazie Silvio, gentilissimo, e ciao a tutti i radioascoltatori. Direi buon dì a questo punto. Buon dì a tutti e benvenuti ad Un'altra Musica,
0: il programma di Rai Radio Live Napoli in cui scopriamo un po' di canzoni, come è stata l'evoluzione della musica, scopriamo quell'altra musica nata da alcuni brani famosi o non famosi dei decenni passati, che scopriamo insieme, tanti dei quali li ascoltiamo live praticamente insieme a Walter, che qui all'interno degli studi Rai di Napoli è munito di pianoforte, è seduto vicino al pianoforte.
1: Sono fortunato, dove c'è un piano c'è fortuna,
0: e dove c'è un piano c'è Walter.
1: Questa l'ho coniata io.
0: Bellissimo, comunque c'è anche questa vena poetica, e poi c'è anche una calamita ovviamente per tutti quanti gli artisti per quanto riguarda gli strumenti. Ogni volta che vedono uno strumento ci si fiondano addosso e per suonarlo, per strimpellare qualche nota, che sia un pianoforte, una chitarra eccetera eccetera. In questo caso tu hai un bellissimo pianoforte a coda che ha anche una certa età, ma è un pregio per lui, per questa cosa.
1: Sì, è meraviglioso, anzi proprio su questo pianoforte non so perché, ma in realtà forse lo so, ma ne parleremo a breve. Ma comunque abbiamo fatto un piccolo briefing rispetto a questa puntata e mi è subito venuto in mente un brano che è Manifesto della Pace. Sì. Lo vuoi sentire? Si chiama Imagine.
0: Vai.
1: Imagine there's no heaven.

0: Walter Ricci per Imagine di John Lennon. Complimenti Walter.
1: Grazie, grazie di cuore, è un brano che amo tantissimo.
0: Ma si sente anche da come l'hai suonato, come l'hai interpretato, davvero complimenti.
1: Grazie.
0: E hai iniziato subito con questa canzone, un po' incarna anche un po' l'essenza di questa puntata di un'altra musica.
1: Sì, questo è il manifesto della pace. Il grande John Lennon ha scritto questo brano proprio per mandare un messaggio molto potente al mondo, ed era il messaggio della pace.
0: Sì, ha usato anche dal punto di vista musicale questo minimalismo, no? È una cosa che hai portato anche tu in questa tua interpretazione, cioè un pianoforte, una voce intima e ovviamente un'emozione che trasporta chi ascolta questa canzone. E perché proprio questa canzone, proprio Imagine? Perché oggi parliamo di canzoni che sono state importanti, che hanno creato dei trend, e parliamo anche dell'evoluzione della fruizione della musica, perché ovviamente ci sono state epoche diverse anche dal punto di vista informatico che hanno portato a fruire in maniera diversa della musica, se passai dalla cassetta al vinile, dall'incisione alle piattaforme digitali di streaming, insomma un sacco di roba che poi andremo a sviscerare, di cui andremo a parlare bene durante questa puntata.

0: Ma Walter, com'è cambiata la fruizione della musica? Perché in tanti giustamente hanno vissuto anche più fasi e epoche della fruizione della musica, si è passati dai vinili alle cassette, ai CD, ma noi facciamo un passo ancora indietro ripercorrendo quella che è stata la musica di più di un secolo fa fino ad arrivare all'altra musica di oggi che praticamente si continua ad ascoltare sicuramente con più facilità di prima.
1: Ma sì, infatti seguendo un percorso storico dell'epoca della musica classica fino ai supporti moderni, evidenziando ovviamente come poi l'evoluzione tecnologica abbia trasformato la fruizione della musica, intanto bisogna ricordare che all'epoca i grandi classici, i musicisti, i compositori classici scrivevano e scrivevano su carta, quindi erano dei manoscritti.
0: Sì,
1: veri e propri,
0: sul pentagramma.
1: Esattamente, poi eseguiti dall'orchestra, no? E fino a quando poi si è arrivati finalmente a registrare quella musica per poi riprodurla.
0: Sì, ed è stato un momento storico perché si poteva riascoltare quella musica, la si incideva, si dava un carattere diverso anche alla musica per come veniva sentita, perché ovviamente una cosa è sentire la musica dal vivo, da un'orchestra, assorbire le emozioni dei musicisti, degli artisti che stanno performando in quel momento, e un'altra cosa invece è sentirla praticamente incisa.
1: Eh sì, perché voleva dire prendere la musica, metterla in tasca e andare ad ascoltarla dove si voleva, no?
0: Esatto. Tu preferisci più la musica quando ascolti musica oppure quando la fai, quando la performi, insomma, nella tua carriera preferisci più suonare dal vivo oppure registrare in studio, ascoltare musica dal vivo oppure ascoltarla in studio?
1: No, sono due concezioni diverse, insomma. Intanto la musica dal vivo ha un valore inestimabile perché appartiene a quel momento ed è una musica, come dire, un'emozione estemporanea, no? E quindi è unica, come tutte le cose uniche. Invece discograficamente ho sicuramente un altro tipo di passione, che è quella di ricercare il suono giusto, il carattere sonoro che più mi appartiene, con cui mi voglio più far riconoscere. Credo che ci sia più studio, ecco, diciamo così, dietro ad una incisione discografica rispetto invece al live, che è tutto istinto, ecco.
0: Sì, devo dire la verità, l'emozione ovviamente dei concerti la trovo personalmente imparagonabile alle emozioni che una persona può provare ascoltando un brano, perché portando live quel brano si porta anche il carico emotivo che c'è dietro quel pezzo, e può essere un brano, ecco, molto carico emotivamente, un brano più leggero, un brano di intrattenimento. Sicuramente coinvolge molto di più ascoltarlo live piuttosto che ascoltare inciso, anche se io sono molto fan della cupola che si crea intorno a me quando magari indosso le cuffiette e viaggio con la musica.
1: Sì, poi la tecnologia ci ha portati sempre di più ad ascoltare la musica in modo più fedele, ecco, diciamo così, perché ricordiamo nel 1877 Edison inventa il fonografo, quindi i primi dischi in cera e cilindri per registrare la voce, gli strumenti. Anzi, addirittura è stato proprio un italiano, un napoletano, non vorrei sbagliare,
0: sì,
1: Enrico Caruso, a registrare per la Gramophone il primo album, insomma, accadeva a Milano.
0: I primi brani
1: nel 1916.
0: Quindi più di un secolo fa, 110 anni fa.
1: Eh sì, circa.
0: E sì, io pensavo anche che ovviamente quali possano essere questi brani che si incidevano in quell'epoca, in quegli anni. Te ne viene in mente uno che si trovava sicuramente, anzi si trovava perché lo sappiamo.
1: Sì, la registrazione diciamo più famosa è quella che poi ha superato anche il milione di copie vendute, quella di Enrico Caruso. E beh, lì lui eseguiva Vesti la giubba, che dall'opera Pagliacci, Una furtiva lacrima, la donna immobile di Verdi, insomma Donizetti, ecco, si registrava insieme all'orchestra in presa diretta, e questo primo disco suo vendette niente proprio di meno che 1 milione di copie.
0: Ma che oggi sono dei numeri eccezionali, figuriamoci.
1: Oggi si fanno 1 milione di streaming.
0: Sì, oggi si fanno 1 milione di streaming, ma oggi comunque sarebbero dei numeri eccezionali, grandissimi. Figuriamoci, ecco, più di 100 anni fa, quanto possa essere importante questo numero e quanto possa essere stata una vera e propria rivoluzione nella storia della musica e della fruizione della stessa.
1: Beh,
0: tra i primi pezzi incisi c'è anche un pezzo che ha portato Napoli un po' all'estero, in tutto quanto il mondo.
1: Sì, ed è stato il famosissimo brano che conosciamo tutti, che è O Sole Mio, insomma, il grande Caruso l'ha incisa, l'ha portato nelle case della gente, no? Nacque anche il concetto di artista internazionale registrato, perché l'industria discografica distribuiva l'album su scala mondiale, ecco.
0: Sì, quindi c'era una distribuzione sicuramente grandissima, e attraverso queste incisioni si poteva trasportare anche la cultura da un posto a un altro, una cosa che oggi ci sembra in realtà molto semplice, perché viviamo in un mondo con la globalizzazione che ci circonda, noi siamo continuamente circondati da input che provengono da altre etnie, altre società, da uomini e donne che vivono in maniera diversa da noi. All'epoca portare la musica da un posto a un altro poteva farci immedesimare nella situazione che si viveva. E quindi O Sole Mio, Walter, ce la fa ascoltare?
1: Volentieri.

0: un'eccezionale Osole Mia di Walter Ricci è qui per un'altra musica, dicevamo, una delle canzoni, una delle prime canzoni in realtà che è stata incisa, nonché una delle canzoni che ha portato la cultura partenopea napoletana in giro per tutto quanto il mondo, negli Stati Uniti, ma in generale appunto in tutti gli stati, in tutti i continenti di questo, del pianeta Terra. E c'è stata ovviamente un'altra rivoluzione nella diffusione e nella fruizione della musica dopo il fonografo, dopo il grammofono, dopo le prime incisioni, che è stata la radio verso la fine dell'Ottocento.
1: Qui sei più preparato tu.
0: Sì, tra l'altro recentemente abbiamo festeggiato i 100 anni della radio. Uh-huh. Tutti gli anni festeggio come se fosse un mio amico, la radio, una mia amica, la radio, e festeggio il compleanno della radio. Spengo la candelina insieme alla radio, la metto sull'antenna e spengo la candelina insieme alla radio. E più di 100 anni di storia di informazione, di storia di comunicazione, di intrattenimento. La radio nasce proprio come mezzo di informazione, veniva utilizzato tantissimo per, soprattutto ovviamente per questo, durante i primi periodi, siamo intorno al 1895, da un'invenzione ovviamente di Guglielmo Marconi, poi ha assunto tantissime vesti diverse e ovviamente è diventato uno dei mezzi principali attraverso cui le persone scoprivano la musica, l'ascoltavano per la prima volta oppure magari aspettavano di ascoltare il loro pezzo preferito per radio.

0: Walter, ma tu che rapporto hai con la radio?
1: Con la radio? La radio...
0: Ma sei un conduttore, mi raccomando. Cioè, mi raccomando.
1: La radio ha un potere, ha un fascino incredibile, no? Un fascino pazzesco. Io ascolto molto la radio in macchina, è una compagna di viaggio, la mia compagna di viaggio in macchina. Credo non ci sia cosa più bella di ascoltare la radio e scoprire artisti attraverso la radio. È una cosa molto, affascinante.
0: È affascinante, trasmette delle emozioni farla e ovviamente ascoltarla, perché
1: sì,
0: da chi parla da quest'altro lato c'è l'emozione di una persona che è consapevole del fatto che attraverso la sua voce deve innanzitutto comunicare qualcosa, informare.
1: Ed è quello proprio la cosa interessante, cioè sapere che in automobile, sapere che dall'altra parte c'è una persona, un conduttore o un scopritore di talenti, no? Che ha scoperto magari della musica nuova, un artista nuovo e ti vuole comunicare quella cosa, è fantastico.
0: Sì, e poi è bello anche immaginare magari le altre persone stanno in auto, stanno andando al lavoro, stanno tornando dall'ufficio, usciti la sera, magari ci ascoltano attraverso il podcast, perché come abbiamo detto all'inizio di quest'ora può essere qualsiasi ora del giorno, insomma è molto bello e ha dato ovviamente vita anche, visto che è stato un mezzo di fruizione in diretta, in live, a delle interazioni molto interessanti che sono create dalle persone, tra chi parlava e chi ascoltava, oppure tra chi ascoltava e chi ascoltava. Ma dopo la creazione della radio e le prime trasmissioni, ci sono stati ovviamente altri mezzi che hanno aiutato la musica a diffondersi, anzi mezzi che sono protagonisti praticamente della diffusione.
1: Ma intanto fino alla fine degli anni 40 in Italia si incideva su 78 giri in gomma lacca, che durava 3-4 minuti per lato, insomma si incidevano soprattutto opere, canzoni napoletane, proprio perché la canzone napoletana aveva quella durata, insomma, sì. Quindi era adatta all'incisione. E il vinile arriva con innovazione tecnologica importata dagli USA. Quando nasce il vinile in Italia?
0: Il vinile in Italia credo nasca, non lo so, intorno agli anni 50, nel dopoguerra.
1: Eh sì, con le prime aziende, i primi produttori di vinile, che erano la Phonit Cetra, l'RCA. È doveroso fare un po' di chiarezza, però, sì, ovviamente. Cioè, nel senso che è importante distinguere il 78 giri e il vinile vero e proprio.
0: Sì.
1: Il grande, per esempio, io ricordo un grande artista che amo tanto, che si chiamava Natalino Otto. Sai quelle canzoni tipo "Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata"? Che poi hanno, a proposito di sample, ne abbiamo parlato in una puntata, hanno usato questo sample e gli Articolo 31 e ci hanno fatto un brano di grande successo. Poi sembra negli anni 90, no?
0: Sì, alla fine degli anni 90.
1: Insomma, questo grande artista Natalino Otto registrava, le sue prime incisioni sono su 78 giri in gomma lacca. Quando poi arriva il vinile negli anni 50, Natalino Otto incide un brano che mi piace molto, che ti vorrei far ascoltare, si chiama "Non so dirti voglio bene".

0: Non era il 45 giri, ma era Walter Ricci che suonava e cantava live una delle notte su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica. Parlavamo dell'excursus musicale, giustamente tu avevi pensato a questo artista che è stato tra i primi ad incidere, no? Un pezzo su di un 45 giri.
1: Eh sì, per poi incidere poi sul 33 giri, quindi dal 75 passiamo al 45 e poi al 33 giri.
0: Sì, che sarebbero gli LP, long playing, per usare sempre i termini inglesi, che ovviamente avevano una durata più lunga rispetto ai 45 giri, contenevano anche più canzoni, perché 33 giri, perché facevano 33 giri al minuto, mentre 45 giri facevano 45 giri al minuto. Poi c'è stata ovviamente un'evoluzione informatica veramente importante dopo. E prima di passare agli altri strumenti, però, è doveroso anche un piccolissimo accenno a un genere di film praticamente musicali, leggeri, detti musicarelli, che avevano come principale peculiarità il fatto che i protagonisti fossero cantanti, no? E quindi diciamo, valorizzava questa cosa anche al botteghino la riuscita della pellicola.
1: Cantanti tipo?
0: Cantanti tipo Celentano, tipo Mina, tipo Albano, Albano.
1: Ma Albano, perché? Albano. Eva! Lui.
0: Albano, ma perché sta Albano pure qua? Non lo vedo. Cioè, chi ha cantato?
1: ero io.
0: Scusami, puoi rifarlo?
1: Eva!
0: Ma è Albano in registrazione, non è che...
1: No,
0: perché c'è il pianoforte davanti che ti copre un po', forse hai messo il telefonino vicino, ma lo vuoi rifare, per piacere?
1: Eva! Più alto te l'ho fatto stavolta, bene così, dai.
0: Sì, va bene così, direi che Albano non è Albano, è Walter, però lo fai uguale, complimenti.
1: Al Walter.
0: Al Walter.

0: Prosegue con Albano il nostro excursus nella fruizione della musica.
1: Siamo le vetrine tremano quando canta Albano.
0: È vero, i bicchieri di cristallo si rompono quando canta Albano. È una cosa eccezionale. Prima abbiamo scoperto pure che Walter sa imitare perfettamente Albano.
1: Perfettamente. Quel poco, diciamo, quel.
0: L'acuto è quello,
1: Sì.
0: L'acuto è quello. Parlavamo a proposito di Albano, dei Musicarelli, questi film musicali che sono stati comunque importanti per anche la diffusione e la fruizione della musica, e dopo ovviamente ci sono stati tanti altri strumenti che ricorderanno sicuramente tanti amici di Rai Radio Live Napoli che ci stanno ascoltando, ad esempio le musicassette, no? Le cassette che venivano utilizzate per portare in giro praticamente la musica e venivano ascoltate un po' ovunque.
1: Sì, tra l'altro quelle erano piccole, economiche, registrabili anche.
0: Sì, si potevano fare tante cose, si poteva registrare, si poteva duplicare.
1: Ma hanno duplicato un po' troppo però a Napoli.
0: Sì, effettivamente c'è stata una storia che è stata portata anche sugli schermi, quella di Mixed by Harry, storica.
1: Sì, hanno un po' abusato, diciamo.
0: Sì, diciamo che ci sono state tante tante musicassette a Napoli, diciamo, qualche decennio fa.
1: Tanti registratori,
0: diciamo.
1: Va bene, basta.
0: Poi siamo passati, insomma, al CD, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui c'è una diffusione praticamente eccezionale. La musica si può ascoltare praticamente ovunque tramite le piattaforme digitali di streaming, tramite la semplice connessione a internet. Ecco, la connessione basta per allacciarci a tutta la musica pubblicata fino a questo momento in tutto quanto.
1: Però sai una cosa, una piccola parentesi la dobbiamo dedicare, secondo me,
0: sì,
1: perché
0: quale?
1: C'è stato un dispositivo che ha traghettato la musica dall'era fisica a quella digitale, direi.
0: E qual è stato questo traghettatore, questo caronte?
1: Ma ti ricordi l'iPod?
0: Ah sì, gli MP3 sarebbero, i brani che venivano registrati.
1: Un lettore musicale digitale portatile, in un piccolissimo oggetto avevi migliaia di album.
0: Io ricordo, ero abbastanza piccolo, avevo questa sorta di chiavetta USB che conteneva i brani. Da un lato c'aveva l'ingresso USB per metterlo nel PC.
1: Sai qual era lo slogan?
0: Qual era?
1: 1000 canzoni in tasca.
0: Effettivamente c'avevano ragione.

0: Salirò tra le rose di questo giardino. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Papa petuti, papa da patuti tante. Dimmi tutto.
1: Ma stai facendo jazz, però?
0: Sì, questo bisogna farla un po' jazz, no?
1: Ma stavi cantando Salirò, stavi cantando, poi all'improvviso.
0: E che devo cantare? Scenderò, salirò.
1: L'hai fatta a modo tuo?
0: L'ho fatta un po' jazz.
1: Hai fatto bene.
0: Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano.
1: Walter Ricci, Salirò in versione jazz, però fatta su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica con lo scat, no? Una cosa di cui abbiamo parlato
0: sì.
1: In merito al jazz. Proprio...
0: Sì, ma non ricordavo le parole, allora ho dovuto fare scat come faceva Louis Armstrong.
1: Hai improvvisato sulle note di Salirò e l'hai resa anche musicalmente parlando al pianoforte con le tue dita più in versione jazz, come solo tu sai fare, questo lo possiamo dire, come solo tu sai fare.
0: Grazie.
1: No, assolutamente. Parlavamo delle excursus musicali e del modo in cui è cambiata la fruizione della musica, l'ascolto, eravamo arrivati fino a praticamente i CD e l'avvento

0: Un MP3, tantissime, 1000 canzoni. Adesso c'è in uno smartphone milioni, se non miliardi, di brani che è possibile ascoltare.
1: Esattamente, attraverso un click basta fare una ricerca su Spotify o su YouTube e troviamo migliaia di canzoni. Silvio, da non sottovalutare poi invece tutto l'aspetto di immagine, visivo, insomma, musicale.
0: Fondamentale.
1: Ricordi MTV, insomma, che purtroppo non c'è più. È stata annunciata proprio ultimamente quella che è stata la chiusura, diciamo, proprio totale di MTV, e noi ne siamo tanto dispiaciuti perché MTV è stata la nostra, è stato, diciamo, la mia TV. Quando tornavo da scuola mi attaccavo ad MTV e scoprivo i nuovi video musicali, i nuovi singoli dei cantanti internazionali. E un brano in particolare, diciamo, che ha dato poi i natali ad MTV, ed MTV l'ha dato adesso, è un pezzo storico dei The Buggles, del grande Trevor Horn e Jeff Jones. È un brano del 79, è incluso nell'album The Age of Plastic, e il brano si chiama Video Killed Radio Star.

0: Abbiamo parlato di rivoluzioni musicali e anche la canzone che abbiamo appena ascoltato, che ci avvicina alla fine di questa puntata di Un'altra Musica, ovvero Video Killed the Radio Star, è stato un punto di rivoluzione, un nuovo punto di inizio per quanto riguarda i video musicali legati alle canzoni.
1: Eh sì, proprio Video Killed the Radio Star, come suggerisce il titolo. Video Killed the Radio Star, un titolo pazzesco secondo me, simbolo della transizione della radio al video musicale, ed è stato innovativo anche nello stile synth pop, insomma mandava un messaggio tecnologico importante. E nulla, un'altra ora è andata via con un'altra musica.
0: Eh sì, praticamente ci avviciniamo alla fine di questa puntata. Noi vi ringraziamo vivamente, Silvio Martino e Walter Ricci. Grazie Walter.
1: Grazie a te.

castello, guardo mare, con l'occhio chiaro chiaro.

この距離はような Sin dar gas y amor. E fantasy robora.

propriamente penso, senza far sapere.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

הקימו בנהם יהודה, אוי מבנוד, נבוא ירדן תבזה.

0: E beh, buonanotte, le corte si sono rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: Eh già!

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Oh, guarda macchina! A Napoli noi siamo stati sempre specialisti a inventare mestieri, perché la fatica, se non ce la inventiamo noi, non si magna. Venite avanti, dottor. Io esercito il mestiere guardamacchina, la più moderna e nuova professione. Camanca a dirlo, sta soltanto a Napoli. L'avimmo fatta noi questa invenzione. È una mestiera seria, non come crede la gente. S'ha da sapere distinguere, non è una cosa niente. Perché a guardarci vuole l'abitudine, ci vuole l'applicazione e l'esperienza.

un check fa. Allora avevo pensato di adattare il mio vascio a garage, ma non è stata cosa. Come dite, l'autorizzazione del comune? Non la tengo. Mi sono fatto autorizzare da mia moglie e 5 figli. 5 figli, dottore. Come? Linda che sta città era tutta abusano? Campanna in coppe e spalle e tanta gente.

L'abuso, l'abuso è chi le dern, chi le gambe hanno scuse, pure dopo ad etern. Certo fosse più giusto stare in regola, tenere mille licenze e documenti,

Venite avanti, dottore. Ogni tanto si legge sui giornali, Napoli non ce la fa più, Napoli muore. E si capisce che le governanti non fanno niente, ma sta storia da farni, dottore, a così non si può andare innanzi, qualche cosa sa da fa. Iam, ricita ma arrostanno che sti fabbrica, l'industria nostra sta in forcelli. E bancarello contrabbandieri e

ràpida, pesat buscar i ornot. I faig sto mestiere guardamàquina e tengo un lavoro assicurato. Manca che cannonata a me mi smuovono, ho un posto fisso.

A Napoli c'è un modo originale per sputare sulla vita. Lo chiamano sistema, ma non è quello per giocare. Piuttosto atto ad insegnare, l'onore, il rispetto, il bacio della mano. Un modo per legare tutto e tutti in un unico nodo, in un unico nodo stretto, molto stretto. La legge che regola il sistema è atavica e brutale, ma pur sempre funzionale. E si spiega in due parole, facili da capire, da ricordare. Due parole che rasentano il ridicolo e che purtroppo raccontano il drammatico.

0: guarda e aspetta.
1: E Dio, Dio che fa?
0: Guarda e aspetta.
1: Ah, pure lui. E che cosa?

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci, pronti e carichi per una nuova ora insieme. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre, di Around Naples. Vi ricordo che potete ascoltarci dalla radio DAB oppure dall'app o dal sito Rai Play Sound. Un saluto a tal proposito a tutti coloro che ci ascoltano magari mentre sono in auto, stanno magari nel traffico, in autostrada, stanno rientrando dal lavoro, dall'università, e un saluto anche a chi ci tiene come sottofondo magari per il caffè pomeridiano. Vi state preparando per questo primo weekend del mese di ottobre? Noi vi teniamo compagnia come sempre fino alle 16 e parliamo di musica da Napoli e dintorni. L'ora partirà però con una piccola parentesi riguardo il Campana Libri Festival, perché ieri c'è stato il primo showcase esclusivo all'interno del Palazzo Reale, nell'Arena Rai Roberto De Simone by Rai Red Wave Napoli, in occasione appunto del Campana Libri Festival. Vi ricordo l'appuntamento fino a domenica 4 ottobre, sempre dalle 19.45 alle 20.45. Poi più tardi parleremo di un bel po' di release di oggi da Napoli e dintorni, approfondiremo l'ultimo EP di Coco, parleremo di classifiche fini degli album e singoli più venduti, certificazioni della settimana e poi approfondiremo anche l'argomento Tedua, perché è sempre più vicino al suo primo disco di diamante. Prima di tutto ciò però partiamo con la musica e col percorso musicale di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli ascoltando il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, a.k.a. Samurai J, la legge del

il primo brano del percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo ascoltato La legge del karma di Samurai J, o come lo chiamiamo noi in questo programma, visto che ormai è quasi diventato uno di famiglia, perché ne parliamo molto spesso, del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Questo è il primo passo del percorso di oggi, ma questa canzone è anche il primo passo della tracklist dell'ultimo album Amatore di Samurai J, che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around Naples. Questo singolo che abbiamo appena ascoltato ha un po' il senso, il sapore di rivincita, no? Dopo un periodo buio magari nella carriera di Samurai, ora ha trovato delle nuove vesti musicali anche grazie al lavoro svolto da Vito Salamanca e sta spaccando sempre di più. Abbiamo avuto la conferma con Ossessione appunto in quest'estate 2026. Partiamo con le news di oggi. Ovviamente non potevamo non partire dal Campana Libri Festival, come vi dicevo anche prima, un festival giunto alla sua quinta edizione che si terrà fino al 4 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli. Il tema scelto per quest'anno è Yesh Soul, un inno alla rinascita e alla cultura, e la fiera dell'editoria ospiterà circa 150 case editrici, 120 stand espositivi, offrendo incontri, laboratori gratuiti e presentazioni di libri ad accesso libero. La RAI in qualità di media partner vi accompagna un po' durante tutti questi 4 giorni e, come vi ho detto negli scorsi giorni, come avete anticipato anche prima, noi di Rai Radio Live Napoli saremo presenti all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli fino al 4 ottobre, quindi per tutta la durata del Campania Libri Festival, con dei laboratori musicali a ora di pranzo dalle 13.45 circa fino alle 14.30 e con degli showcase esclusivi dalle 19.45 fino alle 20.45. Ci saremo io, Silvio Martino e Francesca Silvestre, quindi vi aspettiamo. Ieri si sono esibiti un bel po' di artisti e naturalmente seguiteci anche sui nostri profili social per dei riassunti, delle interviste e dei contenuti inediti che registriamo al Campana Libri Festival. Questa sera si esibiranno altri artisti, vi anticipo, anzi facciamo così, vi spoilerò il fatto che salirà sul palco Dario Cuomo, Andrea Tartaglia, gli Zero Filtro. Insomma, sarà un altro spettacolo molto interessante che vi consiglio di vedere. A proposito degli artisti di questa sera, ne ascoltiamo uno, ascoltiamo Dario Cuomo con Amore Miserabile. Tutto che...

Dario Cuomo con Amore Miserabile. Dario si esibirà questa sera all'interno dell'Arena Rai Roberto Di Simone a Palazzo Reale a Napoli in occasione, come dicevamo, del Campania Libri Festival. Vi aspettiamo a partire dalle 19.45. Tra l'altro Dario è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma di Round Nipples. Parlammo proprio della release di questo singolo, della sua musica e tanto altro. Potete trovare un piccolo estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social. Bene, come per ogni venerdì, oggi naturalmente parliamo anche delle tante release musicali da Napoli e dintorni. La scena napoletana ci regala tanto nuova musica che approfondiremo soprattutto nella puntata di lunedì prossimo. In particolar modo esce un singolo molto atteso che è il nuovo brano di Federico Di Napoli, che vanta una collaborazione sempre dall'urban, dal rap napoletano, cioè con Ciro Zero. Forse è la prima volta che collaborano i due. Questo nuovo singolo si chiama Don't Cry e appunto è uscito questa notte a mezzanotte. Mentre dalla scena urban italiana ci sono stati un paio di ritorni molto interessanti, tra cui il ritorno di Salmo con un nuovo singolo e il ritorno di Fresh Mula, che come avevo detto anche ieri è uno degli artisti più interessanti della nuova scena urban italiana. Questa notte ha droppato un nuovo singolo che si chiama Fuori di Testa, anticipato da un paio di video che ha pubblicato Fresh Mula sui suoi profili social negli scorsi giorni. Per quanto riguarda gli album, tante sorprese, ed è tornata anche Ariete con un nuovo album che si chiama Tutti Tornano a Casa. E queste sono solo poche delle tante release che, come vi dicevo, approfondiremo. Proseguiamo con la musica, ascoltiamo Shiva e Jolier. Bad, bad, bad.

0: comunque ditemi quello che volete, ma non ci sta niente da fa. Ogni volta che leggiamo Fit Juvelier sappiamo che quella canzone andrà benissimo nelle piattaforme di streaming e che verranno creati dei trend sulle strofe oppure sui ritornelli che rilascia Juvelier quando è collaborazione di qualche altro artista. Anche in questo caso è successo nel singolo che abbiamo appena ascoltato, che è Bad Bad Bad. Non so quante volte ho ascoltato, ho sentito oppure mi è capitata questa canzone sui social durante i mesi caldi dell'anno, durante quest'estate 2026, che come abbiamo detto anche ieri si fa un ricordo sempre più lontano, perché ormai è iniziato anche il mese di ottobre, il che significa che dobbiamo iniziare a pensare ufficialmente al Natale. No, io sto scherzando, ovviamente è presto, è presto. Tra poco commentiamo l'album di Coco, ascoltiamo prima Matthew con uno dei suoi singoli più apprezzati, A Strigna Currea.
1: Chi cammina varia soglia non può mai arrugiolà, e questa faccia affumogata era tutta la matrica. A Strigna Currea cammina e viene appresso a me, ecco uno può fare quel cade.

tra i tanti progetti usciti in queste settimane, in questi mesi, c'è anche il nuovo EP di Coco che si chiama Non ho bisogno di niente, rilasciato il 17 luglio 2026. Un EP nato per essere solo un progetto digitale, ma poi una settimana fa Coco ha annunciato anche l'arrivo di una versione fisica di questo progetto, dopo le enormi richieste che ha ricevuto da parte dei suoi fan. Infatti nel post in cui ha annunciato questa cosa ha scritto che in tanti gli hanno chiesto la versione fisica di questo progetto e lui ha deciso di farne un vinile. Ha portato anche in versione acustica diverse canzoni contenute all'interno di questo progetto sui suoi profili social. È un progetto composto da 8 brani per un totale di 21 minuti circa e si apre proprio con la title track, e cioè Non ho bisogno di niente, che detta subito il mood del progetto. È un'apertura che sa di ritorno a casa, richiamando molto le atmosfere avvolgenti del suo progetto Acquario. Ho notato un po' una similitudine per quanto riguarda il sound. Il secondo brano si chiama Soltanto tu ed è introdotta da un campione tratto da Echo di Sweet Beats, ed è un brano su cui Coco costruisce un dialogo diretto, rivela la paura del mondo esterno e la ricerca di un porto sicuro in un'altra persona. Il terzo brano si chiama Nulla di nuovo, in cui continua nelle esplorazioni delle dinamiche relazionali. Il quarto brano è Vertigini, un brano dalle venature classiche per il suo repertorio. Il quinto brano è Dove sei, una traccia sospesa che fa un po' da ponte nella tracklist, esprime questo senso di smarrimento costante. La ascoltiamo, poi commentiamo le altre tracce e tiriamo le somme di questo progetto. Coco, Dove sei? Non proprio.

0: Dove sei, un singolo estratto dall'ultimo EP di Coco rilasciato a luglio che si chiama Non ho bisogno di niente, che stiamo commentando in questa puntata di Round Naples. Questa è la quinta canzone della tracklist, la sesta si chiama Come al solito ed è un brano in cui Coco affronta la routine emotiva, un po' la comfort zone e i pattern della giornata. Il settimo brano si chiama Blue Monday, è il brano forse più rap tra virgolette dell'intero progetto. Coco attacca le pressioni sociali, no? Tant'è vero che nel brano dice che posta 4 volte all'anno, perde followers, cala l'engagement e rivendica il diritto di andare lento, di staccarsi un po' da tutta la pressione sociale che si sente soprattutto in quest'epoca in cui siamo costantemente bombardati attraverso i social di notizie, di nozioni, di post eccetera eccetera. L'ottavo ed ultimo brano della tracklist si chiama Negli occhi giusti ed è un po' la chiusura e il cuore concettuale dell'EP, sicuramente una chiusura perfetta per questo piccolo progetto che rappresenta forse una fotografia molto nitida del sound e della personalità del rapper napoletano che continua a sfornare hit su hit. Quindi complimenti a Coco, ascoltiamo un altro singolo estratto da questo progetto, Soltanto tu.
1: Non è tra i miei talenti capire come stai, so che da

0: Soltanto tu di Coco, un altro singolo estratto dal suo ultimo EP, Non ho bisogno di niente. Wagyu, ridendo e scherzando, siamo già arrivati alla terza settimana di questa nuova stagione di Around the Naples, quindi anche i nuovi fan conosceranno perfettamente la disposizione delle nostre rubriche. Sapete che ogni settimana ci sono delle rubriche fisse, martedì, mercoledì, giovedì, e ci sono anche degli appuntamenti fissi che sono un po' variabili nei giorni. Tra questi appuntamenti ci sono le classifiche FIMI e le certificazioni, che approfondiamo nell'ora di oggi. Partiamo dalle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, e partiamo dagli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Diverse new entry, ad esempio al 20° posto c'è Quando viaggi da sola, il nuovo album di Benji e Fede. Tanti dischi salgono in classifica, in particolar modo alcuni album di Sfera Ebbasta e i dischi di Marra, anche grazie ai concerti che hanno fatto e alla scia, no, del successo che hanno avuto Gue e Marra con i loro due concerti a Milano. Al 10° posto un'altra new entry, e cioè l'ultimo album di Miley. Al 9° Comuni Immortali di Achille Lauro. Scendono diversi album dalle prime posizioni un po' più in giù, ad esempio Vangelo al 4° posto, anche Gli eroi muoiono al 7° posto. Al 3° un'altra new entry, e cioè Sono Lucio, una compilation per celebrare la musica di Lucio Dalla. Al 2° posto Tutto è possibile di Joelier, che perde la medaglia d'oro questa settimana, che è conquistata da Miria, il nuovo album di 22 Simba che abbiamo largamente commentato insieme. Quindi ascoltiamo un singolo estratto dall'album più venduto in Italia secondo la FIMI, Miria, 22 Simba, questa è Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selin, mi vizio

0: La maschera su Rai Radio Live Napoli continua all'ora di oggi, venerdì 2 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del Campania Libri Festival e degli showcase e vi aspettiamo fino a domenica 4 a partire dalle 19.45 fino alle 20.45. Poi abbiamo scoperto un po' di release di oggi, alcuni singoli album che sono stati rilasciati. Abbiamo parlato dell'album di Coco e degli album più venduti secondo la FIMI della scorsa settimana in Italia. Sempre a proposito di classifiche, passiamo alla classifica dei singoli più venduti, anche in questo caso molte new entry, in particolar modo singoli estratti proprio dall'album più venduto, e cioè Miria di 22 Simba. Ne vale la pena il pezzo di 22 e Saifa al 19° posto, Sipario, il brano di 22 Simba e Promessa al 12°, un'altra new entry. All'11° c'è ancora Moving to the Sun, una delle tante hit house di quest'estate, al 10° Ossessione, al 9° Dai Dai, all'8° D'Addio. Poi c'è tutto l'ultimo singolo di Ultimo, che ha scritto dopo il grande concerto che ha fatto a Tor Vergata. Al 6° posto c'è La testa gira, al 5° una new entry, e cioè Disfruto di Carla Morrison. Continua la grande viralità di questo singolo, anche nelle piattaforme digitali è ascoltatissima questa canzone. Al 4° posto Canzone d'amore di Joelier, al 3° Sottogona di Blanco, al 2° Per noi di Joelier e Achille Lauro, che anche in questo caso perde la prima posizione conquistata da una new entry, e cioè Lontano di Sfera Ebbasta.
1: Tu non sai quante volte pensavo nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: essere domato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano di Sfera Ebbasta, un brano che continua a dominare in tutte le classifiche praticamente. L'abbiamo trovata al primo posto della classifica FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, ma sta al primo posto anche di tutte le piattaforme digitali di streaming. Accumula più di 400-500.000 stream ogni 24 ore. Passiamo dalle classifiche FIMI alle certificazioni e quindi scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati a singoli album compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri troviamo anche dei progetti che risalgono a diverse decine di anni fa e sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi importanti traguardi appunto in queste settimane. Partiamo dagli album: disco d'oro per Tropico Cheta di Karol G, oro per Casa Paradiso di Tommaso Paradiso, il suo disco del 2025, oro per Confessions 2 di Madonna, platino per Disincanto, l'ultimo album di Madame, platino anche per Trauma degli Psicologi, platino per The Queen is Dead di The Smiths, platino per Music to Be Murdered By di Eminem, un album del 2020, quindi dopo 6 anni in Italia raggiunge questo importante risultato, oro per Blue di Franco Ricciardi, un album che contiene delle grandi hit, sesto disco di platino per Gemelli di Ernia e nono disco di platino per La Divina Commedia di Tedua, che approfondiremo tra poco però, perché c'è tanto da dire riguardo questo disco e riguardo questo risultato, si fa sempre più vicino questo album al disco di Diamante. Prima di tutto questo però ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati. Da Napoli, Franco Ricciardi, Amore senza cuore.

un brano incredibile. Io più che questa versione preferisco però una versione unplugged che una volta Franco Ricciardi pubblicò, chitarra e voce, poi andò super virale sui social. Abbiamo ascoltato Amore senza coro di Franco Ricciardi, un singolo contenuto in Blu, il suo album che questa settimana è stato certificato disco d'oro. Quindi complimenti a Franco e a tutti gli altri artisti che hanno conquistato queste importanti certificazioni. Tra poco parliamo di singoli certificati, prima però ci concentriamo, come vi dicevo, su Tedua, perché ha conquistato, signore e signore, il 9° disco di platino per la Divina Commedia, il suo album del 2023. E questo cosa significa? Innanzitutto che è un risultato eccezionale, soprattutto per un artista dall'urban, ma ormai siamo abituati a questi risultati dai rapper, ma anche che manca soltanto un disco di platino per raggiungere il tanto atteso, il tanto bramato disco di diamante. L'abbiamo visto in un paio di circostanze negli ultimi mesi: il disco di diamante Assirio, l'album di Lazza, l'album dei record praticamente, il disco di diamante a persona di Marra, e io credo che a questo punto il prossimo disco di diamante che possiamo festeggiare per quanto riguarda i rapper italiani sia proprio per la Divina Commedia di Tedua, un album che contiene tantissime hit che hanno superato i 100+ milioni di streaming. C'è Paradiso Artificiale con Baby Gang e Kid Yugi, o insieme a Sfera Ebbasta, poi ci sono delle grandi hit come Red Light, come Malamente e delle altre canzoni molto streamate della Deluxe Edition di questo album droppato l'anno dopo nel 2024, come Beatrice in collaborazione con Annalisa, come Parole Vuote insieme a Capo Plaza. Insomma, è stato un disco molto apprezzato che poteva risultare un azzardo per quanto riguarda il titolo. Alla fine Tedua è stato nei limiti, naturalmente non ha descritto un po' la Divina Commedia, ma la sua personale visione di quello che ha voluto portare e trasportare di sé in questi brani. Complimenti a Tedua, ascoltiamo un singolo estratto da questo album, poi scopriamo gli altri singoli certificati. Tedua, Malamente.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto, ma per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

Malamente di Tedua. Passiamo ai singoli certificati in questa settimana. Disco d'oro per Fiore Mio di Andrea Laszlo Di Simone, un altro brano che è stato riscoperto in un secondo momento e che è andato molto virale. Oro per Solo Dio Sa di Nice Skinny featuring Tony Boy, Juelier, Shiva e Anice. Oro per Bad di Michael Jackson, a distanza di praticamente 40 anni ha raggiunto questa certificazione in Italia questo singolo. Oro per Dark Money di Pyrex e Sfere Basta, un brano estratto dall'ultimo album di Pyrex. Oro per Spie di Shiva, un singolo estratto da Vangelo. Oro per Serenamente di Julia Bresh, estratto dall'ultimo producer album di Julie. Oro per La Graziosa. Platino per Dai Che Fai, sempre di Bresh. Platino per 7-Eleven di Artifive. E ancora un altro disco di platino per Sfere Basta, in collaborazione con Shiva, con VVS Cartier. Voi cosa state particolarmente ascoltando in questo periodo? Ovviamente possiamo parlarne attraverso i nostri profili social. Chiudiamo la parentesi riguardo le certificazioni, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.

Siamo giunti già alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 2 ottobre di Around Naples, con me Silvio Martino. Anche questa una puntata intensa, abbiamo parlato di tante cose, delle uscite musicali di oggi, abbiamo approfondito l'ultimo EP di Coco, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati questa settimana, e poi abbiamo approfondito anche l'argomento Tedua, perché è sempre più vicino al suo primo disco di diamante. Prima di salutarci vi ricordo che ci vediamo fino a domenica al Palazzo Reale a Napoli, all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone. Ci saranno degli showcase dalle 19.45 alle 20.45 e poi dei laboratori musicali a partire dalle 13.45 fino alle 14.30. Trovate me, Silvio Martino, e Francesca Silvestro. Ovviamente seguiteci anche sui nostri profili social per non perdere nessun contenuto esclusivo che postiamo, interviste, riassunti delle giornate del Campania Libri Festival, e non solo, ovviamente anche per tutti gli aggiornamenti riguardo i programmi che compongono il palinsesto di questa radio. E sempre prima di salutarci colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli Angelo, Angela che ci seguono, in particolar modo a mio padre Angelo. Tanti auguri di buon onomastico. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo lunedì pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio, una buona serata e un buon fine settimana. A lunedì, ciao, adiù.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: detto come hanno sperato. Ha già guardato in faccia a morte e poi l'ha già passato. Ma vita è troppa luce per essere lassata.
1: Questa vita mia, non so brava a dicere i buci, ti voglio bene. Emozionata, nata canzone, stunga aspettando solo. Sono sempre quello che sbaglio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

si torna che stupore, ma stupore, quando si sta non può sapere, se vuoi scordasti bene che sua mano.

0: non sia mai che io ponga impedimenti all'unione di anime fedeli.
1: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento, o tende a svanire quando l'altro s'allontana.
2: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta ogni tempesta e non vacilla mai.
3: È la stella guida di ogni sperduta barca. Il suo valore è sconosciuto, benché nota sia l'altezza.
0: Amore non è lo zimbello del tempo, pur se rose e labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama.
1: Amore non muta in poche ore o settimane,
3: ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
2: Se questo è errore e mi sarà provato,
0: io non ho mai scritto
3: e nessuno ha mai amato.

non può dormire. Ha già perduto un sonno a chi sta a morire. Ha già perduto

me fa d'anna sta amore morì. Vivo per sta passione, anima mia.

tremula, sto cuore mio, perché ha paura e te la sa, ha già perduto il suo nido.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non esiste. Allungale da sta maestà, cate pier di figlie mamma. Non abito che terra passa, ti ciangia cucciendo.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

son candide, cacciava, cacciava, belli papà, io appartengo all'ottocento, ma mo vago contro vento, ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco amore.

ma tu chi amma innamorata, con lo sischi in danottata, con l'amore chi donà. Abbonanami l'amore, non c'è più belle papà, ti è mandica tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda, guarda. Il rigo tu si becchia,

Non va chiunzie mamma mamma, a figlio da passeggia, fa l'amore esistenziale, o di scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.